0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

non ricordo più nemmeno come incominciò, ma ricordo quei tuoi occhi lì davanti a me. Amo per la prima volta, mi dicesti tu, e qualcosa di importante accadeva in me. Quella notte

Eravamo ed appoggiavi poi la tua testa sul mio petto e ringraziavo Iddio. I misteri dell'amore io li scoprii con te. L'entusiasmo

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.
2: 7.000 marini si sono sbarcati sulle coste della Cambogia meridionale.
3: A New York 4 studenti sono stati uccisi durante una manifestazione.
2: Un attentato nel pieno centro di Tel Aviv ha seminato il panico tra la popolazione.
3: All'inizio della guerra nel Vietnam 113.000 soldati americani sono morti in combattimento.
2: In Grecia il regime dei colonnelli ha condannato a morte

0: Siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi. Il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi? È quella macchina dalla quale non vorresti mai scendere, perché c'è sempre una canzone che accende un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

dimmi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: R99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: su RTR 99, ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci fa sognare.

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1979.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox, quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

0: Siello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook. Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1976.

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

Buongiorno, pronti per la prossima canzone? Una lettera e un numero. E il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Suonerà un ricordo bellissimo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99? Ti ricordi? Il jukebox di RTR 99? Ti ricordi?
1: RTR 99.
0: RTR 99. Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
3: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. I detergenti Cili Intimi Classici sono a 2,79€, quelli senza risciacquo a 3,49€. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99€ e con due prodotti Cili, di cui un detergente intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 11 giugno 2026, sono le 7, 1 minuto, 39 secondi, io sono qui pronto insieme a voi, spero che chiaramente voi siate insieme al sottoscritto per passare queste tre ore con la nostra controinformazione sempre e solo su... Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno anche a voi che siete in macchina. Siamo arrivati a giovedì, io lo ricordo perché poi so perfettamente quello che accadrà da lunedì, perché conosco i miei polli, ma oggi bisogna fare attenzione a come si parla, perché bisognerebbe dire conosco i miei polli, conosco le mie galline, ma conosco anche quelli che sono nati polli però poi hanno deciso di percepirsi come galline, conosco le galline che hanno deciso di percepirsi come polli, però conosco anche i miei polli che hanno deciso di percepirsi come un soprammobile di Swarovski, e conosco le mie galline che hanno deciso di percepirsi come un orologio da muro. È il massimo rispetto sempre per chiunque, quindi da lunedì, quando io non sarò in diretta per un paio di settimane e al posto della mia petulante voce ascolterete quella di Paolo Famiglietti, qualcuno dirà: ma che fine ha fatto Luca Casciani? Ma che, l'avete cacciato via? Che è successo? Sta male? No ragazzi, due settimane di ferie per ricaricare le batterie. Quindi da lunedì prossimo e per due settimane al posto della mia trasmissione, quindi una trasmissione che voi ormai ben conoscete, che è quella di Controinformazione, ci sarà una trasmissione condotta da Paolo Famiglietti. Paolo Famiglietti che si stacca per queste due settimane dalla coppia di successo che è rappresentata da lui e da Davide Guarnieri in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 16, quindi lascia David Guarnieri da solo e lui per queste due settimane andrà a coprire l'orario tra le 7 e le 10. Noi, dopo queste due settimane, poi sempre se Dio vorrà, ci ritroveremo insieme martedì 30 giugno, martedì 30, perché lo dico alle persone che non sono di Roma e ci ascoltano da città lontane, a Roma il 29 giugno è festa, San Pietro e Paolo, e quindi non si lavora, o almeno noi non lavoriamo, non c'è diretta radiofonica e quindi si riprende martedì 30 giugno. Però oggi sto qui con voi per tre ore, quindi anche oggi tante notizie da affrontare. Devo dire che stamattina ho fatto un po' di fatica a svegliarmi. Stamattina proprio alle 5 quando sono andato a sveglia e poi la seconda sveglia alle 5 ed un minuto, ognuno ha le proprie abitudini, no? Cioè io alle 5 suono la sveglia, la spengo, resto un minuto nel letto, quei 60 secondi fino all'arrivo della seconda sveglia che mi dà la carica per alzarmi ed essere già pronto a molla, prepararmi e poi in un quarto d'ora uscire di casa. E stamattina ho fatto un po' di fatica, ieri sera sono andato a letto decisamente tardi e ieri sera concerto di Achille Lauro. Allora io devo dire una cosa, ma questa è una cosa mia e non è una cosa giusta, non sto dicendo una cosa che deve essere, io non amo andare ai concerti, ci sono stati dei cantanti che amo tuttora, io sono uno che se deve fare una classifica dei propri cantanti preferiti ci metto Baglioni e i Pooh, con Baglioni un filino sopra i Pooh, ma sono i cantante e gruppo preferito in senso assoluto. È che sì, ne ho visti tanti di concerti di Baglioni e di Pooh, non tanti quanti ne ha visti Fabio Martini, però insomma ne ho visti tanti, tanti li abbiamo visti anche insieme, tutti sempre molto molto belli. Il fatto è che a me è... Qualche mese fa mia moglie invece, che è una fan di Achille Lauro, ha detto: ah, per il mio compleanno andiamo a vedere, mi porti a vedere il concerto di Achille Lauro. Ragazzi, è da una parte è una salvata, perché ma dopo che so 36 anni che stai insieme con una persona, no? Si avvicina il compleanno e cominci a chiederti: oddio, ma che cosa le regalo? Che cosa te lo chiede lei il regalo che vuole? Mi porti al concerto? Mi porti, non è che lei guadagna più di me, non è che non potrebbe andarci da sola, cioè era il mi porti, nel senso andiamo insieme a vedere il concerto di Achille Lauro. Quindi mi sono piazzato lì sul computer, su Ticket One, e ho cercato di prendere i biglietti, solamente che i biglietti erano praticamente finiti, perché io questa cosa non la sapevo. Achille Lauro dà la prelazione all'acquisto a quelli che avevano visto il suo precedente concerto, e siccome ha un pubblico che lo ama, un pubblico estremamente affezionato, i biglietti erano quelli buoni tra virgolette, erano terminati. Sì, c'era un biglietto tipo, mi sembra si chiamasse Experience o qualcosa del genere, quindi Tribuna Monte Mario, ma credo, ora non mi vorrei sbagliare, credo che costasse più di 500 euro. Sì, è vero, c'avevi qualcosa da mangiare, sì, è vero, c'era la possibilità che forse l'artista sarebbe potuto passare per salutare, ma forse, ma 500 euro, ragazzi, cioè voglio dirci, 1000 euro per andare in concerto di Achille Lauro, quindi, con tutto il rispetto. Quindi alla fine abbiamo preso due biglietti, ho trovato due biglietti di Curva Sud e vabbè, insomma, Concerto bello, eh? Concerto bello. Il problema è che è durato circa 3 ore. Ma io delle canzoni di Achille Lauro ne conosco 3-4. Quelli che erano presenti, stadio stracolmo, entusiasmo, bella proprio, bello tutto, tutti che cantavano a squarciagola. E devo dire che insomma io stavo lì, sai, vai a vedere un concerto per quanto bello, però non conosci le canzoni. Dopo un po' c'è stato un momento in cui mi sono entusiasmato quando è arrivato Antonello Venditti come ospite e ha cantato 2 canzoni, una insieme ad Achille Lauro, l'altra l'ha cantata da solo notte prima degli esami. E lì, ragazzi, anche se devo dire Antonello Venditti, la voce è andata, c'è proprio un rispetto enorme per lo stratosferico artista che è stato Antonello Venditti. Ma voglio dire,

0: Annina che erano quasi le due, perché arrivi a casa, due, sveglia alle 5. Vabbè, e il bello che poi a Achille Lauro verso la fine del concerto ha detto: allora, per l'anno prossimo qui a Roma, 30 giugno sold out, però c'è una nuova data, il 1 luglio.
1: Senti, io guardo mia moglie, ho fatto: senti, se vuoi venire il 1 luglio al concerto di Achille Lauro, allora le cose sono due: o te trovi un amante, va pure bene, cioè, o te trovi un amante oppure contà su di me, cioè, non, quindi credo che il 1 luglio del prossimo anno la cosa potrò evitarmela.
0: Vabbè, c'era qualcuno al concerto di ieri sera di Achille Lauro? Cioè, così per così dire. Ieri poi ho veramente mi guardavo intorno e ho detto: c'era qualche povero disgraziato come il sottoscritto, quindi diciamo in qualità di cavalier servente, famiglio, accompagnatore. Notate bene, cavalier servente, famiglio, accompagnatore. Guardate come ho. Cioè, c'era qualcuno che, cioè, l'ho visto, c'era un signore che stava un po' alla mia destra e più o meno la mia età, con moglie e figlia, e ogni tanto io lo guardavo, lui mi guardava, incrociavamo i nostri sguardi, e c'era quella solidarietà maschile che puoi trovare generalmente a livello di sguardi su quei divanetti che sono nelle corsie centrali dei centri commerciali, divanetti dove la parità di genere non esiste, dove, perché stanno tutti quanti, chiaramente sono solamente gli uomini che stanno seduti a guardia delle borse, delle buste all'interno delle quali ci sono le compere e lo shopping delle mogli o delle fidanzate. Vabbè, che poi vorrei parlarvi anche di imprenditorialità, ma questo è un discorso che poi viene tirato per i capelli all'interno di questa cosa, però insomma era, ve lo volevo dire, perché ieri ho toccato con mano una cosa e mi chiedo: ma porca miseria, sei un imprenditore nel campo della ristorazione? Sai che c'è un evento così importante, però ve ne parlo tra 2 minuti, sempre qui su RTR 99. Ti ricordi, nel frattempo, se volete inviare i vostri messaggi al 338 99 00 99 0, ricordate, potete farlo tramite WhatsApp, sempre e solo messaggi scritti, mai vocali. 338 99 00 99 0.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi. Con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
7: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
7: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio.

0: Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 7:15 minuti primi e qualche secondo. Ammazza, ragazzi, quanti eravate? Quanta gente c'era tra gli ascoltatrici di RTR 99? Ti ricordi al concerto di Achille Lauro ieri sera? Sarà arrivate almeno 50 persone che hanno detto: io c'ero anch'io. E devo dire però che più di qualcuno ha avuto la stessa mia impressione su Antonello Venditti. Cioè, quindi, ma ripeto, non è in discussione l'artista, no? È come se oggi noi mettessimo in discussione, cioè, se fosse ancora vivo Pelé o un Maradona. Cioè, puoi mettere in discussione i due mostri sacri del calcio mondiale? No, però se fossero vivi, se tu prendessi Maradona oggi e lo mettessi in campo, diresti: certo, però no, non è più quello di prima. Grazie all'organo genitale maschile, guardate che finezza, perché siamo alle 7:16 di prima, quindi grazie all'organo genitale maschile, che lo stesso vale chiaramente per Antonello Venditti. Sai, è un cantante che deve fare? Deve cucinare? No, un cantante che deve fare? Deve pettinarsi? No, che deve fare un cantante deve cantare. Se non c'è la voce, è cantante, non è più un cantante, è tutto lì, facciamolo parlare. Però bello, però è grande emozione. C'è invece uno che credo si chiami Efisio. Dico che si chiama probabilmente Efisio perché si firma come Efix, però poi ha un cognome che è il classico cognome sardo, quindi immagino che dal cognome, facendosi chiamare Efix, il vero nome sia Efisio. Dice: non andrei al concerto di Achille Lauro manco mi pagassero, troppo sopravvalutato. Non è in discussione la bravura o meno di Achille Lauro. Efisio, tu non sei sposato, cioè che è diverso. Non sei sposato, quindi non è, dice: non andrei al concerto di Achille Lauro manco mi pagassero. Efisio, non sei sposato, cioè la risposta è lì, non è il problema di Achille Lauro, capito? Se mi avesse detto Bocelli, che è uno che è simpatico come dita al culo con l'unghia rotta, quindi non sarebbe stata esattamente la stessa identica cosa. Vabbè, no, stavo dando un'occhiata così alle vostre messaggi. Dicevo imprenditorialità, concerto alle 9, che poi è pure iniziato un po' in ritardo, intorno alle 9:30. Vabbè, mia moglie torna da lavoro intorno alle 8 e quindi due minuti usciamo. Dico: senti, facciamo una cosa, prendiamo qualche cosa da mangiare al volo e poi ce la portiamo allo stadio, la mangiamo allo stadio. Ok, diciamo versione Achille Lauro Fagottari. Ok, quindi scendiamo con lo scooter e c'è un posto dove comunque è un franchising, comunque fanno dei prodotti discreti. È una piadineria che sta in Ponte Milvio. E certo, attenzione, è giusto che ci sia una piadineria in franchising. Ce ne sono varie di franchising che preparano piadine, e il prodotto di per sé è buono, cioè la piadina è un prodotto, è uno street food, però se tu prendi un romagnolo e lo porti a mangiare quella piadina è come il romano che lo porti a mangiare la carbonara a Hong Kong. Ok, c'è una differenza come tra il giorno e la notte, ok? Però cioè, il prodotto non è male. Siamo arrivati lì e fortunatamente non c'era molta gente, ma c'era una sola ragazza alla cassa ed era la stessa che preparava le piedine. Poverina, lei non c'entrava niente, bravissima, è stata anche veloce, gentile, disponibile, non sapeva chiaramente a chi dare i resti, no? Ma io mi chiedo, ma come si fa? cioè questa ragazza era chiaramente una dipendente, no? Ma come si fa in una giornata come quella di ieri, con la zona dello stadio che brulicava, sembrava una partita di calcio, ma una partita di calcio di quelle importanti, capito? Non una partita di calcio con poca gente, ma proprio una partita di calcio importante, cioè immaginate tipo un derby, no? Con stadio pieno, ok? E tu lasci una ragazza da sola, poverina, che sta lì. Tant'è vero che noi, vabbè, siamo entrati, c'erano tre ragazze che stavano insieme più un'altra coppia, quindi la ragazza ha detto: guarda, però c'è da attendere una ventina di minuti. Poi abbiamo tempo, ho detto: vabbè, sono le 8 e 10, 20 minuti per prendere queste due piedine, poi con lo scooter arriviamo sotto la sud e rifacciamo in tempo ad entrare. Infatti siamo entrati allo stadio che erano le 9 meno 10 in tempissimo, proprio senza alcun problema. Però poi quanta gente se n'è andata via mentre stavamo lì 20 minuti ad attendere che questa poveraccia facesse le piedine? Ma saranno entrate forse 20-30 persone e chiedevano: ma c'è da attendere 20 minuti, e se ne sono andate. Cioè, quindi come si fa a gestire un'attività in questo modo? Cioè, una giornata come quella di ieri era una giornata che ti permette un incasso importante, cioè un guadagno importante. Come fai a lasciare una sola persona a fare tutto, cioè cassa e cucina? Questa piedineria si trova in via Ariano, per chi conosce la zona, sta un po', diciamo, alle spalle di Monte Milvio, dove c'è Euronics, per intenderci, no? Sta proprio all'inizio della strada. Non è male, però porca miseria, tant'è vero che poi sta ragazza alla fine, poveraccia, me ne sono accorto quando io ho preso una piadina, me ne ha preparata un'altra, cioè invece il prosciutto crudo ci ho messo il prosciutto cotto, vabbè, ma in fin dei conti chi se ne frega, ma ha fatto veramente una grande tenerezza. Allora chiedo: ma è questo il modo di fare impresa? Perché ieri per evitare che ci fosse una seconda persona nel punto vendita, ma hanno migliaia e migliaia di euro di incasso, ieri non lo hanno fatto. Vabbè. Vabbè. Sapete, vi voglio fare una domanda. Anzi, no, vi voglio fare più di una domanda, no? Cos'è che ha accorciato la durata di una generazione? Perché si diceva una volta che una generazione durasse 20 anni, quindi generazioni diverse, 20 anni di distanza l'una dall'altra, ma oggi questo tempo si è decisamente ridotto. Cioè, oggi ci sono ragazzi di 15 anni che già rispetto ai ragazzi che ne hanno 25 vivono un'altra vita, hanno altre possibilità. Sta cambiando tutto così rapidamente, e anche chi è giovane, rapportandosi a persone più giovani, anche solo di 10 anni, si sente già vecchio. È incredibile sta cosa. E non accadeva questo nel passato. Il fatto è che il progresso sta andando avanti in maniera così veloce, ma noi siamo strutturalmente preparati ad affrontare il progresso, ma soprattutto ad assorbirne solamente quelle parti che possono essere positive, che ci danno la possibilità di crescere? Guardate, vi faccio una domanda. Anzi, vi faccio una serie di domande, perché questo questionario io l'ho trovato e mi piacerebbe fare una domanda di questo genere a persone che hanno 50 anni, quindi non sto dicendo 90, ok? 50 anni, a 50 anni, ragazzi, cominci, sì, d'accordo, ad avere qualche acciacchetto, qualche rughetta, quello che è, però voglio dire, sei ancora nel pieno delle forze, nel pieno dell'attività lavorativa, ok? E poi fare questa domanda ad un ragazzo o ad una ragazza che di anni ne ha 30. 30? Ok? Quindi un ragazzo, una ragazza, che comunque già sono giovani uomini, sono giovani donne, hanno anche comunque già una discreta esperienza di vita. Non sto parlando con il ragazzino che di anni ne ha 15, tutto pippe e brufoli, no? Quindi non giovane uomo, un giovane donna. Quindi immaginate voi di essere spettatori, ma spettatori interessati di questo gioco. Quindi persone di 50 anni, persone di 30 anni che devono rispondere alle stesse domande. Allora, la prima domanda: hai usato mai un telefono a disco? Cioè, nel senso, quei telefoni che avevano una corona nella quale tu inserivi il dito e lo giravi e poi la corona tornava indietro per comporre il numero 7 e tornava indietro. Hai mai usato un telefono a disco? Quello di 50 anni sì, quello di 30 anni no. Hai mai usato un floppy disk? Quello di 50 anni sì, quello di 30 anni no. Hai mai usato una macchina da scrivere? Quello di 50 anni sì, quello di 30 anni no. Ma hai mai scattato una fotografia con una macchinetta fotografica all'interno della quale era inserita una pellicola che poi avresti dovuto portare a sviluppare? Quello di 50 anni sì, quello di 30 anni no. Hai mai ascoltato musica da un CD? Sì, diciamo tutte e due, sì, più o meno tutte e due, quello il trentenne più per caso, però sì. E hai ascoltato mai musica da una musicassetta? 50 anni sì, 30 anni no. Hai mai ascoltato un disco in vinile? Quello di 50 anni sì, quello di 30 anni sì, ma più per una questione di collezionismo. Hai mai ascoltato musica con un Walkman? Quello di 50 anni sì, quello di 30 anni no, assolutamente. E hai guardato mai un video da una cassetta VHS? 50 anni sì, quello di 30 anni no, le ho a casa, ma non ci abbiamo neanche più il lettore VHS. Hai mai usato un elenco telefonico? 50 anni sì, certo, quello di 30 anni elenco telefonico? Hai mai spedito una cartolina? Ma quello di 50 anni sì, spedite, ricevute, quello di 30 anni cartoline? In che senso? Hai mai usato una mappa cartacea per raggiungere un determinato luogo? Quello di 50 anni certo, quello di 30 mappa cartacea? Di che cosa stiamo parlando? Hai mai posseduto un dizionario? 50 anni certo ragazzi, certo ragazzi, dizionario certo. Quello di 30 anni no, no, sì, sta lì a casa, ma non l'ho mai aperto. Hai mai posseduto un'enciclopedia? Certo, enciclopedia. Anzi, i miei genitori hanno fatto le rate per pagarlo, ti risponde il cinquantenne. Il trentenne no, no, no, enciclopedia no. Hai mai pagato con un assegno? Sì, certo, sono stato anche pagato con un assegno, ti risponde il cinquantenne. Il trentenne pagato, che cos'è un assegno? Ecco, io vi ho fatto una serie di domande, ma non perché chi ha risposto sì praticamente a tutte e 20, tutte e 18 quelle che erano, si deve sentire vecchio, ma per farvi capire come gesti quotidiani sono diventati ma obsoleti o sconosciuti per chi ha 20 anni di meno. Se noi proviamo invece a cambiare, cioè la formazione delle persone che rispondono alle domande, quindi il cinquantenne rimane il cinquantenne, però ci mettiamo un ottantenne. Attenzione, ci mettiamo un ottantenne, quindi più vecchio di 30 anni. Ci renderemo conto che l'ottantenne e il cinquantenne a queste domande rispondono esattamente nello stesso identico modo. Allora, questa è la cartina di tornasole che vi fa capire come c'è stata un come c'è un baratro che impedisce alle generazioni di oggi di comunicare, e sarà sempre peggio, e sarà sempre peggio, perché gli oggetti dei quali vi ho parlato, che fanno parte della nostra memoria in qualche modo per i trentenni di oggi, pur se non li hanno utilizzati, ne hanno sentito parlare, li vedono in casa. Quelli che oggi hanno 10 anni, questi oggetti non sanno neanche che cosa siano.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Una bella gita fuori ed ecco il risultato: grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
4: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS, il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
10: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
11: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:33, minuti primi e qualche secondo. Fatemi fare un bocca al lupo a Veronica, che oggi inizia gli esami di terza media. È la figlia della mia amica Eleonora e oggi si comincia con matematica. Io sento di volere bene a Veronica, ma proprio bene profondo, perché Eleonora mi dice che è la materia più odiata. Veronica, abbiamo questa cosa in comune, matematica. Io ci ho sempre combattuto, non ti voglio aiutare, io mi sono fatto tutti gli anni del liceo, tutti gli anni mi sono beccato matematica a settembre, cioè tutti gli anni, non purtroppo è... Cioè, io se un giorno prendo il potere in Italia, se un giorno prendo, non me ne frega niente, anziani, disabili, stranieri, lavoro, sanità, me ne frega niente. La prima cosa che faccio, elimino la matematica dai programmi scolastici, o meglio, la faccio diventare una materia volontaria. Cioè, tu vuoi fare matematica? Non mi devi rompere cazzo. Fai matematica, a me devi insegnare. Quanto fa? Me devi insegnare. Addizioni e sottrazioni, così a mente. Moltiplicazioni e divisioni ci stanno le cose. Poi, allora, vuoi fare tu ascisse, ordinate, i grafici, cose? Allora, deve essere volontaria, cioè non sei appassionato di matematica molto bene, gli integrati molto bene, cioè fai, non mi devi rompere i coglioni con la matematica. Cioè io la prima cosa che faccio, dice, ma gli anziani, ma che me frega dei vecchi, ma potessero morire tutti quanti, dice, ma i disabili, ma che me frega dei disabili, dice, ma scusa, ma nel programma, cioè, la prima cosa è abolizione della matematica obbligatoria. Volontaria, ci mancherebbe altro, matematica, materia importante, ma per chi la vuole fare, capito? Cioè per chi la vuole fare, non per tutti gli altri. Quindi Veronica, avrai successo nella vita anche odiando la matematica, non come me che non ho avuto successo, però tu sicuramente avrai successo, quindi in bocca al lupo per i tuoi esami di terza media, poi magari facci sapere cosa fai dopo la terza media, capito? Perché però t'avverto, te voglio bene, te voglio bene, ma se mi dici voglio fare l'influencer, te uno fa fama a terza media 5 volte, ma vabbè. In bocca al lupo Veronica, poi fatemi sapere com'è andata, cioè, fatemi sapere com'è andata l'esame. Va bene. Vedi che già si prendono i voti, cioè, ho deciso, ti voto l'abolizione della matematica obbligatoria, il mio sogno. Ma ragazzi, posso dirvi una cosa, però, cioè adesso senza che, cioè, raga, ma sono arrivati subito quelli, io sta cosa dei suffragette a volte non, ma mi conoscete, no? Porca miseria, ragazzi, mi conoscete che fondamentalmente sono, allora faccio le mie battaglie tutto a posto, ma a volte c'è il momento del cazzeggio, no? Cazzeggio a Roma, il momento in cui proprio uno dice, ma quelli che hanno detto non mi sembra giusto trattare così le persone anziane, un altro ti devi vergognare per quello che hai detto sui disabili. Ma porca miseria, ragazzi, ma io dico, capisco che è mattina, capisco che sono le 7:36, ma collegare i neuroni, no, uno all'altro, ma è così difficile? Ma secondo voi, no, ma ragionate, a parte il fatto che se io prendessi, già ero partito con, se io prendessi il potere d'Italia, la prima cosa, renderei la matematica volontaria, cioè ma io, allora, se una cosa di questo genere fosse veramente percorribile, io tra 10 minuti dovrei sentire il citofono della radio che suona, chi è? Siamo dei signori che sono venuti a prenderla, abbiamo una camicia particolare per lei che si indossa, ma i bottoni stanno dietro, mi dovrebbero portare via con la camicia di forza, no? Porca miseria, cioè, no? Però vedete ragazzi, vedete, poi quando uno dice con le stronzate uno acchiappa i voti, cioè capito? Cioè capito? Poi uno dice, ma come ha fatto il Movimento 5 Stelle ad aver visto successo? Ha fatto come ho fatto io, e adesso la gente dice, ma guarda che, cioè, la gente mi voterebbe, dice, guarda, la matematica solo per volontari, ho sprecato lacrime e sangue per questa materia. Amica mia, come ti chiami? Paola. Faccia bella, simpatica, intelligente. Tu. Cioè tu immagina il sottoscritto che andava bene in tutte le materie, è l'unica cosa che mi ha permesso poi di essere salvato all'esame di maturità. Io l'esame di maturità in matematica ho preso uno. Ma tu immagina ogni anno rimandata a settembre, tu immagini ogni anno quando i miei genitori andavano a parlare con gli insegnanti, e quindi andava tutto, devo dire, molto bene, arrivava il professore di matematica, c'è niente da fare, non salivo sopra il 2 di voto proprio. Beh, era diventato anche una forma di rifiuto, era diventata anche una forma di sfida personale. Io avevo deciso che il mio rapporto con la matematica fosse conflittuale, capito? Vedi, per esempio, c'è questo mio amico Damiano che dice l'unica materia dove prendevo 10, amico mio, però che ti è successo? Sei diventato interista, hai visto che ti è successo? Cioè voglio dire, non come vedete la matematica, e questa è la prova provata che la matematica è dannosa, poi il mio amico Damiano è diventato interista e ha fatto diventare interista anche il suo figlio, il suo splendido bambino, per carità, ha fatto bene, perché è giusto così. Però dice, prendevo 10 in matematica, che fine hai fatto? Sei diventato interista. Cioè, ci so delle tare, capito? Ci so delle tare. Non delle tare. Ma questo è interessante. Questo è interessante. Perché sono due messaggi arrivati. Dice: buongiorno Luca, io ho preso mesi fa il biglietto per Lauro luglio 2027, mi accompagni? E il messaggio dopo: abolisci anche i reggiseni, tanto per me sono inutili. Amica mia Loredana, ne possiamo parlare, cioè possiamo unire le due cose, no? Allora, mi accompagni al concerto di Lauro e poi una certa avversione per il reggiseno. Certo, bisogna vedere la materia prima, però comunque sia ne possiamo parlare. C'è qualcuno tra gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, detto così, cioè detto così, che sarebbe disponibile ad accompagnare Loredana, che dalla foto profilo e ovviamente merita, al concerto di Achille Lauro luglio 2027? Ma ecco, te pareva. Tanto io, ragazzi, sapete che c'è? Io vi conosco. Cioè, quando io dico che vi conosco una per una, non c'è niente da fare. Cioè, quando dico che le donne. Allora, vi ricordate quando tempo fa vi raccontavo la scenetta, no? Allora, lettino, prima fila sul mare, ok? E quindi che cosa fai quando stai al mare e stai in prima fila? Guardi il passaggio delle persone, ok? E commenti anche da solo fra te e te, no? A un certo punto, ad una distanza di circa 20 metri, compare una figura femminile, parlo da uomo, attenzione, compare una figura femminile che ha, diciamo, abbastanza attrattiva, costume che, a misurarlo, se uno è esperto in matematica, ma se non sei esperto in matematica chiami un geometra, uno deve fare i rilievi dei tabelle millesimali, cioè ti dice complessivamente tra pezzo sopra e pezzo sotto, diciamo siamo sul centimetro quadrato, ok, centimetro quadrato, quindi arriva e tu la inquadri. Hai presente come fanno i sottomarini? Cioè, quando è sottomarino, il comandante fa in immersione e si mette lì col periscopio a guardare, no? Tu la inquadri e in quel momento inizi una scansione dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, capito? Fai proprio la scansione. Tu non lo sai, tua moglie, tua convivente a fianco, lei l'ha già inquadrata e l'ha guardata e poi ha guardato te e già t'ha fulminato, cioè non ti dice niente ma già ti ha fulminato. Tu però, perché noi uomini abbiamo attivato una capacità che è tipo quella delle mosche, cioè avete presente in questi casi, avete presente le mosche stanno ferme però c'hanno gli occhi che roteano. Tant'è vero che se tu tenti di fregare una mosca e arrivi da dietro tentando di acciaccarla, la mosca ti vede, cioè tu non pensi, ma la mosca ti vede perché c'ha gli occhi che roteano. Noi abbiamo sviluppato quel senso. Facciamo tipo mosche, no? Testa ferma, testa fermissima. Noi andiamo a stressare il nervo ottico. Quindi appena inquadra, poi quando arriva davanti a noi, poi in quel momento poi passa e noi sempre con la testa ferma la inquadriamo, perché la dobbiamo vedere anche da dietro. Ragazzi, noi la dobbiamo vedere anche da dietro, però ferma così, no? E a quel punto tu, che non hai fiatato, tua moglie ti dice: ma che ti piace? Chi? Chi? Chi? È come se ti dica a casa: oh, c'è da buttare a spazzatura, butti a spazzatura. Chi io? Cioè, ma che ti piace? Chi? Quella che è passata? Chi? Dai, sono 5 minuti che la stai, gli stai a fare una necografia, dai, non. Ma ti permetto che è perfetta. Cioè, è perfetta. L'unico difetto che quella donna può avere è un neo piccolissimo all'altezza dell'ombelico, all'altezza dell'ombelico, capito? E tu fai ma, e lei ti dice c'hai caviglie grosse, c'ha le smagliature, costume non se lo può permettere, cose di questo genere, no? Tu sì, effettivamente sì, dai solamente ragione, sì, che la donna va a cercare. Adesso, quando ho parlato di Loredana, è arrivata una della quale non faccio il nome, che ha fatto non usa reggiseno perché non c'ha le tette. O vedete, siete, cioè io c'ho il libretto di istruzioni, c'ho il manuale di istruzioni, non c'è niente da fare, ragazzi, con le donne non c'è niente da fare. Io sto proprio ma dove andate? Ma voi volete venire veramente, volete venire a rubare a casa dei ladri? A parte che sono della Juve, primo, quindi se si parla dei furti con me avete già perso. Come vedete c'è anche una forma di autoironia calcistica. Ma dai, ragazzi, lo vedi che gli uomini sanno, perché anche noi, cioè noi, vi ricordate quando vi dicevo che noi siamo organismi unicellulari? Cioè noi ragazzi, cioè stiamo qui, anzi io faccio una grande fatica. Cioè, perché per capire che noi siamo organismi, noi uomini, cioè noi siamo come i platelminti. Oh, platelminti alle 7:46. No, questo non è gratis, questo è proprio stra gratis. Alle 7:46 su RTR 99, ti ricordi? Ho detto platelminti. Perché è gratis in quanto noi non vi chiediamo soldi, non facciamo la questa, non percepiamo contributi pubblici. A questo punto io pretendo che voi andiate su Google e scriviate platelminti. Cioè io pretendo che voi andiate alla ricerca di che cosa sono i platelminti. Cioè io proprio non, perché sennò mi sono giocato sto jolly, credo. Noi ragazzi diciamocelo, che qui quando parlano perché pari opportunità, ragazzi, ma siamo onesti, possiamo dircelo tra noi uomini, e chiedo alle donne di tapparsi un attimo le orecchie. So che lo faranno, ne sono sicuro al 100%. Se chiedo alle donne, che diciamo, perché le donne non lo fanno, ma le donne, ragazze, mica sono curiose. Che tu mi stai dicendo che se io in questo momento dico alle donne per favore tappatevi le orecchie, non sentite quello che ho da dire per i prossimi per il prossimo minuto, ma io sono convinto, sicuro che le donne o hanno spento la radio o l'hanno abbassata, ne sono sicuro al 100%, ma sapete perché vi dico che noi siamo come i platelminti? Perché ragazzi, quando noi stiamo insieme, gruppo dei uomini, ragazzi, noi abbiamo tre argomenti: fregna, pallone, politica. Cioè non vai oltre quello, i massimi sistemi. Voi avete messo tre uomini che parlano della filosofia, cioè di filosofia, ma stai scherzando? Ma assolutamente, fregna, pallone, politica. E non si litiga solo sul primo argomento, sugli altri due si litiga. Lo vedete, ragazzi? Noi siamo proprio basici. Siamo così, le donne sono più articolate. Ecco, ora donne, voi potete tranquillamente tornare ad ascoltare. Ci siamo confessati, no? Da Don Luca. Io immagino in questo momento è un po' come stare nel confessionale. Ma sono sicuro al 100%. Ne sono sicuro al 100% che le donne non hanno ascoltato quello che avevo. Ma sicuro, ma sicuro al 1000 per 1000, senza alcun problema. Vedi, interessantissima. Allora, io di reggiseno porto la misura settima D, settima D, 7D si dice così, non potrei mai e poi mai andare in giro senza Lucia. Lucia, io immagino, non so, adesso non so, tu sei mai stata in vacanza nella penisola iberica? Cioè, credo che sia un posto dove tu debba andare. Cioè, questa è la mia. Questa è sottile, non so quanti l'abbiano. Quanti l'abbiano. Un pezzo di merda, non so quanti di voi l'abbiano capito. Ecco qua un'altra donna che dice: l'ho pensato anch'io, senza tette. Vabbè, ragazzi, cioè è anche vero che se la nostra Lucia dovesse andare in giro senza reggiseno e se mettesse a correre, uno dice: oh, ma che so sti applausi?
2: RTR 99,
12: ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide dampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. No, ogni tanto pensavo alle cose che dico e a volte mi rito da solo. No, sto ridendo apposta così, non è che rido. No, no, ma una volta stavo in fila al supermercato e dietro di me c'erano due signori così, e un po' di anni fa, e uno dice: ah, io voglio andare a mangiare, non mi ricordo dove, ma c'era un ristorante che faceva pubblicità un po' di anni fa, non mi ricordo dove, non mi ricordo quale fosse questo ristorante. Ah, io vado a mangiare lì, e dove l'hai trovata? Ma l'ho sentito in radio, io sento Luca Casciani, è un cazzone però è bravo, allora mi sono girato a spiacere, sono il cazzone. Ma è divertito sta cosa, la definizione, no? Dice Battaglia, cioè, nella vita comunque pure queste sono soddisfazioni. E invece volevo parlarvi di una cosa seria, cosa veramente seria. Dunque, il 10 giugno del 1981, poi ieri non abbiamo fatto in tempo a ricordarlo, Alfredino Rampi, un bambino che all'epoca aveva solamente 6 anni, cade in un pozzo nella zona di Vermicino. E la vicenda di Alfredino Rampi ha cambiato radicalmente la televisione italiana. Ha cambiato radicalmente il nostro modo di rapportarci ad una tragedia, perché per la prima volta, grazie alla televisione, noi eravamo protagonisti in diretta di una tragedia. Forse era il 1981, quindi stiamo parlando comunque di parecchi anni fa, però esistevano solamente le televisioni tubo catodico e a valvole, che non erano state pensate, progettate per rimanere accese come le televisioni di oggi, per 24 ore. Avevano le valvole, si surriscaldavano, e quando si surriscaldavano le valvole saltavano. Non so se qualcuno ricorderà questa figura mitologica, no? Che era il tecnico della TV. È scomparsa il tecnico della TV, non esiste più. Una volta lo chiamavi, si presentava, aveva una borsa, un borsone molto grande, tipo quello da pilota, e veniva trattato con una certa deferenza. Quando arrivava alla porta il tecnico della TV, prego, e lo portavi alla televisione, perché una volta in casa di televisione ce n'era una solamente, no che ce n'erano 25 come oggi, una solamente. Quindi tu lo portavi, come si faceva con il medico quando veniva a casa a visitare il malato, no? Facevi strada e lo portavi al malato. Invece il tecnico era sempre serio, non scherzava mai, e lo portavi, ecco la televisione. Lui diceva: cos'ha? Non si accende, non so, puzza e brucia, non so quello che è. Lui apriva questa borsa e i bambini guardavano estasiati, poco mancava che chiedessero l'autografo. Apriva questa borsa e aveva una serie di attrezzi con dei cacciaviti che erano sottili, lunghissimi, che permettevano di arrivare nei pertugi più nascosti. Quindi girava la televisione. Noi, gira la televisione, che stava su un carrello. Oddio, gira la televisione, oddio, attenzione. Noi quella televisione, cioè, passavamo, attento alla televisione, noi passavamo a 2 metri dal carrello, anche se c'era uno spazio di 1 metro, noi comunque passavamo a 2 metri dalla televisione, perché se urtavi il carrello la televisione poteva cadere. Quindi lui prende sto carrello, e anche lì ci si apriva un mondo. Ma allora il carrello si sposta, cioè si poteva spostare, che lui sposta il carrello anche con un po' di difficoltà, perché nel frattempo le ruote di gomma si erano acciaccate, no? Che il carrello stava sempre fermo, e da dietro apre, ta ta ta ta ta, toglie il coperchio posteriore e lì ci appare un mondo. Cioè le valvole sembravano un po' le grotte di Frassassi, no? Stalagmiti e stalattiti, che sono diverse, stalattiti e stalagmiti. Pure questa è gratis alle 7.56 su RTL 99, ti ricordi? E se volete andate a guardare sempre su Google la differenza tra stalattiti e stalagmiti. C'erano queste di colore un po' arancione. Lui controllava, prendeva la valvola, che in realtà era tipo una lampadina allungata, la cambiava, tac. Dopodiché accendeva, funziona, capito? Cioè la televisione funzionava, tornava a funzionare. Mamma mia, il tecnico della TV, che figura meravigliosa, mamma mia. Quante mamme avranno traparato i tecnici della televisione? Quanti di noi sono figli di tecnici della televisione e non lo sanno, eh? Ecco perché, insomma, meglio non farlo poi il test del DNA, perché altrimenti si fa la fine di Massimo Bossetti. Comunque sia, ci fu la diretta televisiva e televisori che zompavano come pim pim pim. In seguito alla tragedia di Vermicino, i tecnici della TV hanno comprato la villa in Sardegna, capito? Perché le televisioni zompavano, si surriscaldavano, si rompevano, eravamo tutti incollati davanti alla TV a vedere se i vari sforzi profusi nel salvare questo bambino, la figura della mamma, gli eroi che ci provavano e non ci sono riusciti, qualcuno, persone piccole di statura, quasi insignificanti, che però a testa in giù venivano calate in questo pozzo nella speranza di riuscire a portare su Alfredino. È stata una vera tragedia che ha colpito tutti quanti. Quella ha cambiato veramente il modo di vedere la televisione, anche lo schifo, no? Cioè, per esempio a Vermicino c'era, insieme alla gente che accorreva per vedere, c'era il Porchettaro. C'era il Porchettaro, ragazzi, a Vermicino c'era il Porchettaro, che chiaramente aveva fiutato l'affare, era andato lì, c'erano le dirette della Rai. Io ricordo una cosa, ricordo una ricordo bene la tragedia di Alfredino Nampi, ma ricordo un articolo su un giornale, Il Tempo mi sembra che fosse, che parlava di questa tragedia, quindi quando poi Alfredino purtroppo non ce l'ha fatta, è stata decretata la tua morte, non c'era più possibilità di salvarlo, perché è stato salvato dopo a distanza di, è stato portato, no, salvato, il suo corpo è stato portato in superficie a distanza di tanto parecchie settimane, mesi, adesso non so, comunque tanto tempo. C'era questo articolo sul Tempo che diceva perdonaci Alfredino, chiudeva, perdonaci Alfredino se noi grandi non siamo stati capaci di salvarti. Mi è rimasta impressa questa frase, tant'è vero che leggendo ebbi un momento di commozione, perché in pratica mi sentivo anch'io responsabile, seppur ragazzo, del fatto di non essere riuscito a salvare, di aver contribuito a salvare Alfredino Nampi. Vabbè, era anche questo è un momento di storia italiana. Chissà, mi sono sempre chiesto, se una cosa di questo genere fosse accaduta oggi, chissà se con le tecniche attuali saremmo riusciti a riportarlo in superficie. 10 giugno 1981.
2: RTR 99, ti ricordi?
17: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99€ al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
22: Ecco la refurtiva McDonald's.
23: Che cosa abbiamo qui?
24: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
25: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
26: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
27: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
28: Ok, e quindi?
27: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
28: Allora la risposta è MG.
29: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
30: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:03 minuti primi e qualche secondo. Volevo ricordarvi la Gruben Italia Security, che si trova in via Nettunense, chilometro 7 e 800. Il telefono è lo 06 93 42 005. Beh, quando si parla di grate inferriate, armadi, corazzati, beh ragazzi, la Gruben è sicuramente leader in questo settore, ma anche poi per il suo settore ricerca, che è sempre all'avanguardia. E grate, le inferriate, le persiane corazzate, le costruiscono tutti quanti. Poi bisogna vedere al momento dell'effrazione quanto riescono a resistere. E vi posso assicurare, anche per esperienza personale, io a casa ho installato le inferriate della Gruben, e quando sono venuti a rubarmi, la prima volta non avevo ancora le inferriate della Gruben. La seconda volta hanno provato e per circa mezz'ora hanno cercato di aprire un'inferriata, l'hanno storta tutta, poi sono tornato a casa, merde, sono scappate, ma l'inferriata ha resistito. L'ho dovuta cambiare perché era, l'avevano, stavano lì lì per aprirla, ma ci avevano messo quasi mezz'ora, ragazzi, quasi mezz'ora. Quindi Gruben Italia Security 0693 42 005, questo è il numero, 0693 42 005. E avete delle paure, avete delle fobie? A volte esistono delle fobie che non sappiamo neanche di avere, ma hanno anche dei nomi abbastanza strani, no? Perché quando noi parliamo di fobie, allora non so se vi dico claustrofobia, la paura degli spazi chiusi, agorafobia, la paura degli spazi aperti, ci può essere, che so, l'aracnofobia, la paura dei ragni. Più o meno queste le abbiamo sentite, ma ce ne sono alcune. Allora, barofobia è la paura della gravità. Abbiamo la pediofobia, che è la paura delle bambole. Io non è che sia pediofobo, penso che si dica così, no? Non penso di soffrire di pediofobia, però ti direi che la bambola un po' di più che altro soggezione. Vabbè, io però sono scusato, perché io faccio parte di quella generazione che aveva una mamma che la mattina rifaceva il letto, e sul letto non te ci potevi mettere. Il letto era fatto per restare intonso fino al momento in cui arrivava sera che tornavi a coricarti. Quindi il letto, una volta fatto il letto, cioè non come oggi che uno si butta a letto, non esiste proprio. Il letto era, e il letto matrimoniale, il letto della camera matrimoniale era abbellito da una bambola che stava esattamente al centro, la bambola al centro del letto. Io mi ricordo sta bambola al centro del letto, quando dice vai a prendere una cosa in camera, io andavo in camera, vedevo qua bambola che mi guardava, che mi ha sempre messo un po', non vera paura, però comunque la paura delle bambole si chiama pediofobia. Io poi questa qua non l'avevo mai sentita, no? La paura, o comunque il disagio che si prova nel vedere piccoli fori ravvicinati, tripofobia. In che occasione uno vede tutti sti piccoli fori ravvicinati? Tripofobia. Boh. Poi abbiamo questa curiosa, ma attenzione, è la paura di essere osservati o fissati dagli altri. No, capita a volte che tu stai così, al semaforo, fermo, momento ti giri e vedi quello a fianco che ti sta fissando. Che poi in quei casi che fai? Cioè in quei casi che fai? Tu stai al semaforo, ok? C'è quello che ti sta fissando. Ti giri e se lui volge lo sguardo dall'altra parte, va bene. Ma se ti continua a fissare, tu chiaramente, vabbè, ti fissa e tu ti giri. Poi dopo 5 secondi ti rigiri e quello ti continua a fissare. Che fai? Scendi dall'auto e gli dai una cricchiata, cioè che fai? Cazzo, cioè, ti viene, che cazzo vuoi? Quello fa, che cazzo vedi? No, che cazzo vedi? Mi stai a guardare? Io, siete che mi stai a guardare? Cioè, e da lì poi nascono i morti. Comunque la paura di essere osservati o fissati dagli altri si chiama scopofobia. Scopofobia. Poi abbiamo la paura delle acque profonde e degli spazi aperti nell'oceano, la talassofobia. E poi questa cosa che effettivamente un po' di perché dico che poi ognuno scopre delle paure che hanno un nome, no? La paura degli oggetti artificiali sommersi sott'acqua, in maniera particolare la paura dei relitti, si chiama submeccanofobia. Eppure questa è un po' di, mi mette un po' di angoscia. Mi è capitato una volta in Sardegna che c'era questa nave, una carboniera molto intatta, e io mi sono tuffato dal gommone e mi sono trovato a sta enorme, conoscevo anche la storia perché era stata silurata dai sommergibili inglesi, e niente, però mi ha fatto impressione, cioè mi dava proprio l'idea, submeccanofobia, la paura dei relitti sommersi, la paura dell'infinito o dell'eternità, cioè qualcosa che non... aperofobia. Chi ha la paura del passare del tempo, cronofobia, questa insomma si poteva anche in qualche modo, cioè, la paura dei palloncini o che possono scoppiare, la paura dei palloncini che poi si chiama globofobia, paura dei manichini o comunque di qualche cosa che ha una figura che ricorda un essere umano, cioè degli umanoidi. Automatonofobia,

0: unica sede.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13. E ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: RTR 99, ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Vi dico subito che intanto più tardi parlerò di quanto avvenuto ieri sera. Non l'ho visto, essendo al concerto di Achille Lauro durante la trasmissione di Lilli Gruber con l'intervento del genere Roberto Vannacci, però chiaramente mi sono informato, ho visto video vari e così via. Vi ricordo dato che domani alle 8:10 il genere Roberto Vannacci sarà qui con noi in diretta su RTR 99, ti ricordi? Quindi chiederò anche il vostro parere se avete visto l'intervento del genere Roberto Vannacci da Lilli Gruber. Però volevo parlarvi di questo, volevo parlarvi di una cosa che è avvenuta. Sapete che ci sono i mondiali, noi chiaramente non partecipiamo, e vabbè, è stato respinto alla frontiera americana l'arbitro somalo Omar Abdulkadir Artan, perché risulta, insomma, l'intelligence americana, che questo signore abbia avuto rapporti con dei terroristi e quindi l'hanno rimandato indietro ed è stato accolto come un eroe al suo ritorno in patria. All'aeroporto di Mogadiscio l'hanno accolto come un eroe, come ora io, signori, chiaramente non so se questo tizio abbia avuto o meno legami con dei terroristi. Il fatto è che in determinate aree del mondo è più facile che chi ha un determinato ruolo poi possa avere contatti con determinati personaggi. Faccio un esempio e chiedo scusa ai siciliani, perché io ho sempre detto che la Sicilia non è mafia. La Sicilia è cultura, brava gente, tradizioni, posti splendidi, e chi pensa che la Sicilia possa essere sempre diciamo accostata alla mafia commette un errore madornale. I siciliani sono stati vittime loro stessi della mafia. È innegabile però che in alcune zone della Sicilia, in alcune più di altre, molto più di altre, questo potere parastatale mafioso abbia avuto un ruolo importante nei rapporti di potere. Lo dico anche facendo degli esempi concreti, in modo che voi possiate capire, possiate immaginare. Io ho la fortuna di lavorare a Roma.

0: non che a Roma non ci sia criminalità, non che a Roma non ci sia quello che possiamo intendere come mafia, ma più come sistema mafioso, ok? In Sicilia no. Se io avessi fatto questa trasmissione in una radio importante di Palermo, molto probabilmente sarei stato avvicinato da personaggi in odor di mafia. Avrei avuto, pur senza saperlo, senza immaginarlo, dei contatti con delle persone che a loro volta avevano contatti con il sistema mafioso. Quindi tutta quella rete fatta di poteri, sottopoteri, imprenditori, perché vedete, il meccanismo mafioso, non voglio fare adesso il Saviano della situazione che parla di Gomorra, ma era perché poi la mafia è cambiata, no? Non è che noi possiamo immaginare la mafia di oggi come quella di 50 anni fa. Cioè la mafia di 50 anni fa era una cosa, la mafia di oggi è un'altra. Cioè la mafia di 50 anni fa, tu passavi nelle campagne tra le province, non so, di Enna e Caltanissetta, e tu trovavi il mafioso ca coppola, ca lupara, tracolla, che camminava lungo la strada. Ma la mafia oggi non è più così. La mafia siede nei salotti dell'alta finanza, la mafia smuove il potere attraverso l'assegnazione degli appalti, e gli appalti che vengono assegnati a determinate società, le quali per lavorare sul territorio sono obbligati a fornirsi presso quelle aziende, a comprare merce da quei fornitori, a far lavorare quelle determinate persone. Insomma, la mafia è questa. Cioè, quindi in Sicilia purtroppo anche le brave persone hanno avuto contatti con mafiosi, ma proprio perché è quella determinata realtà. Poi i siciliani hanno combattuto e stanno facendo di tutto e continuano a farlo per liberarsi dalla mafia. Questo è facile quando si vive in realtà grandi, quando poi vivi in realtà piccole è molto più difficile combatterla. E questo non vuole essere una scusante per l'arbitro o un'accusa per l'amministrazione americana, no, ma era per dire che in certe zone il contatto, soprattutto se sei una persona che ha un certo potere, un arbitro somalo che va ai mondiali è un arbitro che in Somalia arbitra, ok? Quindi dirige partite importanti, e quindi è probabile anche che abbia subito pressioni o sia stato avvicinato da persone che hanno avuto in qualche modo un ruolo nell'ambito del terrorismo. Quindi prima di accusare l'amministrazione Trump, proviamo sempre a pensare cosa può esserci veramente dietro. Ho letto una cosa, eppure questa volevo riportarvela, comunque volevo confrontare il mio pensiero come con il vostro. Ok, dunque Fratoianni ha dichiarato che a Gaza ci sono stati dei bambini morti di fame. Ora, nessuno vuole negare che a Gaza ci sia stata devastazione, bombardamenti, morti, certo. Attenzione, riportiamo tutto in quello che è un'informazione corretta, se non altro in termini numerici. Okay? Non credo che a Gaza ci siano stati quelle decine di migliaia di morti così come è stato raccontato, non credo che siano morti decine di migliaia di bambini. sia chiaro, se un adulto è responsabile anche della morte di un solo bambino, è una tragedia che riguarda tutti quanti. Ma qui dobbiamo anche considerare che quando si raccontano, quando si fanno, si elencano numeri che sono totalmente diversi da quelli che a mio avviso, da quello invece che a mio avviso è accaduto realmente, cioè, quindi lasciando da parte le diciamo ricostruzioni di personaggi come la signora Francesca Albanese e così via. Però, allora, a Gaza ci sono stati dei bambini morti di fame. Ma domanda che mi faccio io, ok? Ma avete presente voi che cos'è la fame? Attenzione, fame, io parlo di carestia. Cioè, bambini morti di fame, io faccio parte di quella generazione che quando sente nominare il Biafra ha quelle immagini di popolazioni indigene con bambini dal corpo scheletrico, la pancia gonfia in maniera innaturale, queste mamme scheletre anche loro con dei seni avvizziti, con i bambini che tentavano di bere del latte che non c'era, una cosa drammatica. E qui vi dico, il Biafra. Io l'ho sempre sentito parlare, ho sempre visto le immagini, io non so manco dove sta il Biafra, cioè so che sta in Africa, ma non so dove sia esattamente il Biafra, ok? Però nel nostro immaginario è la fame, la carestia. Questi bambini con le mosche che si posavano sugli occhi, immagini fortissime, ok? Voi a Gaza avete visto immagini di questo genere? Bambini morti di fame? Cioè, io paragono sempre quelle mamme del Biafra che tentavano di salvare i bimbi da morte certa. È possibile che io abbia visto tante persone palestinesi sovrappeso e poi mi dite che i bambini sono morti di fame? Cioè, come pensate di essere credibile nel raccontare una cosa che è totalmente distante dalla realtà? Questo è come la signora che era venuta qui a Roma per accompagnare la figlia, che la figlia morta di fame, denutrita perché non aveva niente da mangiare, la madre pesava una quintalata. Cioè, io almeno sono cresciuto in una nazione dove i genitori si tolgono il pane di bocca per darlo ai figli. Ecco, almeno raccontare delle cose che poi sono riscontrabili, cioè raccontare delle cose che poi uno può dire, ma sì, effettivamente è vero. Sul discorso dei numeri possiamo confrontarci, possiamo vedere, per me sono troppi, però comunque sia, non è che nessuno nega i morti, cioè la negazione di quanto è avvenuto, ragazzi, è il primo passo che si fa per inquinare la storia. Un po' come quello successo il 7 ottobre, no? Negare ciò che è avvenuto il 7 ottobre, quindi l'attacco terroristico, le uccisioni, gli stupri, le torture, cioè negare quello che è avvenuto il 7 ottobre. Ragazzi, se noi non partiamo da lì, se noi non partiamo da quello che è avvenuto il 7 ottobre, poi non riusciamo a raccontare con estrema chiarezza e con estrema sincerità quello che è avvenuto dopo. Capito? Solo che noi ci siamo trovati di fronte ad un pensiero unico dominante che ti ha detto: il 7 ottobre non è successo niente, però 70.000 morti in Palestina, molti di questi morti di fame, bambini morti di fame. Porca miseria. Io vedo un sacco di persone sovrappeso. Cioè, posso pure capire che il kebab non sia un cibo salutare come, che so, lo yogurt, riflettete anche su queste cose, no? Cioè, l'impressione che avete vedendo le immagini. Vabbè, potete sempre dire come la pensate al 338 99 00 99 0. Dunque, Marco Basoccu che è il ragazzo che è stato ferito a Torino prima del derby, ultima giornata di campionato, sta decisamente meglio, è uscito dall'ospedale, la ferita alla testa non ha provocato danni neurologici. E questa è la cosa più importante, perché sappiamo perfettamente che quando si tratta di un intervento alla testa, quindi con l'apertura della scatola cranica, e poi non si sa, fino a che la persona poi non si risveglia, se si risveglia, uno non può sapere quali possono essere i danni neurologici. E invece è andata bene, Marco sta discretamente bene, dovrà subire un altro intervento ma più superficiale per l'applicazione di una placca, però ha ripreso tranquillamente il possesso, insomma, delle sue facoltà antecedenti all'incidente, quindi è andata bene. Ora però bisognerà fare chiarezza, perché come ho detto altre volte, io sono sempre sono schierato a difesa dell'operato delle forze dell'ordine, e questo però non vuol dire che quando qualcuno delle forze dell'ordine commette un errore o fa uno sbaglio, questo poi si possa perdonare, perché la forza di una difesa passa attraverso la forza di un'accusa e soprattutto l'assunzione di responsabilità. A Torino sono stati sparati dei lacrimogeni ad altezza Duomo, e questo è vietato, cioè non si possono sparare lacrimogeni ad altezza Duomo. Ci sono tante testimonianze che parlano di un lacrimogeno che ha colpito alla testa Marco Basoccu. Le forze dell'ordine hanno tentato di dire che si è trattato di una bottiglia, cosa assolutamente non vera, quindi ora, proprio per garantire la credibilità dell'operato delle forze dell'ordine, va accertata la responsabilità. Quindi io credo che di fronte ad un fatto di questo genere bisognerebbe intanto aprire un'indagine, lo dico anche al ministro, cioè, ragazzi, qua bisogna aprire un'indagine. Cioè, se noi vogliamo difendere la polizia, vogliamo difendere i carabinieri, e io lo faccio sempre, ripeto sempre, io ho un sacro rispetto della divisa, sacro rispetto della divisa, però quando si sbaglia bisogna assumersi la responsabilità. Dicevo sacro rispetto della divisa, ma vi racconto una cosa che è accaduta ieri. Per chi conosce la zona dello stadio, ok, per chi conosce la zona dello stadio, quindi venendo da Ponte Milvio, venendo da Ponte Duca d'Aosta, quindi arrivando all'altezza dell'aula bunker, per intenderci, cioè eravamo con lo scooter, cioè un sacco, non si poteva parcheggiare, quindi io sono passato, diciamo, dove c'è il distributore, dove c'è l'aula bunker, così poi ho girato a sinistra, e subito a sinistra c'è una stradina che è contromano, attenzione, c'è un bordello, così ho fatto 10 metri contromano con lo scooter, cosa che non avrei dovuto fare, ma c'era un casino, macchine parcheggiate a Castello, c'era un bordello atroce, ma metto lì lo scooter, si avvicina una donna, un agente donna della polizia locale, ma mi fa proprio brutto, ma quel cartello che cazzo c'è sta a fare qui, non vedete che, dico sì, guardi, ha ragione, ma era per parcheggiare, aveva ragione, ma sono stato gentilissimo, dico guardi, ha perfettamente ragione, ma c'è questo casino, ho fatto sto pezzetto proprio 10 metri, ho visto il posto, perché ho detto va bene, dico, mi faccio la multa, poi ho fatto va bene, la ringrazio, buon lavoro, testuale, buon lavoro al cazzo. Sono stato zitto perché ho un sacro rispetto per la divisa, sono stato zitto, ma quando ho detto vabbè, la ringrazio e buon lavoro al cazzo, io farei tanto, madonna santa, vabbè, sacro rispetto per la divisa.
1: RTR 99, ti ricordi? Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile,
2: Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
9: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
10: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
11: RTR 99.
0: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:33 minuti primi e qualche secondo. Allora, io, questa è una cosa che avevo detto a suo tempo, e chi ascolta questa trasmissione può essere ottimo testimone del fatto che io stia dicendo la verità. Allora, a me Zelensky non piace, e ma soprattutto non mi piace neanche il suo modo di vestirsi, conciarsi, perché vuole apparire come un guerriero. E a me sto fatto, il fatto che si veste da militare senza aver mai fatto il militare, a me sta cosa mi dà fastidio. Io ho detto: guardate che dietro il suo abbigliamento, prima verde poi nero, c'è un disegno commerciale, e il disegno commerciale, ecco fatto che adesso dunque è in vendita la t-shirt nera con il Trizub. Se qualcuno non sa che cos'è il Trizub, è il tridente. Trizub è in ucraino, e è lo stemma dell'Ucraina attuale, no? Non, era lo stemma dei Riurichidi, ed è collegato alla scrittura della parola libertà, che in ucraino si pronuncia volia. Ok, questo è il Trizub, il tridente. Ebbene, hanno messo in vendita queste magliette, dice: in questo modo starete vicini all'Ucraina. E poi attenzione, per la vendita di queste magliette, perché Chiara Ferragni ha fatto scuola, parte del profitto andrà a sostenere gli ospedali militari ucraini. Parte del profitto. Guardate che lo vedete che Chiara Ferragni ha fatto scuola. Cioè, da una parte c'è sta il fatto che Zelensky, che ha, diciamo, come figura di fotomodello, ricorda Don Lurio, e però che indossa sempre questo trizub, che è diventato un marchetto ormai tipo Lacoste, ok? Adesso mettono in vendita le magliette con il trizub e parte del profitto andrà a sostenere gli ospedali militari. Parte del profitto. Un po' come le uova di Pasqua o i Pandori di Chiara Ferragni. Parte del profitto. E quando dicono parte del profitto, ragazzi, è come se io dicessi: signori, io adesso metto in vendita delle magliette con scritto "io ascolto Luca Casciani". Non, dico Luca Casciani, non RTR 99, ti ricordi, perché so di una fesseria, e quindi dicendo una fesseria metto avanti il mio nome e non mi permetto di mettere qua avanti quello della radio. Quindi io ascolto Luca Casciani e vi dico: ragazzi, io metto in vendita queste magliette al costo di 10 euro, quindi anche un prezzo onesto, sappiate però che parte del profitto di queste magliette andrà all'Arcobaleno della Speranza, all'Associazione Arcobaleno della Speranza, che è l'associazione della mia amica Maria Stella Marchetti, ed è l'associazione che mi invito sempre a sostenere. Io sono convinto che magari 100 di voi decidano di investire questi 10 euro e comprano 100 magliette. Quindi io incasso 10 magliette, 100 magliette a 10 euro l'una, sono 1000 euro. Se la matematica non è un'opinione, per me lo è, ma comunque 1000 euro. Io le magliette le pago 3 euro. Quindi siccome faccio tutto in nero, avrei incassato di guadagno 700 euro. Quindi io faccio un bel bonifico di 7 euro all'Associazione Arcobaleno della Speranza. Ragazzi, ho devoluto parte dell'incasso. Io non vi ho detto quale parte. Ho detto parte dell'incasso, 7 euro. Quindi voi siete convinti con l'acquisto della maglietta di aver aiutato l'associazione, anche l'associazione Arcobaleno della Speranza. Capito? Ma in realtà io vi ho fregato tutti quanti. Capito? Molto, molto semplice. Ecco, parte, quelli che vi dicono parte del profitto. Parte del profitto, non specificare qual è la parte del profitto, già questo vuol dire che si parla di un truffone, il classico truffone. Ma il fatto è, raga. Dunque, ho visto questa scena e chiaramente non ho la possibilità di farvela vedere, no? Quindi ve ne posso semplicemente parlare. La cosa è avvenuta a Cuneo e c'è una grande polemica, chiaramente sempre animata dalla sinistra, nei confronti di un carabiniere che avrebbe agito, secondo la sinistra, con eccezionale veemenza, e l'intervento è stato giudicato sproporzionato e inadeguato. Vi spiego di cosa si tratta. Cuneo, centro di Cuneo, una donna in evidente stato di agitazione, vi dico anche italiana, ma in questo caso, anche se fosse stata straniera, non sarebbe cambiato niente. Una donna in evidente stato di agitazione, probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti, ha minacciato più volte un carabiniere con un collo di bottiglia, quindi ha spaccato la bottiglia e ha minacciato questo carabiniere fino a che non ha tentato di aggredirlo. Il carabiniere la teneva a distanza impugnando il taser, quindi questa pistola che emette una scarica elettrica. Più volte si sente il carabiniere dire: posa il coscio, posa il vetro, posa il vetro, posa il vetro, fino a che la donna non si scaglia contro il carabiniere, e solo a quel punto il carabiniere preme il grilletto e parte questa scarica elettrica che immobilizza la donna e che cade a terra. Allora no, perché l'uso del taser è stato troppo prolungato, l'intervento è stato sproporzionale, inadeguato sono i radicali italiani in questo caso, no, a protestare. Allora io mi chiedo, ma fatemi capire, ma è quando un carabiniere può agire? Cioè il fatto che si tratti di una donna non cambia. Cioè qui abbiamo una persona armata che sta minacciando un carabiniere. La minaccia si è protratta per un paio di minuti, cioè con il carabiniere che continua a dire posa il coccio di vetro, metti il coccio di terra, metti il vetro a terra, metti il vetro a terra. La donna ha continuato a minacciare il carabiniere fino a quando non si è scagliata contro di lui, e in quel caso signori, io francamente preferisco una donna con una che viene colpita da una scarica elettrica piuttosto che un carabiniere magari con la carotide recisa da un coccio di vetro. Ora lasciamo perdere uno di Rifondazione Comune, di Alleanza Verdi e Sinistra, che disse in Parlamento: l'uso del taser è pericoloso perché a questo punto bisognerebbe anche pensare ad un materassino gonfiabile in modo che la persona colpita dal taser possa cadere sul materassino e non a terra. La scena già me l'immagino. Allora, donna molto aggressiva e armata che minaccia un carabiniere. Il carabiniere la tiene a distanza impugnando il taser, questa pistola che mette una scarica elettrica. Nel frattempo dice l'altro carabiniere Pasquale, perché cioè, è difficile che un carabiniere si chiami Hans, capito? Difficile che un carabiniere si chiami Pier Mattia, capito? I carabinieri si chiamano Pasquale, Salvatore, cose di questo genere. Pasquale, va a prendere il materassino. Allora Pasquale, che con i potenti mezzi in dotazione ai carabinieri, va e prende il materassino. Gli hanno dato quello dei Peppa Pig, perché c'è il materassino dei Peppa Pig. Pasquale, gonfialo. E Pasquale dice: non c'è la pompa, gonfialo a bocca. E Pasquale si mette lì. Allora deve premere intanto la valvolina, perché sennò non è facile. Pasquale, sbrigati. Oh, aspetta, non ce la faccio. Ho sempre detto di smettere di fumare. C'ha ragione, Salvatore. E comincia. Aspetta, mi sta girando la testa. Vedi, Pasquale. Questa nel frattempo col coscio, pezzo di merda, ti ammazzo, carabinieri di merda, sbirro di merda, cab 1-3, 1-2, te pazzo, sbrigati. Finalmente si vede il suo materassino che prende forma con Peppa Pig e il carabiniere tappa lì, ok, c'è il materassino, bene, mettete dietro, attento, che cade, mettete dietro. C'è un carabiniere davanti col taser, l'altro carabiniere dietro col materassino, Peppa Pig che tenta di far cadere, finalmente questa cade, quello mette il materassino sotto e l'ha salvato. Questo secondo Alleanza Verdi e Sinistra sarebbe la procedura corretta da utilizzare. Vabbè, è successa anche un'altra cosa che riguarda sempre un carabiniere. Questa è successa a Venturina, che è provincia di Livorno. Allora, questa è una cosa abbastanza. Ma anche in questo caso ci sono state delle proteste, perché c'è un marocchino che aveva l'obbligo di firma, quindi si doveva recare presso la stazione dei carabinieri per firmare tutti i giorni, ma non perché i carabinieri volessero l'autografo da parte del marocchino, perché chiaramente aveva commesso dei reati e il giudice aveva detto vabbè, commesso dei reati, però tutti i giorni deve andare in caserma a firmare. E ha avuto una discussione e proprio all'ingresso della caserma si affaccia arriva il carabiniere e il marocchino tenta di colpirlo con un duplice cazzotto. Il carabiniere, neanche giovanissimo, riesce ad evitare il doppio, cioè ne prende mezzo, su due cazzotti ne prende mezzo, poi il marocchino indietreggia, cade, il carabiniere lo blocca a terra, arrivano altri due giovani carabinieri in borghese che bloccano il tizio, che non aveva alcuna intenzione di farsi bloccare, e però insomma alla fine viene ammanettato, grazie anche all'intervento di altri due carabinieri che stavano in borghese, erano lì fuori servizio con i pantaloncini corti, però insomma alla fine sto marocchino viene riarrestato, chissà mo se il giudice di turno lo metterà in galera oppure gli darà un'altra volta, lo rimetterà in libertà con l'obbligo di firma. Però penso questo, no? immagino sempre questo, no? Se tu che hai già commesso un reato, quindi sei sottoposto all'obbligo di firma, aggredisci un carabiniere, domanda che faccio io: ma devi restare in Italia? No, lo chiedo soprattutto alle persone di sinistra, perché quando si parla di remigrazione, cioè noi dobbiamo capire che cosa, l'esatto significato di remigrazione. Allora, poi parleremo anche di Vannacci dalla Gruber ieri sera, domani poi avremo la possibilità alle 8:10 di avere qui il generale Roberto Vannacci in radio per l'ennesima volta, e con lui parleremo di questo. Ma remigrazione significa, in maniera molto semplice, che se tu sei qui in Italia e commetti un reato, devi essere mandato via. Se tu sei qui in Italia e non condividi la nostra cultura, non condividi le nostre regole, devi essere mandato via. Se tu sei qui in Italia e bighelloni dalla mattina alla sera creando problemi, perché già il bighellonare è un creare problemi, devi essere mandato via. Quando noi parliamo di remigrazione, significa rimandare nelle loro nazioni quelle persone che qui in Italia o non ci devono stare perché sono moleste, o non ci devono stare perché, non avendo lavoro, chiaramente non capisco perché debbano rimanere qua, oppure non condividono i nostri valori, che sono valori che hanno a che vedere proprio con il tipo di vita che abbiamo in Occidente, che c'è nella nostra nazione. Cioè, se noi parliamo con tanti stranieri presenti in Italia, stranieri perfettamente integrati, sono loro i primi a dire: noi siamo favorevoli all'immigrazione. Questa è una cosa che molti non considerano. Cioè, il gradimento che oggi sta avendo Vannacci, al di là poi di una crescita continua, c'è una fascia di aventi diritto al voto che è rappresentata proprio da quegli stranieri che hanno avuto un perfetto processo di integrazione e che oggi non vogliono essere confusi con questa emigrazione selvaggia che sta riducendo le nostre città come città del terzo mondo. Tutto lì, ragazzi, non è poi così difficile. Cioè, mentre a sinistra cercano di ottenere il voto di chi vorrebbe cambiare la nostra cultura imponendola loro, sfruttando le nostre leggi democratiche per entrare in orbita politica e poi dall'interno della politica imporre le loro leggi, il mercato dei voti di Vannacci oggi è anche quello di trovare una sponda in tantissimi stranieri, tantissimi, credetemi, tanti, ma veramente tanti, che si sentono rappresentati da uno come Vannacci e non da chi vuole fare, in questo caso, pur se parliamo di sinistra, di tutta l'ambiente o fascio. Io voglio farvi riflettere su una cosa, ok? Quello che sta avvenendo oggi a livello di politica italiana, quindi questo scontro destra-sinistra, soprattutto per quel che riguarda l'emigrazione, è che mentre a destra c'è bisogno di un cambio di marcia, a sinistra vogliono normalizzare ciò che non è normale. Io vi dico una frase che forse può valere più di mille discorsi. Non puoi guarire nello stesso ambiente in cui ti sei ammalato. Cioè la nostra società oggi non può trovare una soluzione in termini di miglioramento semplicemente normalizzando quello che è diventata la nostra Italia nel corso degli ultimi anni. Non puoi guarire nello stesso ambiente in cui ti sei ammalato.
1: RTR 99, ti ricordi?
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
14: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
15: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
14: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Abbiamo appena ascoltato lo spot della Lucciola, no? Quando dice il mare che sorride, la Lucciola è il mio buen ritiro, il mio stabilimento di Maccarese da 30 anni. Il mare che sorride. Però il problema vero, ragazzi, è che per sorridere, amici miei, devi avere un bel sorriso. E allora ecco che noi andiamo a salutare il nostro Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno, come stai?
16: Alla grande, ciao Luca, ciao a tutti.
0: Allora, abbiamo detto che avremmo parlato di sorriso, quindi sorriso significa anche salute dentale, però poi molte persone dicono sì, ok, tutti i discorsi sono buoni, però da qualche parte dobbiamo anche cominciare. Allora Ivan, un consiglio pratico. Ok? Qual è la prima cosa che una persona dovrebbe fare quando capisce di avere un problema ai denti?
16: Ora, secondo me capire la situazione, perché molto spesso io vedo che arrivano pazienti in We Dental Care, diciamo, con tante domande ma poche risposte. Per questo da noi dedichiamo proprio grande attenzione alla prima visita, che è un momento fondamentale, perché comunque tu vai ad analizzare, noi lo facciamo in modo approfondito, quella che è la situazione, cioè ascolti il paziente, vedi fondamentalmente qual è il suo quadro clinico e poi costruisci una situazione completa proprio per capire quali sono le soluzioni più adatte a lui.
0: Però poi è anche vero che tante persone rinunciano per una questione economica.
16: Purtroppo è vero, guarda, diciamo che è una delle cose che noi sentiamo più spesso e per questo abbiamo scelto di mettere a disposizione proprio tutti gli strumenti necessari per permettere ai pazienti di affrontare le cure con serenità. Cioè noi collaboriamo con diverse finanziarie, proponiamo pagamenti dilazionati, ci sono proprio soluzioni personalizzate. Sai, spesso chi entra pensando magari di non poter iniziare una cura tante volte scopre che invece esiste una soluzione proprio adatta alle sue esigenze.
0: E è vero che poi uno dovrebbe sorridere sempre, no? Però dice, dai, il 7 novembre ti viene meno da sorridere rispetto all'estate, no? Diciamo che l'estate possiamo definirla anche la stagione dei sorrisi e quindi il sorriso torna protagonista.
16: Assolutamente, guarda, anche perché lo sai, questo è il periodo delle vacanze, le foto, ci sono tantissimi eventi e quindi tante persone decidono proprio di migliorare il sorriso in questo momento, quindi è in questi mesi, diciamo, che noi parliamo di estetica dentale, di sbiancamento, di allineamento dei denti, cioè sai, tutti quei trattamenti che alla fine permettono di sentirsi più sicuri quando si sorride, perché alla fine un bel sorriso non è soltanto una questione estetica, ma è proprio benessere e sicurezza in noi stessi.
0: E una cosa che riguarda We Dental Care, no? Tu hai parlato di sbiancamento, io mi sono preoccupato. Non sto scherzando. Cioè, lo sai che in Italia, non We Dental Care, attenzione, scusa, faccio una piccola divagazione. Certo. Sono sempre più gli italiani che ricorrono allo sbiancamento anale.
16: Madonna.
0: È vero, eh? Cioè, è vero, vabbè, ok. Poi vorrei sapere, ma chi tu vede? Cioè, oddio, può essere. Cioè, comunque, cos'è che rende We Dental Care diversi da tanti altri studi odontoiatrici?
16: Guarda, diciamo che secondo me i fattori sono tanti, però il più importante è quello che abbiamo detto tante volte, cioè la vera differenza la fa la dottoressa Massa, che ormai anche chi non la conosce perché veramente ne parliamo sempre, e cioè parliamo proprio di un chirurgo implantologo che negli anni è veramente diventato un punto di riferimento nel settore, cioè lei è stata premiata dalla Sweden & Martina, ogni anno fa oltre 1400 interventi implantari, sai, questi sono numeri che contano perché sono numeri unici, diciamo a livello Italia. Poi è ovvio che attorno alla dottoressa Massa noi abbiamo costruito una struttura in cui il paziente trova tutto nello stesso posto, cioè che sia l'implantologia, che sia l'ortodonzia, la chirurgia orale, appunto l'estetica, come dicevamo. Cioè la particolarità di We Dental Care è che qualunque sia il problema c'è il professionista giusto all'interno della struttura. Poi, se ti devo dire pure un'altra cosa importante, un aspetto molto apprezzato dai pazienti è che noi siamo sempre aperti, cioè dal lunedì al sabato 9:20 orario continuato.
0: Dici come ti possiamo vi possiamo contattare?
16: Allora, siamo in zona Piramide e in zona Prati, il sito internet è wedentalcare.it, mentre il telefono è 800 56 10 06, lo ripeto di nuovo, 800 56 10 06. Ricordatevi sempre la parola d'ordine: mi manda RTR 99 di ricordi e chiedete una visita con la dottoressa Massa.
0: E allora ripetiamolo ancora una volta: We Dental Care, numero verde 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06, il sito wedentalcare.it. Ivan, che c'è da dire ancora?
16: Ci sentiamo alla prossima.
0: Senti, mi hai mandato il messaggio in privato, poi ti rispondo, va bene?
16: Va bene, a
0: quello
16: dopo.
0: Sullo sbiancamento anale, poi magari ti
16: ne
0: devo parlare, però no, perché devo chiedere alla dottoressa Massa se sa che ti sei informato sullo sbiancamento anale, non so se diciamole le cose. Comunque adesso, appena ti lascio, devo parlare di una notizia, se ti va ascoltaci in radio, perché è interessante come notizia, capito? Riguarda sempre una cosa simile. Un abbraccio.
16: Ciao,
0: salutiamo Ivan Carmelini di We Dental Care, 800 56 10 06. Non mi crede questo fatto dello sbiancamento anale? Voi pensate che io racconti delle frottole, voi pensate che io racconti delle fregnacce. Allora vado su Google e digito sbiancamento anale, no, visto che non mi credete, sbiancamento anale. Allora, eccolo qua. Per quale motivo si fa lo sbiancamento anale? Originariamente richiesto negli ambienti del cinema erotico e pornografico e richiesto a molti attori per esigenze puramente estetiche, oggi questo tipo di trattamento è diventato una vera e propria moda, risultando sempre più richiesto da uomini e donne di tutte le età nell'intento di vivere con più serenità la propria sessualità. E quanto dura l'effetto dello sbiancamento? Può durare anche 2 o 3 anni, poi dipende chiaramente anche da quanto lo usi. E quindi, vabbè, ok. Vabbè, però insomma, siete interessati? Cioè, se c'è qualche diciamo chirurgo così che pratica lo sbiancamento anale, noi siamo disposti in questo momento a fare uno sconto particolare su una programmazione pubblicitaria. Quindi immaginate, pacchetto RTR 99 per lo sbiancamento anale, 500 euro, capito? No, sarebbe interessante. Vabbè. Allora, no, vi leggo questa notizia che è, però allora dovete capire che ogni tanto si scherza pure, ok? Cioè mi devo dare anche la possibilità di scherzare, non è che dobbiamo sempre quelli serissimi. Dunque, la cosa è accaduta per davvero. Allora, la cosa è avvenuta ad Aprilia. 20 euro per un incontro con una escort. E questa era la tattica usata per attirare i clienti in un appartamento di Aprilia. Certo, ragazzi, 20 euro è pochino, è decisamente pochino, una cifra estremamente conveniente, però era una trappola. In pratica tu andavi attratto dal prezzo e una volta entrato dentro casa trovavi non la escort, trovavi anche la escort, tu entravi dentro casa, però trovavi anche, poi arrivavano degli uomini che ti rapinavano, e quindi tu praticamente, c'era questa donna, una bulgara di 38 anni, e poi c'erano degli uomini, tu praticamente andavi lì e una volta che entravi venivi minacciato e dovevi consegnare denaro, telefono, cellulare, effetti personali, qualcuno che ha reagito è stato pure ferito con dei coltelli e così via. Che poi in realtà come servizio probabilmente, cioè se voi andate sui vari siti di escort e trovate le varie, diciamo, peculiarità delle signore che offrono determinati servizi, c'è chi ti offre quello, c'è chi ti offre quello, c'è quello anche che ti offre diciamo il lato B, ok? Ci sono anche delle signore che ti offrono il lato B. Certo, 20 euro è poco, però poi alla fin fine si parla solamente dei ruoli, cioè c'è chi andava è stato inculato.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli, i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
21: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
22: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
23: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
24: RTR 99, ti ricordi?

RTR 99 ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-7 minuti primi e qualche secondo. Fra poco, dopo la prossima fascia pubblicitaria, parleremo di come è andata ieri sera l'appuntamento da Lilli Gruber con il generale Roberto Vannacci. Vi darò la mia opinione, ma ci potremo confrontare anche su quelle che sono state le vostre opinioni, se avete visto la trasmissione o meno. Però vorrei ritornare su una cosa che è avvenuta a Modena. E bambini delle scuole elementari, quindi prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare, che sono stati costretti ad ascoltare un tizio che era stato invitato, tale Iazi, a parlare di Palestina, e il problema è che questo tizio è indagato per terrorismo. Attenzione, correttamente dobbiamo dire che si tratta di un indagato, ok? E il sindaco di Modena, Gianelli, ha detto che non ne sapeva assolutamente nulla. Anzi, ha detto: ma io credevo fosse Mezzetti, si chiama il sindaco, scusate, credevo fosse un interprete, e la cosa non sarebbe neanche un grosso problema, no? Ma se io invito qualcuno per parlare della situazione medio orientale e faccio in modo che questo bambino parli con dei bambini di prima, seconda, terza, quarta e quinta elementare, è giusto che questi bambini ascoltino le due campane, ascoltino le due versioni. Non si può, la cosa scorretta è dare in pasto ai bambini una ricostruzione univoca. E poi qualcuno dovrebbe spiegarmi per quale motivo questi bambini poi sono stati indottrinati al punto da gridare free Palestine. Cioè, che tipo di educazione, che tipo di

0: sempre sono stati arricchiti da opere d'arte immense, proprio per come è la regione musulmana, le moschee sono spoglie, non c'è niente. Cioè, nelle moschee non c'è niente da vedere. Cioè, o si va verso un indottrinamento. Io, se entro in una chiesa, immagino un ateo, ok? Perché secondo voi un ateo, esempio, non va a vedere la Cappella Sistina? Ma lì si parla di vedere, entrare in contatto con l'arte. La Pietà di Michelangelo, ragazzi, non è una cosa che ha a che vedere con la religione, ma è con l'arte, ok? Quindi se tu ai bambini dici in chiesa non ci vado, ma in chiesa non ci devi andare per pregare. Se ci vai in gita scolastica, ci vai per vedere i dipinti, le cose. Non è che ti portano a vedere la chiesa per di de San Felice e dei Cantarici a Centocelle. È chiaro il concetto. Vai a vedere chiese che rappresentano l'arte. E allora questi bambini sono stati praticamente obbligati a cantare Free Free Palestine. Il fatto è che allora il sindaco dice di non saperne niente. Non sapeva che c'era questo Yazi indagato, non sapeva che hanno cantato Free Palestine, non sapeva niente. Ma allora fatemi capire, chi è che ha parlato con Yazi per prendere accordi, considerando che lui è il tramite per Daou? Chi è la figura che con lui ha legami a Modena? Allora, Abu Rawa, sempre a Modena, è indagato per concorso esterno nello stesso processo. Ha acquistato all'asta decine e decine di case. Cioè siamo a 90 case fra terreni e case tra Modena e Reggio Emilia. Il legale chi è? È Fausto Gianelli, ecco perché prima me lo spiegavo. Gianelli è lo stesso legale di Salim El Kudri. Chi è Salim El Kudri? È il 31enne marocchino che 3 settimane fa si è scantato con la sua Citroen C3 in pieno centro tentando di commettere una strage. È lo stesso avvocato Gianelli che il 2 giugno, quindi pochi giorni fa, ha partecipato a un evento sempre a Modena con una deputata dei 5 Stelle, Stefania Ascari, e stranamente proprio con Daou. Ma c'è qualcosa, solamente a me c'è qualcosa che non torna?
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 4.

0: 193. Telefono 06 69 31 81 14. Azienda agricola di Cola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:16, minuti primi e qualche secondo. Mi ricordo che tantissimi anni fa, era il 1993, e per la prima volta i romani, perché in questo caso si parlava delle elezioni amministrative a Roma, quindi il rinnovo della carica di sindaco, l'elezione della carica di sindaco, e c'era questa sfida tra un Francesco Rutelli, un giovane Francesco Rutelli e un giovane Gianfranco Fini. Erano, sembra veramente preistoria della politica, no? Francesco Rutelli considerato un enfant prodige dei Verdi, in senso buono, un protetto di Marco Pannella, e sposato con una giornalista come Barbara Pombelli, comunque una coppia di successo. Così, dall'altra parte un Gianfranco Fini, che era ancora segretario del Movimento Sociale Italiano, delfino di Almirante, protetto anche lui da Donna Assunta, a capo di un partito che raggranellava pochi più del 4%. Ok? Però diciamo che era l'immagine nuova di una destra che stava cercando ancora nel 1993, ancora oggi non c'è riuscita manco Giorgia Meloni, di scrollarsi di dosso quelli che erano i vecchi pastrani del fascismo. Non era facile. E questa sfida di Gianfranco Fini, partendo proprio da una base elettorale bassissima, sembra veramente il classico Davide contro Golia. Però Gianfranco Fini, prima ancora poi di seguire un suo percorso che l'ha portato alla distruzione sia politica che personale, per la vicenda della casa di Monte Carlo, ma anche poi perché poi quando si è messo contro Silvio Berlusconi con quel "che fai, mi cacci", e però Gianfranco Fini era, e lì ragazzi ha fatto una grande opera, anche perché nel confronto tra i due, da una parte c'era un Francesco Rutelli simpaticone, perché era simpatico comunque Francesco Rutelli, cioè, poi alla luce dei fatti da sindaco ha fatto molto meglio di quello che hanno fatto altri sindaci che sono venuti dopo, però un simpaticone. Però certo Gianfranco Fini lo tritava quando c'erano i confronti televisivi. Francesco Rutelli ne usciva con le ossa rotte. Tant'è vero che poi, alla fine, quando Francesco Rutelli pensava di vincere a mani basse, in quel lontano 1993, si svegliò la mattina rendendosi conto che sarebbe dovuto andare al ballottaggio con Gianfranco Fini. Sai, è come vincere 2-0 al 90esimo e poi nel recupero ti fanno il 2-2 in una finale e devi andare ai supplementari. A livello psicologico è una batosta clamorosa. Capito? Quindi tu, convinto di aver vinto, ti svegli la mattina dopo e dici: guarda che devi andare al ballottaggio con Gianfranco Fini, a capo di un partito che aveva il 4%. Ma come fa Gianfranco Fini arrivare al ballottaggio sostenuto solamente dal Movimento Sociale Italiano, perché all'epoca c'era ancora il Movimento Sociale Italiano, e una lista civica di un certo Savarese? Ma che? Ragazzi, Francesco Rutelli ha vinto, ma con un margine ridottissimo, cioè veramente nei giorni tra la prima tornata elettorale e il ballottaggio dal sederino di Francesco Rutelli non ci passava uno spillo, è stato veramente a chiappette strette. Poi chiaramente ha vinto perché si sono compattati tutti, però quella è stata la prima volta che in Italia è cambiata la politica, anche perché quelli bravi dicono endorsement, quelli ignoranti come è stato scritto dicono sostegno. È stata la prima volta che Silvio Berlusconi, che ancora non si era affacciato in politica, perché si parla poi di mesi dopo, nel 1994, Silvio Berlusconi disse: se abitassi a Roma, se avessi diritto di voto a Roma, io voterei per Gianfranco Fini. E quello è stato il primo vero, una vera e propria dichiarazione di conflitto politico, ecco, definiamolo così. La sinistra ha capito che non doveva più rapportarsi ad un centro, ma doveva rapportarsi ad una destra. Okay. E io, in un incontro con Francesco Rutelli, perché ho fatto questo excursus riportando alla memoria cose ormai dimenticate, in un confronto con conferenza stampa con Francesco Rutelli, io mi alzai, Luca Casciani, all'epoca ci chiamavamo Radio Nostalgia, e lui disse: ah, Radio Nostalgia, so che non siete teneri con me. Dico: non è vero che non siamo teneri con lei, è che diciamo quello che pensiamo. E dico: vuole un consiglio? Sì, prego. Non accetti più il confronto con Gianfranco Fini, perché ad ogni confronto lei perde punti e Gianfranco Fini ne guadagna qualcuno. E lui non rispose, abbozzò, sapeva perfettamente che stavo dicendo la verità, perché i sondaggi questo dicevano. E guardate che sono passati 33 anni da quel 1993, siamo arrivati al 2026, e sta avvenendo, seppur con modalità diverse, esattamente la stessa cosa con Vannacci. Allora, Vannacci appare in televisione, e nel momento stesso in cui viene incalzato, nel momento stesso in cui cercano di mettere in discussione la credibilità di Roberto Vannacci, la sua capacità di sostenere il confronto, ne escono con le ossa rotte. Ieri, dopo l'incontro alla trasmissione 8:30 condotta da Lilli Gruber, e chiaramente quello che poi è accaduto sui social, alcuna riproposizione di alcuni spezzoni della trasmissione, ragazzi, Gianni Vannacci ha guadagnato un altro mezzo punto, un altro 0,5%, e glielo ha fatto guadagnare Lilli Gruber. Cioè, è pazzesco che Lilli Gruber sia diventata la spalla di Roberto Vannacci. Cioè, quando in una puntata, no? Cioè, Lilli Gruber chiede al generale Vannacci: guardate che questa è importante come cosa, lei è un marito devoto? Lei è un marito fedele? Voi provate ad immaginarvi se in una trasmissione condotta da un uomo apertamente schierato, ipotesi, io che sono apertamente schierato a destra, non ho alcun problema, non, se io avessi una trasmissione in televisione e avessi, che so, come ospite Silvia Salis, sindaco di Genova, ok? E chiedessi a Silvia Salis: lei è una moglie devota? Lei è una moglie fedele? Ragazzi, su di me, ragazzi, e gli strali avvelenati di tutta la sinistra, a parte il fatto devoto, devozione. No, perché il significato di devoto è importante. Cioè, noi dobbiamo capire esattamente che cosa vuol dire devozione. Che cos'è la devozione? Provate a pensarci, provate a riflettere. Devozione. La devozione è un sentimento di venerazione, premura, ammirazione. Lei è un marito devoto. Se io avessi chiesto ad una donna: lei è una donna devota, lei è una donna fedele, si parlava chiaramente devota a suo marito. È una domanda da fare, questa. Voi ritenete che questa sia una domanda? Lei è un marito fedele, gliel'ho ripetuto 3 volte, lei è un marito fedele. Ma se io chiedessi ad una donna impegnata in politica: lei è una donna fedele, ma cosa si aspettava Lilli Gruber? La risposta da parte del generale Vannacci? No, scopo come un riccio ovunque mi capiti. Cioè, questa è una domanda da fare. Lei è un marito devoto e fedele. Cioè, guardate che è tutta qui. Il fatto di cercare di mettere in difficoltà un uomo che tenta di parlare, quando si è parlato delle quote rosa, ha detto le donne sono quelle che sono. Ragazzi, le donne sono persone. Non devono avere dei vantaggi in quanto donne. Sono persone, ma è tutta qui. Cioè, la domanda fatta da Lilli Gruber, io mi stupisco del fatto che nessuno si sia imbufalito, che nessuno si sia incazzato per una domanda di questo genere. Ma ribadisco, voi provate a immaginare se la stessa domanda, lei, parlando di suo marito, immagina la domanda, se lo facessi a Silvia Salis, va bene? A Elish Lane, la domanda sul marito non gliela posso fare perché chiaramente non ha un marito, casomai ha una compagna, ma se la facessi a Silvia Salis, che è eterosessuale, lei è una donna devota a suo marito, lei è fedele, pensate che cosa mai sarebbe capitato. Eppure cioè, mannaggia, ha risposto con estrema tranquillità, ha risposto con il sorriso sulle labbra. Questo è esattamente quello che vi dicevo io l'altra volta. E quando si parla degli interventi del generale Roberto Vannacci qui in radio e del modo in cui, secondo me, bisogna interpretare il ruolo, in questo caso, dell'intervistatore, ok? Vorrei farvi riflettere su questo. Quando c'è una figura politica importante, in questo caso comunque il generale Vannacci è una figura politica importante, rilevante, visto che comunque quello che sta avvenendo a futuro nazionale lo sta collocando come l'ago della bilancia tra chi vincerà e chi perderà le prossime elezioni. Poi avremo modo e maniera anche di confrontarci su questo, e lo faremo anche domani con il generale Roberto Vannacci. Ma l'intervistatore deve sparire, cioè il ruolo dell'intervistatore è quello di fare la domanda e dare la possibilità all'intervistato di potersi esprimere. Le domande possono essere più accomodanti, meno accomodanti, ma l'intervistatore deve sparire. Quando l'intervistatore ritiene di poter stare sullo stesso livello dell'intervistato, significa che è fallito il concetto stesso di intervista. Io qui in radio dico sempre: chi vuole può venire a parlare tra i leader politici. E io la stessa cortesia che mostro nei confronti di Gian Roberto Vannacci la mostrerei anche nei confronti di Fratoianni, nello stesso identico modo, nella stessa identica maniera, perché quello che è importante non è quello che penso io. La cosa importante è che voi che ascoltate questa radio abbiate un'idea della persona che viene intervistata. Io devo scomparire, l'intervistatore deve scomparire. Quando l'intervistatore ritiene di essere il contraltare dell'intervistato, non è più l'intervista, diventa un confronto. E allora Lilli Gruber e Roberto Vannacci non possono avere un confronto, perché Roberto Vannacci c'ha milioni di persone che lo votano, Lilli Gruber questo milione di persone non ce le ha. È tutta questione di rispetto della deontologia professionale. Lei è un marito devoto e fedele, voi immaginate la risposta? No, non sono né devoto perché mia moglie a carci in culo sta in cucina e mia moglie sta zitta perché io comunque mi scopo chiunque. Questa, secondo voi, Lilli Gruber avrebbe mai potuto attendersi una risposta di questo genere? Boh.

0: RTR 99, ti ricordi? Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro. E con le mega offerte, fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
9: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
0: RTR 99.
2: Ti ricordi?
10: RTR 99. Ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:36, minuti primi e qualche secondo. Io dico sempre che per capire come mai accadono certe cose, noi dobbiamo non perdere mai la voglia di farci delle domande. Non è detto poi che si trovino le risposte, sia chiaro, ma la cosa importante è farci delle domande. Poi possiamo provare a dare delle risposte, a volte sono risposte giuste, a volte sono risposte sbagliate, o comunque possono essere risposte diverse a seconda della persona alla quale viene posta la domanda. Però ecco, una cosa che ho sempre detto e che dico spesso ai ragazzi che vengono qui in radio, giovani e che vogliono intraprendere questa professione, dico sempre: non smettete mai di farvi delle domande. Tanto arriverà il momento in cui saluterete i vostri ascoltatori per l'ultimo quarto d'ora della vostra carriera radiofonica e vi renderete conto che non sarete mai riusciti a dare tutte le risposte o comunque tutte quelle che voi avreste voluto. Però le domande è importante farsele. E allora la domanda che io credo oggi sia giusto farsi è: ma perché in Italia sta prendendo sempre più, diciamo, spazi politici il generale Roberto Vannacci? Una figura come il generale Roberto Vannacci. Cioè, gli italiani sono diventati pazzi improvvisamente? vi dico una cosa. 20 anni fa il generale Roberto Vannacci non avrebbe venduto 50 copie del suo libro. 20 anni fa il generale Roberto Vannacci non sarebbe stato candidato dalla Lega. 20 anni fa il generale Roberto Vannacci oggi starebbe tranquillamente in pensione a godersi la vita. Il problema vero è che una figura come il generale Roberto Vannacci oggi è diventata quello che sta diventando, e credo che in futuro crescerà ulteriormente, perché la società ha trovato delle risposte alle domande che faceva e che tutti quanti negavano. Cioè, signori, noi questo dobbiamo comprendere. Ho letto una dichiarazione di Paolo Berizzi, che è un bravissimo giornalista di Repubblica, che comunque vede l'antifascismo anche nello yogurt, e che ha detto: se noi, che giustamente e doverosamente commemoriamo Matteotti, avessimo anche solo la metà del suo coraggio, forse non saremmo nella situazione in cui siamo, e di Vannacci in giro non se ne vedrebbero, forse. La verità è che di Vannacci in giro se ne vedono, e in percentuale stanno diventando alcuni milioni, proprio perché c'è una società che ormai è andata allo sbando. E quando Vannacci in TV, in radio, esprime i suoi dubbi sul funzionamento della società occidentale attuale, e riferendosi in particolar modo alla società italiana, è perché dice: ma avete notato che oggi sono i più deboli che pagano il prezzo dell'insicurezza? Cioè, quando gli anziani vengono aggrediti, derubati, truffati e picchiati, signori miei, chi è che li difende? Cioè, quando tu vedi in Italia che un egiziano di 21 anni stupra ad Avezzano una ragazza di 16 e viene messo in libertà dal giudice perché dice: chiedo scusa, ero ubriaco. È lì che Vannacci cresce. Cioè, quando in Italia una turista di 32 anni viene sequestrata da 5 africani e stuprata per 3 giorni in un palazzo occupato da irregolari, e non se ne parla più, e Vannacci parla di remigrazione, e la gente vorrebbe che tutti quelli che stanno in quel palazzo fossero rimandati in Africa. È lì che Vannacci cresce. Cioè, quando ti accorgi che in Inghilterra un ragazzo di 18 anni viene accoltellato e la polizia arresta lui, che diceva: mi hanno accoltellato, e la polizia dice: non ti crediamo, e lui muore ammanettato dopo aver ricevuto una coltellata al cuore, e nessuno si inginocchia per lui, cosa che invece venne fatta con George Floyd. È lì che Vannacci cresce. Quando Vannacci dice: guardate che fate attenzione ai cosiddetti musulmani moderati che oggi vengono candidati, perché una volta eletti e una volta in numero sufficiente, una volta riuniti in un gruppo parlamentare, cambieranno quelle regole democratiche che li hanno fatti eleggere, e quindi anche chi ha creduto in una convivenza si renderà conto che quando i musulmani crescono di numero impongono le loro regole, e l'unica maniera per continuare a vivere sarà sottostare alle loro regole. Quando tu vedi che in Irlanda, Belfast, nell'Irlanda del Nord, a Belfast, un africano ha tentato di sgozzare una persona per strada con estrema tranquillità e è stato fermato solo perché altri irlandesi sono intervenuti e l'hanno presa a palate in bocca, è lì, diciamo, no, l'Irlanda oggi viene messa a ferro e fuoco dai nazionalisti, no, la gente è messa a ferro e fuoco da chi si è rotta le palle. Cioè, dire che gli italiani non capiscono niente perché stanno credendo a Vannacci. Ragazzi, Vannacci è la risposta a quello che gli italiani vedono e che la politica ha sempre negato. Cioè, l'italiano, io oggi sto parlando in radio e sto parlando a un numero notevole di italiani, alcune centinaia di migliaia, che sono sparse un po' tutto il territorio nazionale, ok? E siccome questo è un problema che riguarda tutto il territorio nazionale, non è che stiamo parlando solamente di Roma o di Milano, stiamo parlando di tutto il territorio nazionale. Quello che voi italiani vedete, mi sto rivolgendo a voi che state all'ascolto in questo momento della mia voce, siete all'ascolto di questa trasmissione. Cioè, ma voi avete notato che in Italia oggi c'è una situazione legata al numero enorme di stranieri, ma non quelli che lavorano, perché quelli non li vedete. Ragazzi, non li vediamo quelli, lo sapete perché? Perché quando tu sei integrato in una società, tu scompari. Non sei più un nucleo a parte. Nell'America di 100 anni fa c'erano i quartieri su base etnica, ok? C'era la Little Italy che si trova a Manhattan. Oggi, se andate mi sembra che si chiami la via principale, che è rimasta solo quella e neanche quella, Marbury Street, e sono rimasti quattro ristoranti italiani finti italiani, con i camerieri che tentano di accalappiare i passanti, compa, cose di questo genere, no? Una tristezza. Ma oggi i quartieri italiani non ci stanno più. Cioè, il quartiere italiano a New York non ci sta più. Gli italiani, gli italoamericani non c'hanno più un quartiere loro, ormai sono perfettamente integrati. Lo stesso vale per gli irlandesi, non ci stanno più. Cioè, quando tu non sei più riconoscibile perché sei integrato, io ho ricevuto tanti messaggi di stranieri che mi dicono oggi qui in radio: noi siamo favorevoli all'immigrazione, io sono straniero e sono favorevole all'immigrazione, perché quello che noi vediamo è il numero enorme di stranieri che in realtà sono in Italia e non hanno un ruolo produttivo in questa nostra nazione. Allora, l'italiano che prova a dire una cosa di questo genere è messo a tacere. Razzista, zitto, che sei un razzista. Dice: ma io non sono razzista. No, zitto, sei un razzista. Quindi, se tu sotto casa c'hai 20 africani che hanno occupato militarmente il tuo portone e spacciano, se tu provi a dire che non va bene, sei un razzista. E gli italiani si sono rotti le palle, tutto lì. E allora trovano in Vannacci quello che finalmente racconta quello che loro vedono ma non possono dire. Ecco dov'è il motivo, la ragione del successo del generale Roberto Vannacci. La gente che non necessariamente deve essere di destra. È la gente che dice: ma è possibile che quello che io denuncio, quello che accade nel mio quartiere, la paura che io ho e la paura che riguarda la mia sicurezza, la sicurezza personale della mia famiglia, la sicurezza della mia proprietà, cioè quello che io vedo per forza di cose. Perché, signori, se io, che sono una persona per bene e ritengo di essere una persona discretamente per bene, andassi all'estero e mi rendo conto che lì ci sono leggi che mi permettono di fare quello che voglio, mi mantengono anche se non lavoro, e io che faccio quello che mi pare, perché devo integrarmi quando posso sfruttare quel sistema sociale per continuare a fare quello che voglio, perché tanto non mi punisce nessuno? È qui che interviene l'immigrazione, è qui che interviene il generale Roberto Vannacci. Quando le persone si ritrovano in ciò che dice Roberto Vannacci è perché lo sentono come il vicino di casa con il quale parlano, e dicono: certo, non se ne può più, e non se ne può più. Siamo arrivati al punto in cui c'è una sinistra che ti dice: non c'è emergenza, e tu questa emergenza la vivi. È come se tu sei assetato, c'è una sete incredibile, e c'è sta quello che ti dice: non c'hai sete. Ma io c'ho sete, non c'hai sete. Ma io, cazzo, c'ho sete, non hai sete. E se non capiscono questo, se non comprendono questo, il generale Vannacci continuerà a crescere. Il generale Vannacci continuerà a salire, perché finalmente gli italiani hanno trovato una persona che si fa carico dei loro problemi, li amplifica e soprattutto rispedisce al mittente tutte quelle accuse che obbligano gli italiani a rimanere in silenzio. Ragazzi, è arrivato il momento in cui la sinistra debba pagare politicamente e in termini di elezioni lo sfascio al quale ha portato l'Italia con questa idea sulla terzomondizzazione del mondo occidentale.

0: RTR 99 ti ricordi. Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet, Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. climanetonline.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: RTR 99, ti ricordi?
11: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:56, minuti primi e qualche secondo. E prima dei saluti, poi domani continueremo a parlarne, perché qualcuno pensa che questi miei discorsi siano un po', come posso dire, un out nei confronti di Giorgia Meloni. Vi sbagliate, io reputo Giorgia Meloni in assoluto l'unica persona degna di essere considerata una statista in Italia. Quindi non penso assolutamente che il generale Roberto Vannacci possa sostituire Giorgia Meloni alla guida di una coalizione di centrodestra. Non ha l'esperienza politica per poterlo fare. Quindi in tal senso reputo Giorgia Meloni sicuramente superiore a Roberto Vannacci, ma questo non vuol dire che il mio ruolo non possa servire anche per far capire che oggi in Italia c'è bisogno di un governo più di destra. La gente ha bisogno di sicurezza, le persone, gli italiani hanno bisogno di sicurezza. E poi potremo fare tutti i discorsi che vogliamo, avremo tempo per farli domani, poi io vado 2 settimane in ferie e dal 30 giugno torneremo insieme. Ma quello che è importante capire è che qui non si tratta di tirare la volata al generale Roberto Vannacci. Qui si tratta di tirare la volata alle nostre idee, a quello che vogliamo, a quello che a quello che volete per il vostro futuro e per il futuro dei vostri figli. Cioè, quindi quando io parlo di Roberto Vannacci e tento di far capire quale potrebbe essere il peso di Roberto Vannacci all'interno di una coalizione di centrodestra che oggi è un po' frenata da una Forza Italia, io domani, se qualcuno me lo ricorderà, io faccio anche questa analisi politica e ci confrontiamo su questa analisi politica, ok? Qualcuno si prende la briga di ricordarmi questa cosa, visto che anche domani avremo tante cose da dire. Siamo arrivati oggi, 3 ore sono finite. Signori, Fabio Martini tra poco, la sala nostalgia, poi Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti dalle 13 alle 16 e dalle 16 alle 20 Andrea Torre con Torre 99. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia anche se per poco abbiamo i campanili e non i minareti. Insomma, domani alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne metta. E vi ricordo che domani per me, prima di 2 settimane di ferie, sarà l'ultima trasmissione. E da lunedì per 2 settimane ci sarà in questo orario Paolo Famiglietti insieme a voi, e io riprenderò poi il 30 giugno, ma domani mi raccomando alle 7 puntuali tutti qui col veleno. Quindi anche oggi è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 93, ti ricordi, da parte di Luca Sciani. Domani alle 7 qui col veleno.

0: RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
3: Dramma familiare a Milano. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri sono intervenuti nell'appartamento per cercare di contenere il rogo. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana, e Teheran ha risposto con attacchi missilistici verso basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi statunitensi. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. E Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli ultimi attacchi sull'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro, la città è quasi in macerie, altri 11 morti nelle ultime ore. È terminato con una sconfitta in 5, tiratissimi 7, l'esordio in Nations League del Little Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada, stasera sfida alla Germania. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per stoviglie brillanti c'è Pril Excellence Gel 3 flaconi per 30 lavaggi e le Caps Excellence 4 in 1 da 56 pezzi sono a 9,99€ ciascuno. Prova anche la nuova linea di colorazione Paletti Intensive Color Cream a 3,49€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19€, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79€. Lidl vale davvero.
11: Buongiorno a tutti, eccoci Fabio Martini in onda, on air su RTR 99, ti ricordi, in diretta nel vento, a rivolgere il nastro un po', a sognare un po' con questa nostra musica, quella di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, quella dei nostri miti, quella dei nostri cantanti più bravi, quella di Lucio Battisti. Cominciamo da lui, neanche un minuto di Non Amore.

Insomma, siamo cresciuti tutti con Lucio Battisti, è inutile girarci intorno, e anche quelli, pochi per la verità, però ci sono che dicono Battisti, però no, insomma a me non piace, non l'ho amato, poi alla fine arrivano queste canzoni qui e si cantano perché hanno fatto parte della nostra vita, del nostro tempo, e ci ricordano anche quei periodi in cui davvero si camminava per strada e le radio private erano sintonizzate nei negozi. Che bello che era quel tempo, davvero bellissimo. Mi ricordo, noi da ragazzi andavamo e facevamo il giro di Viale Marconi e appunto cercavamo di convincere tutti quanti i commercianti di Viale Marconi, che è una via qui importante vicino alla radio, a sintonizzarsi appunto su RTR 99, ti ricordi? E poi passavamo la settimana successiva e trovavamo RTR 99, ti ricordi, sintonizzata. Bellissimo, davvero. Eh sì, assolutamente bello. E allora si camminava e poteva capitare di ascoltare anche da un negozio, proprio neanche un minuto di Non Amore di Lucio Battisti, e dire: oh, che bella questa canzone qui, davvero. Il tempo lo raccontiamo in lungo e in largo su RTR 99, ti ricordi? E allora noi possiamo passare dagli anni 70 agli anni 80, dagli anni 80 di nuovo agli anni 60 e poi ancora agli anni 70. Quindi sarà una mattinata molto varia a livello di annate, di decenni, ma d'altronde soprattutto nei decenni che noi raccontiamo c'è l'essenza e la bellezza della musica. Anche canzoni che sono state un po' più di passaggio, ma che poi comunque sono rimaste, non c'è niente da fare. Per esempio, se vi citassi questo titolo, She Drives My Crazy dei Fayan Cannibals, voi che cosa pensate? Oddio, non me la ricordo. Oh, ma sì, mi sembra Fayan Cannibals, sì, ma me li ricordo loro, il nome me lo ricordo, era un nome particolare, però la musica no, non me la ricordo. E allora bastano tre note per dire: oh sì, ma certo, ma quante volte l'ho ascoltata questa canzone qui. E allora è un po' l'essenza di RTR 99, ti ricordi? E diamoci anche un po' di ritmo alle 10:14. Ecco, questa è un bel ricordo legato anche proprio agli anni della radio, quando si inventava qualcosa, quando le radio private inventavano qualcosa.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it. Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Ecco, questa era ovviamente stasera Mi butto di Rocky Roberts, e questa è un po' l'essenza di quelli che sono stati gli anni 60. È vero che abbiamo avuto i Beatles negli anni 60, è vero che abbiamo avuto i Procolarum, è vero che abbiamo avuto degli artisti che ci hanno regalato grandissima musica, ma anche la leggerezza, la spensieratezza degli anni 60 è un qualcosa di eccezionale. E allora sentire stasera Mi butto in una giornata di giugno, per essere precisi l'11, non vi fa venire in mente le cabine in legno colorate, quelle spiagge dove l'unico rumore quasi piacevole era il mare che si infrangeva sulla battigia e qualche urla di qualche bambino, ma non c'erano praticamente i rumori dei racchettoni, ma c'erano dei giochi più tenui, ecco, da portare in spiaggia. Vi ricordate? C'erano, appunto, al posto dei racchettoni c'erano le racchettine del volano, e quindi silenziosissime. C'erano quei palloni grandi che ti regalavano con la Nivea, che appunto era anche all'epoca la crema di protezione che veniva cosparsa sul corpo di noi ragazzini, e i nostri genitori ne compravano talmente tanta che poi alla fine avevamo in regalo questo pallone gigante della Nivea. Oppure c'era appunto qualche altro gioco, si giocava all'hula hoop per esempio sulla spiaggia, o si giocava a biglie, la gara delle biglie intorno alle 17:30-18, bisognava aspettare un attimo perché se il sole era troppo cocente poi la pista si sfaldava, e allora arrivavamo con questi secchielli d'acqua, bagnavamo bene la sabbia dove dovevamo costruire la pista, e poi naturalmente sfruttavamo le ragazze che appunto venivano prese dalle caviglie, e con il loro sederino noi riuscivamo a costruire una pista con tanto di curva parabolica, e se eravamo bravi facevamo anche il ponticello e la biglia che passava sotto. C'erano le biglie quelle in vetro, un po' doloroso spingerle forte con le dita, e poi c'erano le biglie quelle un po' più grandi con le immagini dei grandissimi ciclisti di quegli anni, e questo era il nostro divertimento. E le spiagge erano molto più silenziose, il vento casomai arrivava dal mare e rileggeva il nostro giornale, come dice una canzone, i giornali, i quotidiani appoggiati sotto l'ombrellone perché non c'erano i cellulari, e naturalmente per essere informati si comprava all'edicola il giornale oppure qualche rivista importante, che poteva essere Sorrisi e Canzoni TV, per passare il tempo la settimana enigmistica. Poi si lasciava con tranquillità tutto quanto sotto l'ombrellone, e se si alzava un po' di vento si sentiva il rumore della carta che appunto svolazzava perché il vento le dava un po' fastidio. Insomma, c'era anche, ecco, qualcuno mi suggerisce il gioco dei cerchietti. Anche questo era un gioco, sì, che bisognava praticamente lanciare questo cerchietto e praticamente farlo infilare dove mettevamo il bastone, dove appunto poi il cerchietto si doveva infilare. E poi dai, c'erano le bocce, quelle ci sono anche adesso, per la verità, però partite interminabili anche a bocce. Insomma, la spiaggia era un enorme parco giochi, e devo dire che insomma è bello ricordare le spiagge in questo modo, e le canzoni degli anni 60 hanno quella magia, hanno quella capacità di farci riavvolgere davvero il nastro un po' fino alle spiagge di tanti anni fa, di qualche stabilimento dove probabilmente abbiamo lasciato il cuore. Il cuore che batteva in quegli anni, anche quando sentivamo delle belle canzoni. Dal 1967 di Stasera Mi butto, a 10 anni dopo, la musica che cambia naturalmente, gli arrangiamenti che cambiano, i suoni che cambiano. E allora Amy Stewart ottenne un enorme successo con questa Knock on Wood, appunto,
che ascoltiamo adesso su RTR 99, ti ricordi?

Beh, insomma, Amy Stewart, bella e brava, naturalmente. E adesso cambiamo completamente genere, perché Knock on Wood, appunto, è una canzone che ci ha dato allegria, ci ha, come dire, dato una scossa, ecco. E intanto stanno arrivando tantissimi messaggi. Lo so, i giochi sulla spiaggia sono un argomento che coinvolge, non c'è niente da fare. Le bocce sulla spiaggia ci sono anche oggi, però sono di silicone. Sì, ma insomma, molti giochi che abbiamo citato, poi volendo ci sono ancora sulla spiaggia oggi, no? Volendo anche le biglie e le piste, appunto, con la parabolica. Però era diverso all'epoca, e stavo ragionando sul fatto che una canzone degli anni 60 davvero ci fa ricordare certe cose. Oggi, musicalmente parlando, se dovessimo parlare di giochi sulla spiaggia legati a canzoni, insomma, ci viene un po' più difficile legare una canzone a un gioco attuale che viene fatto sulla spiaggia. Oggi si gioca a racchettoni, per esempio, e già c'è un rumore molto più invasivo, no? Assolutamente, con questa palla da tennis bagnata che se va addosso a qualchedun altro fa anche male. E invece noi eravamo delicati con queste racchettine del volano, appunto, e bisognava però metterci un sacco di forza, perché poi se c'era vento non camminava mai, quindi sembrava che tu dovessi tirare questo che poi non era una pallina, no, del volano. Questa era una situazione un po' particolare, che se prendeva vento ti ritornava praticamente indietro, quindi ci dovevi mettere una forza veramente enorme. E poi qualcuno giocava anche col boomerang, che veniva venduto, qualcuno aveva dei boomerang anche professionali e altri no. Ecco, lì abbiamo rischiato di decapitare più di qualche persona, effettivamente. Però ecco, sulle spiagge molto spesso negli anni 70, in questo caso, si giocava con il boomerang, e alla fine comunque io ci ho provato tante volte. A me il boomerang non è mai, ma sottolineo mai, tornato indietro. Poi arrivava sempre qualcuno che ti diceva: no, aspetta, perché tu non lo sai, perché tu non sai, non lo sai lanciare. Diciamo, vabbè, per carità, sicuramente sarà così, fammi vedere. E allora arrivava sempre quello che ne sapeva un po' più degli altri, che ti diceva: vedi, si impugna così il boomerang, poi si tira così, vabbè, dico, dai, forza. E poi anche lui lo lanciava e il boomerang non tornava. Alla fine ti diceva: lo so, ma sai che c'è? Che questo non è un boomerang, questo è un boomerang che tu hai comprato lì nel negozio davanti alla spiaggia, dove vendono i canotti, le ciambelle, i braccioli. Non è un boomerang serio, ma ti posso assicurare che con un boomerang serio il boomerang torna indietro. Vabbè, io sinceramente non ci sono mai riuscito a far funzionare un boomerang. Insomma, il boomerang non è mai tornato. E adesso io ve lo chiedo: voi avete mai lanciato un boomerang e questo poi è tornato indietro? No, perché poi alla fine l'unica cosa era giocare con un cane, che tu lanciavi il boomerang e lui te lo andava a raccattare 20 metri più in là e te lo riportava indietro. Era l'unico modo. E in quegli anni noi abbiamo avuto anche un altro modo di andare al mare. Oggi avremmo paura, però in quegli anni si andava al mare anche facendo l'autostop.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quando il Summer Black Friday di UniEuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da UniEuro. Batte. Forte. Sempre.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

aver finito i giochi sulla spiaggia si correva a casa perché casomai c'era qualcosa di bello da vedere in televisione. E così voglio ricordare insieme a voi la bella televisione. Ad esempio Fantastico, il sabato sera, e l'aria del sabato sera era la sigla, è stata la sigla di un Fantastico, un disco di Loretta Goggi. Naturalmente il lato B aveva come brano Dispari, brano scritto da Toto Savio, appunto calabrese De Vita, il maestro De Vita e Alberto Testa, ed era la sigla finale della prima edizione di Fantastico, che all'epoca fu condotta proprio dalla stessa Loretta Goggi insieme a Beppe Grillo e Eder Parisi. Pensate che all'epoca le sigle erano veramente importantissime, erano belle le sigle, erano delle super hit che poi andavano in hit parade, e questa canzone vinse anche un telegatto proprio come miglior sigla televisiva e fu un successo anche nella classifica, nella hit parade, appunto perché il brano raggiunse il secondo posto nella classifica dei singoli, ottenendo il disco d'oro. In quegli anni poi il disco d'oro si vinceva con un cospicuo numero di copie vendute, non come adesso, ne bastano veramente pochissime. Tutto cambia, tante cose naturalmente cambiano. La bellezza di queste canzoni, no, è rimasta qui ed è qui con noi, e noi abbiamo il privilegio, la fortuna di stare insieme e di avere questa radio tutti insieme. Io la faccio da questa parte, voi l'ascoltate o la vedete dall'altra, ma insomma siamo un tutt'uno. Amiamo ancora vivere di queste belle canzoni e di questi sogni che abbiamo avuto nel nostro tempo. Questa radio si chiama RTR 99 Ti Ricordi, e mi raccomando, date forza a questa radio. Anche voi potrete essere sicuramente un bellissimo, sano e puro megafono a questa radio, quindi sui vostri social, tra i vostri amici, diffondete il fatto che esiste RTR 99 Ti Ricordi, è importantissimo, assolutamente. E allora, vabbè, l'aria del sabato sera, sì, il maestro Tony De Vita, me lo ricordo in televisione, lo apprezzavamo veramente moltissimo, grandissimo musicista, e ha partecipato a tante trasmissioni, la Fiera dei Sogni, Senza Rete, Tanto Piacere, A Modo Mio, tante edizioni di Domenica In, Fantastico come abbiamo detto, e il legame con Loretta Goggi anche in Hello Goggi, appunto, grandissimo il maestro Tony De Vita. Il nostro tempo, la nostra musica che arriva naturalmente, e allora a proposito di nostra musica, mi piace parlarvi di una cosa importante alla quale tengo moltissimo. Ed è il concerto dei Village People, dove però ci saranno anche i Tramps con Disco Inferno. Mamma mia, quella sarà veramente una serata RTR 99 Ti Ricordi. Infatti siamo la radio ufficiale, non possiamo esimerci dal dire questo, e sarà una serata speciale in un posto meraviglioso che è appunto la cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Non confondete, l'Auditorium Parco della Musica è quello praticamente attiguo al piccolo palazzetto dello sport di Viale Tiziano, quindi zona, diciamo, stadio, ecco, quella zona lì, non l'altro. Ma sarà una serata pazzesca, con il riavvolgere il nastro un po', perché sarà, non sarà solo il concerto bello dei Village People e anche dei Tramps con Disco Inferno, ma sarà davvero un po' il rivivere, il ricreare quelle atmosfere che ci sono rimaste nel cuore quando davvero si ballava nelle feste in casa, quando davvero si andava
nelle discoteche romane e non solo, il sabato pomeriggio o anche di sera se si era un po' più grandi e si incontravano i grandissimi successi dei Village People, da IMCA a 5 o'clock in the morning, a In the Navy, e potrei veramente continuare. Ecco, andare al concerto del 13 luglio sarà veramente rituffarsi fisicamente in quel tempo lì. Eh sì, perché tutto il parterre sarà con posti non numerati e si potrà stare in piedi e ballare, mentre poi c'è la parte un pochino più in alto fatta di tribune con i posti numerati, e allora lì si potrà stare seduti e tranquilli. Quindi c'è una doppia possibilità per assistere a questo concerto: assistere, guardare e battere la manina sulla gamba, oppure proprio ballare come si faceva un tempo. Appuntamento imperdibile 13 luglio qui a Roma alle ore 21, Village People, e anche naturalmente la possibilità di sentire live anche Disco Inferno all'Auditorium Parco della Musica Cavea, all'aperto sotto le stelle con le luci da discoteca per farci stare bene e ballare come tanti anni fa. Prendete i vostri biglietti subito, anche stamattina, collegandovi al sito ticketone.it. Digitate nello spazio della ricerca Village People, arriverete alla pagina dove c'è scritto biglietti, cliccate su biglietti, potrete fare la vostra scelta in pianta oppure far fare al sito, quindi vi daranno loro, vi indirizzeranno loro direttamente e in automatico sul miglior posto, e quella sera sarà la nostra sera, quindi affrettatevi perché comunque sarà una serata da ricordare e speciale. Radio Partner, radio ufficiale RTR 99, ti ricordi? Allora, si va a vedere i Village People? Dai su, forza! Mamma mia, sarà indimenticabile! La musica di RTR 99, ti ricordi, continua? Simply Red era il 1985.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici

0: il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
0: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Insomma, niente trucco stasera. Ieri? Ma ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo bene, parlavamo proprio dei dischi doppi di Renato Zero. Siamo proprio in quel tempo lì, eh? Siamo nel tempo di, appunto, l'album bellissimo che conteneva appunto questa canzone Tregua, poi siamo nel tempo di Artide e Antartide, siamo nel tempo appunto di Via Tagliamento. Che bella, niente trucco stasera, davvero una canzone speciale. La strana nostalgia c'è e ci siete anche voi, quindi adesso mi sembra giusto andare ad ascoltare qualche vostro messaggio vocale e leggere qualche vostro messaggio, perché sfruttiamo ogni tanto qua e là anche il nostro numero WhatsApp che serve per rendervi protagonisti di questa trasmissione. Quindi 338 9900 990, questo il numero WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, erano tempi in cui si era anche molto più educati, si giocava, ma se si commetteva qualche errore si chiedeva scusa, adesso finisce in rissa, perché ci hanno sempre ragione, sta mamma danno sempre ragione ai figli, i figli possono tutto, possono fare tutto senza problemi, possono strillare, possono alzare la sabbia, possono giocare, mandare addosso il pallone e le palline addosso alle persone, e sono sempre giustificati. Una volta si chiedeva scusa, oppure si aspettavano le 5 e le 6 che la spiaggia cominciava un attimino a sfollarsi prima di fare questi giochi. Adesso invece è un macello, cioè non c'è più rispetto, non c'è più educazione per il prossimo, è diventato praticamente impossibile fare una serena giornata di mare tranquilli senza avere scocciature.
0: Valutazione interessante e penso anche piuttosto veritiera. Ciao Fabio, sono Alessandro da Roma, mi ricordo che con gli amici giocavamo con il tamburello. Bravo Alessandro, sì, hai ragione, c'era anche il tamburello, questo faceva un pochino più di rumore rispetto al volano, quel toc toc toc toc, era insomma l'inizio che ci ha portato poi ai racchettoni, il tamburello, però era più, diciamo, più fine come gioco, meno rude, ecco, possiamo dire così. Buongiorno Fabio, con la strana nostalgia ci fai volare, complimenti. A proposito di autostop, ricordo anche quella di Califano, bellissima, un abbraccio, grazie Gianluca, un saluto naturalmente a te, ma sono i nostri ricordi e l'autostop. L'autostop era un qualcosa che insomma si faceva tanti anni fa, non so se è ancora di moda, non credo, però insomma quando si camminava capitava di incontrare appunto qualcuno che ti faceva segno autostop, dove vai? Vado a Firenze, e casomai ti facevi 100 chilometri con uno sconosciuto o una sconosciuta, erano veramente altri tempi, ma soprattutto sulla via per andare al mare anche per pochi minuti si incontravano delle persone a piedi che poi si stancavano sotto al sole, quindi cercavano un passaggio volante e anche lì ci facevamo meno problemi, e devo dire che l'autostop era diventato anche un metodo, un modo di viaggio, qualcuno viaggiava proprio con l'autostop, quindi si creava la meta e poi attraverso l'autostop riusciva a trovare l'opportunità di fare la sua vacanza viaggiando appunto con varie persone sconosciute. Cose particolari, davvero, cose molto particolari. Allora, sentiamo adesso un altro messaggio vocale, sentiamo chi c'è.
2: Fabietto, ti voglio un bene matto, mi chiamo Chiara, senti, io l'ascolto non tutte le mattine, ma oggi che sto a casa, tranquilla, sì. mi sono alzata, la prima cosa che ho fatto è accendere RTR, perché voi siete la mia famiglia.
0: Bello.
2: Ok, allora, io ti chiedo un favore, piccolo, non credo che ci abbia tanti sforzi da fare, mi dovresti mettere una canzone di Don Bach, ti prego, guarda, una, quella che tu vuoi, quella che tu non so, che tu reputi
0: vuoi Don Bach
2: meritevole di ascolto da parte di tutti noi che abbiamo vissuto gli anni 60, 70, gli anni più belli della mia vita.
0: Va bene, va bene, va bene. Allora, Don Bachi arriverà sicuramente, anche perché insomma è un artista che apprezziamo molto qui ad RTR 99, ti ricordi?
3: Buongiorno Fabio, Gianluca da Ostia.
0: Buongiorno.
3: Non potevo oggi non raccontarti due cose sulla spiaggia e i giochi.
0: Sì.
3: Innanzitutto che ce n'erano tanti e che era un tempo più lento. Le giornate rallentava tutto rispetto a questa frenesia di oggi con mille cose da fare, sia i bambini che i grandi, no? Ed era un tempo in cui poi anche per fare una pista ci si metteva le ore, noi
0: trovavamo
3: le gallerie fino ad arrivare all'acqua e far passare la biglia nell'acqua. Ultima cosa, il jukebox. Quando c'erano gli stabilimenti col jukebox, si andava all'intorno, si aspettava che qualcuno mettesse la musica, magari si chiedeva, senti, metti quella che mi piace. E si stava lì e si ascoltavano tanti pezzi che ascoltiamo oggi su RTR 99, viva RTR 99, ti ricordi?
0: Mi hai ricordato questo fatto del fare la pista fino ad arrivare all'acqua, è vera questa cosa qua. Si arrivava all'acqua e a volte invece il gioco era proprio scavare un po' più in lontananza rispetto proprio alla battigia e trovare l'acqua sotto, quindi si faceva il pozzo. Giochi ingenui che comunque ci costavano un sacco di fatica. Qualcuno vuole ricordare il Going, giustamente, il Going, bellissimo gioco. Ne parliamo spesso però del Going qui a RTR 99, ti ricordi? È faticosissimo, ma bello, si faceva anche sport sulla spiaggia. Buongiorno Fabio, sempre ritenuto Loretta Goggi, qui andiamo al discorso dell'aria del sabato sera, una delle più grandi artiste, attrici e cantanti e anche presentatrici italiane, completa. Non se ne vedono più così, bellissimi ricordi dell'aria del sabato sera, quando con tutta la famiglia ci si riuniva nel salotto per vedere appunto Fantastico. Questo messaggio è di Marcello e lo condivido. Loretta Goggi, immensa, davvero. Non era facile all'epoca, oggi è impossibile trovare persone che artisti con la maiuscola in grado di saper cantare, ballare, fare gli sketch. Ricordiamo anche le imitazioni di Loretta Goggi, presentare bene, insomma lei completa veramente al 100%, una delle più grandi artiste della storia del panorama italiano, assolutamente. Viva Loretta Goggi, davvero grandissima persona. Tra l'altro io amo ricordare una cosa di un po' di anni fa, che è strana nostalgia, qui su RTR 99, ti ricordi, facemmo quindi un programma dedicato a Loretta Goggi, forse per un suo compleanno, ma adesso non ricordo il motivo preciso, però insomma probabilmente il suo compleanno, e a un certo punto ci chiamò Daniela Goggi e ci disse: vi volevo ringraziare anche a nome di mia sorella perché appunto state facendo questa trasmissione, e mia sorella è qui vicino a me, vi saluta e vi ringrazia. Giustamente David, che prese questa telefonata, disse: ma a questo punto, ma sei lì, ma puoi intervenire? E lei intervenne e rimase al telefono mezz'ora a parlare. Ecco, sapete che c'è Loretta Goggi? Vogliamo provare a portarla in radio? Sarebbe bellissimo. Ecco, queste sono le donne, questi sono i personaggi della nostra televisione, del nostro tempo, che meritano ancora grandissima attenzione. I nostri miti, la professionalità assoluta su tutto: ballo, canto, presentazione, ma veramente fantastico. A proposito di estate, che dite dei Beach Boys?
4: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai

0: Da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi

0: i cantanti dell'estate, ce ne sono stati tantissimi, soprattutto in quei magnifici e meravigliosi anni 60, e i Beach Boys erano tra questi, geniali davvero anche loro. Questa era Surfing USA, appunto, Beach Boys, anno 1964. Ho raccontato questa piccola storia, questo piccolo aneddoto legato a Loretta Goggi, e qui arriva questo messaggio: io mi ricordo quella telefonata e c'ero e ci sono, che bello, grazie. Passato un po' di tempo, un po' di anni, ma va benissimo. Buongiorno Fabio, la spiaggia della mia adolescenza, Capo Miseno, Bacoli, buona musica, Lucia. Eccola qua, Bacoli, appunto, spiaggia, mare, Beach Boys. Dai, insomma, non male questa mattinata insieme. Chi c'è? Sentiamo.
1: Buongiorno, sono Claudio. Sì, è vero, il tamburello, quello che diceva lui, mi riferivo però al ragazzo che ha parlato prima, bravissimo. L'unica cosa che si è dimenticato dell'educazione rispetto dei genitori è che quando vai al ristorante i bambini fanno quello che possono fare perché nessuno li controlla, e i genitori lì tranquilli senza niente. È un senso di rispetto, è un senso di educazione anche questo. Grazie a tutti, buona giornata, veramente bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Ma bravo tu, un saluto naturalmente a te. E qui Max da Frascati mi manda una immagine e mi dice: buongiorno Fabio, per il concerto di ultimo a Tor Vergata, work in progress, buona trasmissione. Max Frascati, sempre presente. Fatemi allargare questa immagine per vedere di cosa si tratta. Ah, ecco, sì sì, si stanno facendo i lavori, vedo dei gazebo qui praticamente intorno alla strada. Eh sì, il concerto di ultimo che arriverà il 4 luglio, 250.000 persone a Tor Vergata, sarà un evento veramente epocale, un evento importante. Io ho una fotografia con ultimo qui, esattamente qui da dove vi sto parlando, negli studi di RTR 99, ti ricordi? Pensate. E Michelangelo Tagliente, tanti anni fa, produttore musicale discografico, mi chiamò, mi disse: guarda, c'è questo ragazzo.

Ragazzo, si chiama Nicolò Morriconi, lo ospitiamo, puoi ospitarlo? E io dissi, però il problema è che noi siamo una radio che fa musica del passato, come possiamo ospitare un giovane? E è un po' difficile per noi, però poi sapete, nell'economia generale, nella gestione generale di una radio, non si è sempre nella posizione di dire o così, come dico io, o niente, perché poi tante persone hanno collaborato con noi, ci hanno aiutato a portare qui anche tantissimi ospiti musicali, e nel momento in cui ti chiedono di portare un ospite che tu non conosci o comunque non in perfetta linea, poi dice mi ha aiutato a portare questo e questo, vabbè, una mano bisogna dargliela, insomma, sì, è anche un po' di, è una questione anche di rispetto. E dissi, vabbè, ci inventiamo un motivo e facciamo venire questo ragazzo timido, Nicolò Morriconi si chiamava. Ho la fotografia e le fotografie, un giorno le dobbiamo pubblicare, le pubblicherò casomai sui miei social. Un ragazzinetto veramente timido che però portò 2 o 3 canzoni, e io l'ho sentito, ho detto ma le hai scritte tu, ma scrivi veramente bene. E insomma, abbiamo fatto un discorso legato agli artisti di Roma, Venditti, Baglioni, e così poi abbiamo ascoltato anche una sua canzone. E poi quel ragazzo, dopo poco tempo, mi dissero, sai quel Nicolò Morriconi che è venuto ospite da te in radio? Sì, adesso si fa chiamare Ultimo. Ah, e ho capito, allora ho capito chi è, certo, è sempre lui, ma io avevo intercettato che era bravo. E poi andai al Festival di Sanremo, dove c'era anche lui, e a un certo punto mi sentii chiamare ed era lui che mi aveva riconosciuto e mi concesse a quel punto, come dire, le cose si erano un po' invertite, no? Un'intervista lunga e bella, piacevolissima. E insomma, oggi pensare che quel ragazzino che venne qui timido e quasi impaurito canterà davanti a 250.000 persone mi fa piacere, perché è un ragazzo che merita assolutamente il successo che ha ottenuto. Se l'è creato con le mani, con le sue mani, naturalmente. Scrive bene, suona bene, arrangia le sue canzoni, si è creato una sua etichetta discografica per non essere schiavo del mercato discografico che decide per altri. E poi sapete che cosa ha fatto questo ragazzino, che me lo rivedo ancora qua a fianco a me? Ha creato un gruppo di lavoro suo, quindi l'etichetta discografica e tutto quello che gira intorno, e ha assunto praticamente, lavora con quelli che sono stati i suoi compagni di vita da ragazzo, quindi alcuni compagni di scuola, alcuni compagni insomma del famoso parchetto che appunto è qui a Roma in periferia, dove lui andava, e la musica ha salvato questo ragazzo, e lui, devo dire, questa storia la racconta spesso. Ecco, devo dirvi, prima vi parlavo di Loretta Goggi, no? Sarebbe bello avere Loretta Goggi qui in radio, e sarebbe bello anche che Ultimo tornasse qua in radio. È una richiesta quasi folle, probabilmente impossibile, perché ormai lui è diventato veramente importantissimo. Però io sono convinto, non ho la chiave per, non ho il suo telefono, quindi non saprei neanche come fare per invitarlo. Però sono convinto che non rimarrebbe insensibile a una cosa di questo tipo, perché comunque quella volta lui mi disse, è la prima radio che mi ospita, e è un piccolo merito, me lo prendo anche io, ce lo prendiamo noi di RTR 99, ti ricordi? Magari sarebbe bellissimo sentirlo proprio qui, dove è venuto per la prima volta, quando nessuna radio gli apriva le porte. Oggi lui non va né in televisione né in radio, però sono sicuro che forse qui ci penserebbe, perché comunque
un po' da qui, poi dopo insomma non è che è merito nostro, però un po' da qui, un piccolo passo verso il successo lui lo ha fatto. Quindi grazie a Max di Frascati per questa fotografia che mi ha dato modo anche di creare questo piccolo racconto in questa nostra mattinata.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Estate, parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Ma che dire, Nile Rodgers, ma sentite che musica, che basso, era tutto suonato, grandi musicisti, davvero incredibile. È incredibile che insomma tutto questo si sia perso, nel senso che oggi si suona poco, all'epoca si suonava tutto, anche la dance era pazzesca come era suonata. Insomma, abbiamo avuto delle situazioni musicali pazzesche, Earth, Wind and Fire, Cool and the Gang, Delegation, e naturalmente siamo arrivati anche agli Chic. Vabbè, insomma, grazie dei vostri messaggi, ne stanno arrivando tantissimi, che carino questo, mi vengono i brividi a sentirti parlare di Ultimo verrebbe, scrivi sul suo account della casa discografica, aiutatemi un pochino voi, va, che siete un po', come dire, il motore pulsante di Ultimo, scrivete anche voi, diteglielo che abbiamo parlato di lui stamattina qui su RTR 99, ti ricordi. Che bella questa fotografia, è una foto in bianco e nero, agosto 65, io e mia figlia Rosanna a giocare a tamburello, che bello davvero, complimenti, bellissima foto. Poi non so, ma queste foto in bianco e nero un po' sbiadite nel tempo, anche nei contorni, nella definizione, danno un'emozione fortissima.
1: Ciao Fabio, sono Ciao. Marco da Bergamo.
0: Ciao.
1: Un ricordo di stamattina per il mio povero papà, che piaceva tantissimo la canzone 15 anni dai vicini di casa. Ma... sì, mi ricordo una frase che diceva: scandalizzando il prete mi baciavi. Come sono cambiati i tempi. In peggio, lasciamelo dire, è una mia idea personale. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Allora, ti devo dire una cosa che ha dell'incredibile, a parte che dopo metteremo Don Bachi come avevamo promesso, ma cioè succede una cosa incredibile. Io questo messaggio non lo avevo ascoltato. Tu non ci crederai, ma la canzone che è pronta qui ed era pronta prima del tuo messaggio è 15 anni dei vicini di casa. È pazzesco questo, veramente. È la nostra canzone di quando andavamo in bicicletta in due senza mani, di quando lei era sulla bicicletta nella parte di dietro ma in piedi e appoggiava le mani sulle nostre spalle. È la canzone di quando ognuno di noi cercava di dare un bacio davanti anche a un prete scandalizzandolo. È la nostra canzone di quando giocavamo al gioco della bottiglia, cercando appunto di far fermare la bottiglia, di indicare proprio la persona che ci piaceva di più e sperando che quel bacio dalla guancia si potesse spostare in un attimo un po' vicino alle labbra, neanche sulle labbra, a fianco. È la canzone dell'adolescenza, del divertimento e della felicità, di quando eravamo felici e non lo sapevamo. Insomma, è la canzone intitolata 15 anni qui su RTR 90.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi, invece, passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 e TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14, info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
9: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

proprio una settimana fa mi avviavo verso Stoccolma, dove poi sabato sono andato a vedere il museo degli ABBA. Che emozione, bellissima. Mamma mia, ABBA era il 1976 e vabbè, insomma, devo dire che continua l'emozione nel vedere vecchie fotografie che mi state inviando di spiagge lontane, alcune delle quali però sono di Ostia, stabilimenti di Ostia, e naturalmente il jukebox all'aperto, naturalmente lo spazio all'aperto del bar dove casomai si andava a mangiare il cornetto o il cremino con il famoso legnetto da succhiare, cosa che abbiamo fatto tutti, e poi sì, ecco, in questo caso le musiche in lontananza, queste c'erano, ma si portava anche la radiolina al mare tanti anni fa. Poi negli anni Ottanta i ragazzi hanno iniziato a portare sulla spiaggia invece quelle grandi radio portatili stereofonico con le due casse e al centro la possibilità di ascoltare, di inserire una musicassetta, quindi la piastra, e un grandissimo spazio queste radio lo avevano per la manopola e la ricerca delle stazioni FM, appunto, in lungo e in largo, e sì, si sentiva anche musica, insomma, sulla spiaggia. Ma qualcuno, come abbiamo avuto modo di dire, portava anche il mangiadischi con i 45 giri all'interno dell'album, quindi questi album come quelli delle fotografie, solo che all'interno erano più grandi, naturalmente c'erano i 45 giri, e quando questi rimanevano al sole, purtroppo li ritrovavamo sì al sole, ma tutti quanti curvi, perché appunto il sole aveva fatto il danno. Però vabbè, ci ridevamo sopra e via. Però si portava anche il mangiadischi sulla spiaggia. Ha ragione però la persona che prima ha detto una cosa: si aspettava l'orario giusto per preparare la pista, delle biglie, per preparare anche, diciamoci la verità, lo spazio per la nostra partitella di pallone. La porta in quel caso non era creata come in inverno con i cappotti, ma con la ciabatta, si praticamente infilava quella nella sabbia e quello era il palo di sinistra, e poi dall'altra parte c'era il palo di destra. Se c'era qualcuno che era bravo in porta, giocava in porta, altrimenti si faceva a portiere volante, e tante volte la palla poi finiva naturalmente in acqua e ci si tuffava per andarla a recuperare, cercando di non farla andare al largo troppo velocemente. In quei pomeriggi su quelle spiagge molto spesso c'era il bagnino, che era un amico dei bambini e dei ragazzini di quegli anni lì, e addirittura ogni tanto si caricava tutti i ragazzini, anche una decina, li metteva sul pattino e se li portava al largo. Oddio, al largo si fa per dire, 15-20 metri dopo appunto il bagnasciuga, e ci sembrava di essere in mare aperto. Poi, vabbè, a Ostia abbiamo parlato del barcone che passava su e giù, dove si poteva salire, mangiare, ascoltare musica, e appunto andava da Ostia quasi a Fiumicino, e da Fiumicino tornava a Ostia. Si avvicinava alla riva il più possibile e con la scaletta si poteva salire appunto su questo barcone. Ed eravamo felici quando i nostri ci dicevano: dai, andiamo sul barcone. Per noi era veramente festa. Ed era festa anche ritrovare qualche 45 giri del tempo, ritrovarlo qui è una festa, come appunto questo 45 giri che appartiene all'anno 1967, Don Bachi e Poesia.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
7: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
8: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
9: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Bene, abbiamo ritrovato, visto che oggi stiamo così accennando, parlando un po' dell'estate di tanti anni fa, abbiamo ritrovato questa Tropicana del gruppo italiano che è stato un successo importante in un'estate di un po' di anni fa, appunto, e ve li ricordate vestiti in maniera succinta, soprattutto le ragazze, e ballavano vestite havaiane, questa Tropicana. Fu una bella idea e fu un bel successo e il gruppo italiano non si fermò a Tropicana, ma c'erano anche delle altre canzoni, tutte quante che ammiccavano al ritmo estivo. Sono stati bravi, sicuramente. Un po' di messaggi ancora. Buongiorno caro Fabio, questa canzone degli ABBA, quella che abbiamo sentito prima, era tenuta in un album, io ce l'ho ancora, era un album Hit Parade in cui trovavi anche canzoni come Parlami d'amore Mario, cantata da Mal. Io ero piccolina e mia mamma aveva la passione per la musica e me l'ha trasmessa. Alessandra, grazie. Erano quei dischi collezione, si chiamavano, quando li andavi a vedere sulla Hit Parade, sulla classifica, avevano un nome particolare e poi c'era scritto artisti vari, e c'erano artisti vari all'interno, erano comodi da comprare, un po' come i 33 giri doppi del Festival Bar, compravi quelli e compravi praticamente le canzoni dell'estate, ed erano album 33 giri doppi. Perché comunque le canzoni erano veramente tante. Castel Porziano, 1969-70, arrivano fotografie in bianco e nero bellissime che hanno un fascino eccezionale. E qui vediamo chi mi manda questa foto. Anna 53, dove appunto ci sono due ragazze praticamente in piedi sulle spalle di forse genitori o forse fratelli, non so bene, però insomma devo dire bello, assolutamente belle queste foto. Il bianco e nero insomma fa sempre emozionare, non c'è dubbio. Il tempo è passato, ma l'emozione certamente rimane sempre e comunque. E a proposito di emozioni, ma quando iniziano i campionati del mondo? Mi sa oggi. Ecco, ieri parlavamo dello stupore, no? E ci ricordiamo dei campionati del mondo di tanti anni fa, di qualche anno fa, forse perché certo l'Italia era in ballo, era in gioco, ma certo è che invece questi mondiali qui proprio nessuno sa niente, nessuno sa neanche quando cominciano, e la partita inaugurale, che è sempre stata al centro di tantissime attenzioni, è sempre stata una partita importante. Oggi mi sembra che si giochi insomma una partita di poca rilevanza. Molte persone si sono impossessate anche della passione più grande di tanti italiani, che è il calcio, gestito malissimo a livello italiano e a livello mondiale. E il risultato poi è che oggi dei mondiali non importa quasi più niente a nessuno. Ma questo è un altro discorso. I nostri mondiali, quelli di Rivera, quelli di Boninsegna, quelli di Albertosi, quelli di Zoff, quelli di Paolo Rossi, quelli di Bruno Conti, quelli di Antognoni, quelli di Gentile, Cabrini, Tardelli e tanti giocatori naturalmente che hanno fatto la storia del calcio, quelli lì sono indimenticabili, ma anche quelli un pochino più recenti, quelli di Del Piero, quelli di Totti, quelli naturalmente che ci hanno anche visto trionfare con Buffon, Cannavaro ed altri giocatori naturalmente importanti. E vabbè, anche lì siamo un po' disillusi, anche lì lo stupore che avevamo un tempo non c'è più.
Intanto voglio dirvi alcune cose importanti. Intanto un consiglio: il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, che sarà un viaggio tra artigianato, folklore e degustazioni varie dei prodotti locali. Degustazioni gratuite, un bel appuntamento, un'esperienza sensoriale unica per tutta quanta la famiglia. Si potranno trovare specialità del territorio, appunto, si potrà gustare tutto quanto e vivere una bella giornata. Chi menzionerà poi RTR 99 Ti Ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della terra, appunto, che verrà raccontata a Mentana nella manifestazione Terra Antica 2.0. Mi raccomando, andateci, ne varrà sicuramente la pena. E a proposito di posti dove andare, eccoci qui a parlare ancora una volta e con piacere di Borgo Petroro, che è un posto incantato, un posto bellissimo, magico, direi. Esistono dei posti bellissimi che sono vicini a noi, si possono acciuffare, si possono catturare. In Umbria, Borgo Petroro è in Umbria, è un posto meraviglioso, un borgo, esattamente un borgo, dove si possono vivere delle ore in grandissima serenità. La vita all'interno di un borgo è speciale, ci sono 13 stanze, ognuna diversa dall'altra, e poi si scende giù nel borgo, si vive la vita del borgo, poi c'è la piscina, poi ci sono i boschi, le passeggiate, un panorama mozzafiato. L'Umbria è spettacolare ed è ad un passo da noi, a volte non serve andare tanto lontano, basta andare in Umbria a Borgo Petroro per stare bene e dire: oh, ma io qui veramente ho staccato la spina per una giornata, per un weekend, per una settimana. Tantissimi gli ascoltatori e le ascoltatrici che sono andate a Borgo Petroro, informatevi, il sito è borgopetroro.it, il telefono è 075 99 78 543, ripeto, 075 99 78 543. E poi, a proposito invece di cose buone, Opilatium, anche qui genuinità, anche qui naturalmente parliamo del territorio, in questo caso del Lazio, della Sabina, che produce un olio eccezionale. E Opilatium da un po' si promuove attraverso la nostra e vostra radio, che si chiama RTR 99 Ti Ricordi. È un olio genuino, è un olio fantastico, è un olio che fa anche bene alla salute ed è un olio che vale tantissimo, ma lo possiamo prendere a prezzi veramente di grande vantaggio, soprattutto il prodotto Passio, che è un olio certificato che potrete acquistare a un prezzo introvabile. Noi abbiamo chiesto agli amici di Opilatium un contatto diretto, così potranno spedirvi direttamente l'olio a casa vostra e voi potrete chiamare e informarvi su tutti quanti i prodotti e su tutta la produzione di Opilatium, che non si ferma soltanto però al prodotto Passio. Quindi chiamate davvero a nome di RTR 99 Ti Ricordi. Prendete l'olio di Opilatium, credetemi, ne vale veramente la pena. E voi mi direte: uè, Fabio Martini, avevi proprio ragione tu. Il numero di telefono è 0774 615 115. Ripeto, 0774 615 115. E adesso un nostro amico che ci è venuto a trovare parecchie volte nei mesi passati, Drupi con Rimani. Ah!

0: RTR 99.
1: Ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Mentre in furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Ad auspicare l'apertura di un canale di dialogo stamani anche la Premier Meloni, riferendo la Camera a una settimana dal prossimo Consiglio Europeo.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
2: Chiama i carabinieri nel pieno di un'accesa lite col fratello accusato di presunte molestie alla propria moglie, ma al loro arrivo estrae un coltello e lo ferisce a un polmone. È successo a Moglia, nel Mantovano, il trentenne arrestato per tentato omicidio. Basket, finale scudetto alle 20 al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia.

0: mensile a 1 euro, acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sunday a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: RTR 99. Ti ricordi?
4: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso, assolutamente. E Francesco De Gregori che parla, racconta di temi anche delicati nelle sue canzoni, e quindi voglio dire, gli artisti veri parlano e si schierano con le loro canzoni, non hanno bisogno di fare comizi. Vediamo un po'. Ciao Fabio, campionato del mondo, il primo ricordo è Messico 70, avevo 7 anni. Oggi ho comprato le copie degli album del 1970 delle figurine Panini, uscito con la Gazzetta dello Sport. Che ricordi dell'estate, di quell'estate, Massimo, vero, vero, ricordi un po' vaghi di Messico 70 per me, però poi abbiamo, come dire, acquisito, abbiamo recuperato negli anni successivi, e quel gol incredibile con Gianni Rivera che di piatto mette la palla alla destra di Maier, che invece si tuffa sulla sinistra. Quell'immagine è veramente pazzesca, è di una potenza incredibile. Quei campionati del mondo sono veramente indimenticabili, così come, per forza di cose, quello del 1982 con le macchine e le bandiere fatte in casa da nonna e mamma, a sventolarle a più

Un posto sul Lungotevere? Beh, sì. Pensate che quelle partite, qui vi racconto una piccola storia, un piccolo aneddoto, quelle partite del 1982, se io vi chiedessi dove le avete viste, voi mi sapreste rispondere perfettamente. Dove avete visto Italia-Germania 3-1 che ci ha consegnato il mondiale dell'82? Lo sapete, me lo dite, dove l'avete vista? Molte al mare, perché era già un tempo di vacanze. Io sapete dove l'ho vista quella partita lì? Insieme anche a Italia-Brasile prima? Qua, esattamente qui, nello studio dove adesso vi sto parlando. C'era un divano, una televisione e c'era un giradischi, cioè, insomma, era una piccola stanza di ritrovo dove iniziavamo a mettere su una radio di quartiere. Era sempre qui, in via Icilio numero 12, e quella partita ci riunimmo e la vedemmo proprio qui. In radio cosa andava? Non lo so neanche, forse anche niente, perché tanto tutti guardavano la partita. Però quella partita lì l'ho vista qua, esattamente nello studio dal quale adesso io vi sto parlando. Che emozione! Quanto tempo ho passato dentro queste mura? Mamma mia, tantissime. E è casa, assolutamente. Ma questa radio deve essere anche casa vostra. RTR 99, ti ricordi, appunto. Ciao Fabio, ieri sera su Rai 1 ho visto il docufilm dedicato a Dino Zoff. Tu l'hai visto? Non l'ho visto, ma l'ho registrato, perché io amo e ho sempre amato Dino Zoff. Sono stato un ragazzino atipico col pallone, io, sapete? Pensate un po', mi piaceva il motociclismo, ero un appassionato di Agostini, Phil Reed, Barry Sheen, quei mostri sacri lì della motocicletta, e non mi piaceva il calcio. Lo seguivo con distacco, però ho iniziato a giocare a pallone, in porta, e lì mi serviva un'ispirazione. E allora mi sono ispirato a Dino Zoff. E allora poi Dino Zoff naturalmente giocava con la Juventus all'epoca, e quindi mi sono appassionato al calcio e ho iniziato a seguire il calcio perché c'era Dino Zoff. Quindi pensate che valore umano io do a Dino Zoff. Ho avuto modo di conoscerlo, una persona meravigliosa d'altri tempi, una persona spettacolare davvero, e su ogni campo di pallone lui comunque prendeva gli applausi anche dai tifosi avversari. Bellissimo davvero. Che tempi erano? Erano i tempi anche dei Voyage. Ve li ricordate i Voyage? Cantavano e suonavano Souvenir, bellissima esecuzione, bellissimo pezzo, ai vertici della Hit Parade del 1978. Etichetta, se non sbaglio, Atlas. Ricordo di questo disco una cosa: pesava tantissimo, 180 grammi, disco pesantissimo che suonava però molto molto bene, e lo suoniamo anche stamattina qui tutti insieme su RTR 99, ti ricordi? Souvenir.

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A+, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

0: Ornella Vanoni era il 1969. Che canzoni, che musica, che bello proporre ancora questi brani musicali qui su RTR 99, ti ricordi? E che bello avere tanti messaggi ogni giorno da parte vostra, un entusiasmo che non si ferma mai, bellissimo, contagioso, fantastico davvero. Sentiamo anche un messaggio vocale, anzi anche due, tre, dai, siete talmente tanti, non riesco a mandare in onda tutto e tutti, però bisogna quella prendere dei messaggi per forza.
1: Fabio, sì. Guarda, ero nel paese dove hanno girato Benvenuti al Sud, sala da pranzo, io, mio zio una persona di grandissimo, una parola, due, tre parolacce, ma una persona di cuore veramente, e mio padre. E all'epoca non c'era internet, non c'era niente,
0: no.
1: Quindi quello è una terra, diciamo, che ha offerto tanti emigranti fuori in Sud America. Immaginate Italia-Argentina, Italia-Brasile soprattutto, e lì ci sono tanti emigrati in Brasile. Guarda, mentre te sto parlando ho veramente la pelle d'oca addosso, sono dei ricordi indelebili, anche perché di tutte queste persone mia zia è rimasta soltanto mamma mia. Abbraccio, ciao.
0: Abbraccio.
1: Alessio di Prati.
0: Ciao, un saluto a te. Leggo anche questo messaggio di Ale che mi ha scritto su X, per la verità. Caro Fabio, in ottica strana nostalgia, che nostalgia di quelle estati mondiali di aggregazione, attesa, ansia, ma anche tanti amici. Il tifo insieme, le speranze. Quando fermarsi in semifinale sembrava già una delusione. Eravamo felici e non lo sapevamo, ma forse lo sapevamo, e come, hai ragione. Un saluto naturalmente anche a te. Poi, buongiorno, sono Angelo. Italia e Germania, 1982, io avevo 5 anni. La partita l'abbiamo vista nel salone di casa con la televisione a colori comprata appositamente da mio padre per vedere i mondiali, e fu una bella esperienza. All'epoca abitavamo a Cecchina, la palazzina che è davanti alla Madonna dei Camionisti, ed eravamo lì al primo piano. Io mi ricordo la fine della partita e tutti quanti i festeggiamenti, le macchine in fila sulla Nettunense che scendevano giù e suonavano, e poi tantissime bandiere che sventolavano nelle macchine, e gli appartamenti erano pieni di persone, appunto, che festeggiavano. Bello anche questo tuo ricordo. Sentiamo chi c'è.
2: Pensa, io ho visto tutti i mondiali, io ho un negozio di colori a Via delle Fornaci, e ho visto tutti i mondiali, li ho visti tutti lì al negozio insieme agli altri negozianti. Quando l'Italia è andata in finale, e quindi era di domenica, si giocava la finale, io ho riaperto il negozio e tutti quanti insieme abbiamo visto la partita, la finale, nel negozio.
0: Ah,
2: che bei tempi.
0: Bei tempi, sì, posso immaginare. Bello, grazie di questo tuo ricordo. Ciao Fabio, la finale 82 Italia-Germania, la ricordo benissimo, mi trovavo al camping Riva dei Tarquini e abbiamo festeggiato alla grande con gavettoni d'acqua, eravamo giovani e felici, ed è Vincenzo che scrive. Poi, qui sentiamo, chi è?
3: Ciao Fabio, buongiorno. Io ho visto la partita esattamente a casa mia, a Tramutola, e rigorosamente in bianco e nero. E poi su Zoff l'ho conosciuto anch'io. Hai detto esattamente la verità. Un signore come non se ne vedono più.
0: Sì, grazie, grazie davvero. Michelangelo, bello conoscere Zoff, sì. L'ho anche conosciuto da ragazzino, in realtà. Perché c'era la Juventus che veniva a giocare a Roma e mi ricordo che, facendomi grande coraggio, andai dove la Juventus era praticamente alloggiava prima della partita della domenica, perché all'epoca le partite si giocavano soltanto di domenica. Quindi il sabato, comunque, di pomeriggio andai lì e a un certo punto un po' di giocatori scesero dalle loro camere per un rinfresco, insomma, per incontrare anche alcuni tifosi che erano andati lì a trovarli. E io a un certo punto mi trovai davanti Dino Zoff. Il cuore batteva a mille, ma sapete perché? Perché dico, ma quello è Dino Zoff. fu bellissimo. Personalità. Personalità, davvero una, ecco, un uomo con personalità. Non ricordo questo incontro benissimo. Questa emozione l'ho vissuta anche quando, con la grandissima pazienza di mia mamma, ebbi la fortuna, perché mi portò a Imola a vedere una corsa, di incontrare la sera prima della gara Giacomo Agostini. Bellissima emozione anche quella. La finale dell'82 non l'ho vista perché ero giovanissimo e carabiniere, allievo sottufficiale, e prestato servizio in campagna di Venaria Reale. Ero praticamente di servizio e al fischio finale eravamo in mezzo alla folla festante con i lampeggianti accesi. Bene Gianni. Vero, proprio bella, una ragione di più, Elsa. Ancora due messaggi e poi andiamo alle prossime canzoni, eh? Sentiamo qua.
4: Ciao Fabio, io quella finale la ricordo benissimo, perché in Sicilia il generale della Chiesa durante quella partita fece molti arresti, tutti a sirene spente, e sinceramente ci fu veramente un colpaccio da parte del generale della Chiesa quella partita. Ciao Fabio.
0: Un saluto, ciao, grazie naturalmente a te. Dobbiamo andare alla musica, dobbiamo andare alla storia della musica, perché a mezzogiorno e 35 su RTR 99, ti ricordi, passa anche la storia della musica. E se parliamo di storia della musica, possiamo citare loro, possiamo ascoltare loro, i Rolling Stones.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

caramelle non ne voglio più, le lune, la luna e i grilli mi tengono sveglio. Citazioni di una canzone che comunque è sempre stata un po' con noi e che ci rievoca e ci riporta indietro nel tempo e nei ricordi, a pensare a quella televisione in bianco e nero, bellissima davvero. Finale 1982, eravamo a casa di mia nonna, successe di tutto, mio padre che urlava talmente tanto che non sentivo più la mia voce e ridevo di più per questo fatto che appunto per altre cose. Alla fine della partita uscimmo e suonammo veramente i clacson fino a mattina, avevo 10 anni. Vedete che bella aggregazione che c'era in quel tempo, in quegli anni, e che bella musica che c'è su RTR 99, ti ricordi? La strana nostalgia, anche oggi abbiamo riavvolto il nastro un bel po', eh? Siamo arrivati agli anni 60, poi i 70, poi gli 80 e arriviamo anche a Cock Robbie.

0: RTR 99. Ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.

Ecco, questo radiofonicamente parlando è uno dei finali che noi conduttori detestiamo tanto. Allora, ci sono due finali che non ci stanno bene. Negli anni 70 e anche un po' negli anni 80 c'erano i dischi con una sfumata lunghissima, quindi praticamente il brano finiva ma c'era tutta la parte finale e praticamente come andava a chiudersi il 45 giri il brano stesso? Pian piano il volume diminuiva ma molto lentamente, quindi non sapevi mai esattamente qual era il momento giusto per entrare senza farti dire stai spezzando la canzone. E poi c'è il finale come questo che avete appena ascoltato, quindi netto, che ha sempre messo ansia al conduttore radiofonico in genere, perché comunque tu sei qui e a un certo punto non senti più niente e via di corsa devi alzare il cursore perché devi entrare in diretta. Vabbè, insomma, però in un modo o nell'altro ce la siamo cavata. Siamo alla fine della strana nostalgia. Volevo, prima di andare via, però questo è importante, ricordarvi MC Restauri, che è un'azienda davvero che ha la nostra grande fiducia ed è per questo che amiamo promuovere MC Restauri attraverso RTR 99 Ti Ricordi. Loro operano nel settore dell'edilizia da molti anni, con provata esperienza e soprattutto grande serietà. Sono specializzati in ristrutturazioni e poi in ristrutturazioni di ville, casali e appartamenti di pregio. MC Restauri mette a disposizione per ogni cliente un servizio veramente completo che va dalla consulenza alla progettazione all'esecuzione dei lavori, garantendo davvero la piena soddisfazione del cliente ed un risultato finale di grandissima qualità ed effetto. Oggi la MC Restauri applica le più innovative soluzioni nel settore dell'edilizia e quindi davvero stiamo parlando di una società molto seria e importante, ma soprattutto che rispetta i tempi e vi saprà trattare benissimo se vi presenterete a nome di RTR 99 Ti Ricordi. MC Restauri risponde a questo numero 06 39 72 38 46, ripeto 06 39 72 38 46. Io vi dico che stanno per arrivare David Guarnieri e Paolo Famiglietti e più tardi il capitano. Il capitano oggi sarà più tranquillo, sereno, perché c'è un po' di vento, anche se non fa fresco naturalmente. Il capitano ama il fresco, il capitano ama l'inverno, il cielo basso, e quindi in questi giorni, in questo tempo, in questo periodo il capitano, come me, soffre un po'. Però oggi sarà più tranquillo, perché comunque almeno non c'è il sole, c'è un po' di venticello, si respira forse un po' di più. Io vi dico che è sempre un onore per me condividere queste ore con voi che ascoltate RTR 99 Ti Ricordi. Ci raccontiamo, viviamo di nuovo il nostro tempo, insieme riavvolgiamo il nastro un po' e ci rendiamo conto che davvero eravamo felici e forse non lo sapevamo. Grazie, sono onorato, veramente felicissimo di avere un pubblico così. Grazie dei vostri messaggi, della vostra partecipazione, ma anche semplicemente di esserci stati senza aver mandato messaggi. RTR 99 Ti Ricordi è in crescita costante nelle indagini d'ascolto e questo per noi è veramente molto importante. Passate davvero un buon tempo. Chubby Checker dal 1965 a chiudere la strana nostalgia di oggi. Grazie a tutti e buon ascolto con RTR 99 Ti Ricordi. Ciao da Fabio Martini.

0: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
1: Ok, e quindi?
0: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
5: Eccoci, sono le 13 e 6 minuti primi, giovedì 11 di giugno 2026. RTR 99, ti ricordi? Buon pomeriggio da parte di David Guarnieri.
6: E ben trovati e buon pomeriggio anche da Paolo Famiglietti.
5: Bene, sei pronto?
6: Sono splendido oggi, anche un po' splendente.
5: Vabbè, insomma, ascoltiamo Rettore.
6: Meglio.
5: L'anno è il 1979.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o Edgar Trasporti. Sporti.com.
4: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.

Claudio Baglioni, ovviamente, dal 1978 Tu come stai l'album, e questa Con te che ci ha tenuto compagnia fino alle 13 e 16 minuti primi in questo pomeriggio di giovedì su RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo del 1984, di un settimanale musicale come Ciao 2001 che in edicola proprio il 10 giugno di quell'anno dedicava la copertina a Lou Reed e il suo nuovo LP che veniva pubblicato proprio in quei giorni. Poi in questo numero di Ciao 2001 c'è un'intervista a Eugenio Finardi e poi l'evento dell'anno, Bob Dylan e Santana insieme per un live che tra le tante date tocca nel giro del mondo anche il nostro paese, quindi viene recensito da Ciao 2001. In quel 1984 un film, una colonna sonora e tanti artisti che fanno parte di questa colonna sonora e fanno di Against All Odds un grande successo proprio del 1984. Kid Creole and the Coconuts, forse artista poco conosciuto in Italia, ma questa sua My Male Curiosity ebbe la meglio proprio in quell'anno. La ritroviamo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi tra palco e realtà, singolo in studio per l'album dal vivo di Ligabue intitolato Su e giù da un palco, uscito nell'anno 1997. E veniamo subito all'attualità con un consiglio. Ebbene sì, RTR 99 vi consiglia proprio questo. Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali, gratuita. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta, e chi menziona RTR 99 ti ricordi, durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguiteci su Facebook oppure su Instagram APS con le Mannarino.

0: RTR 99. Ti ricordi? La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Indimenticabile sapore di sale, in questo motivo ha sempre una grande forza e ci porta indietro veramente nel tempo in una dimensione magica, e per la voce di Gino Paoli e per la bellezza della canzone, per questo sassofono davvero straordinario di Gato Barbieri. RTR 99, ti ricordi, siamo nel 1986, stasera come ben sappiamo partiranno i mondiali di calcio che si giocheranno in tre nazioni differenti. Nel 1987 si giocarono ovviamente in Messico, come del resto per una parte anche quest'anno, e l'11 di giugno appunto del 1986 andò in onda su Rai 1 alle ore 19:50 via satellite con Monterrey, lo stadio tecnologico o tecnologico, penso si dica così, la partita tra Inghilterra e Polonia, squadra inglese che vinse 3-0 inequivocabile con una tripletta di Gary Lineker, 7° minuto, 13° minuto e 36° minuto, mi sembra insomma abbastanza eloquente. In attesa di vedere come cominceranno i mondiali di stasera, con l'inaugurazione, con lo spettacolo ufficiale con tanto di Shakira, intanto siamo tornati indietro di 40 anni, ma ci restiamo nell'86 con Sledgehammer, singolo dall'album So, lui è Peter Gabriel su RTR 99, ti ricordi?

La mia libertà, 45 giri fortunato di Franco Califano, che ci ha permesso di saltare fino al 1981 e ricordare questa canzone qui su RTR 99, ti ricordi? È arrivato, ogni tanto se ne va, poi ritorna, insomma è arrivato il caldo e se siete alla ricerca del clima perfetto non potete non interpellare Climanet, perché da oltre 30 anni a Roma e in tutta Italia climatizza le case dei romani con oltre 40.000 climatizzatori installati. La Climanet si propone di offrire attraverso la climatizzazione degli ambienti un'alta qualità dell'aria che respiriamo, rispettando ovviamente l'ambiente. C'è anche una promo, una campagna promozionale che sta lanciando Climanet, che è prevenzione clima per la manutenzione dei climatizzatori, prove di tenuta, pulizia dei filtri, sanificazione della batteria contro la legionella e acari che sono responsabili di malattie respiratorie, e ancora pulizia del motore esterno, prove di funzionamento e controllo dei parametri di funzionamento per verificare l'alto rendimento del climatizzatore. Il tutto ad un costo di soli 69 euro IVA inclusa invece che di 100 euro, e quindi approfittatene chiamando l'800 81 40 46 oppure visitando lo showroom di Viale Carnaro 20 in zona Montesacro, via Sestio Calvino 63 e Viale Marconi 312. Per il sito climanetonline.it c'è tutto ciò di cui ho detto adesso e potete trovarlo tranquillamente. Comunque vi ripeto il numero diretto di Climanet, chiamatelo anche in questo momento: 881 40 46. Chiamate, ma a nome di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? La radio dove c'è la storia della musica e ne raccontiamo tutti i suoi avvenimenti.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Negli anni 70 un 45 giri fortunato per i Pooh, si chiamava Cercami ed era il 1978. Adesso c'è una canzone che arriva proprio in questo mese di giugno, nel 1966, ed è uno dei brani che in qualche maniera, diciamo, celebrano la bravura e l'estro di Bob Dylan. I Nomadi hanno fatto una cover di questa I Want You, che in italiano funziona come Ti voglio, con un testo, insomma, egregio di Giorgio Calabrese. Ma andiamo all'originale. Bob Dylan da metà degli anni 60 con I Want You qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

RTR 99, ti ricordi un altro classicissimo per questo pomeriggio musicale condotto da Paolo Famiglietti e David Guarnieri. Naturalmente emozioni il grande Lucio Battisti con questo testo meraviglioso di Mogol. Altra canzone, altro brano romanticissimo scritto da Jerry Goffin e da Michael Messer per la voce di George Benson, ma il motivo paradossalmente ha avuto un maggiore successo nell'interpretazione one shot di un giovanissimo Glenn Medeiros, ed è proprio questa la versione che oggi abbiamo scelto per voi su RTR 99. Ti ricordi, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: R99. Ti ricordi?
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Nel 1982 arriva l'album Sotto la pioggia di Antonello Venditti, dove appunto il brano che dà il titolo all'album viene scelto come brano principale, però poi nel tempo questa Dimmelo tu cos'è è diventato un piccolo classico che le radio e in particolar modo RTR 99 ti ricordi ripropongono sempre con molto piacere dal cantautore romano, appunto da Venditti. Adesso andiamo nel 1976, c'è un album, o per meglio dire un doppio album di Stevie Wonder che si chiama Songs in the Key of Life, e in quel 1976 raggiunge proprio le posizioni alte della hit parade in varie parti del mondo. Contiene tante canzoni di successo, ma c'è questa Another Star che abbiamo scelto per questo pomeriggio di giovedì da ascoltare qui su RTR 99 ti ricordi. Una curiosità vuole che questa Another Star sia stata cantata addirittura a metà degli anni 90 da una certa Katie Sledge, non so se vi dice qualcosa. Beh, il cognome probabilmente sì, è una delle storiche componenti delle Sister Sledge che si innamorò di questa canzone e la ripropose, ma a noi piace omaggiare il suo autore assolutamente. Stevie Wonder, Another Star su RTR 99 ti ricordi?

Moxa, Festival di Sanremo del 1997, storie. RTR 99, ti ricordi, una meritatissima medaglia d'argento, anzi forse avrebbe meritato anche la medaglia d'oro, che andò ai Jalis con la famigerata Fiumi di parole. Però diciamo che a Noxa poi si rifece ampiamente nel 1999, vincendo per la seconda volta il Festival di Sanremo, 10 anni dalla sua prima vittoria, dal suo primo trionfo, con Ti lascerò nell'89 con Fausto Leali, ovviamente. 1985, uno dei più grandi successi di una band che abbiamo perso un po' per strada, però la ritroviamo sempre con piacere su RTR 99, ti ricordi? Funny on Cannibals e la loro Johnny Come Home.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
3: No. Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Per un bucato perfetto scegli Dixan. Da Acqua e Sapone trovi il detersivo liquido Dixan 3 flaconi per 22 lavaggi a 9,99€. E trovi in offerta anche le Power Cups da 70 lavaggi e le Discs da 60 a 11,99€. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
9: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

99, ti ricordi una canzone di Riccardo Cocciante e Marco Luberti lanciata nel 1978 dallo stesso Cocciante, poi riproposta nel famoso Q Concert, condiviso proprio da Riccardo Cocciante, star di questo tour italiano, e i suoi partner furono proprio Rino Gaetano e il New Perigeo di Giovanni Tommaso e Danilo Rea. 1975, andiamo a vedere, prima di ascoltare la prossima canzone, quali furono i film più interessanti del periodo, a giugno, insomma, con finale di stagione o poco più. Film intitolato Profumo di donna, lo conosciamo benissimo, Dino Risi con uno straordinario Vittorio Gassman, che conquistò il premio per la migliore interpretazione maschile proprio al Festival di Cannes del 1975. E poi questo è un, come posso dire, una serie di episodi di Attenti a quei due, trasposti in cinema, Operazione Costa Brava, appunto Attenti a quei due, interpretato naturalmente da Roger Moore e da Tony Curtis. Restiamo nel 75, lo facciamo con le Silver Convention, una canzone che ci ripresenterà uno spaccato d'epoca, un sound tutto particolare. Fly Robin Fly su RTR 99, ti ricordi?

L'abbiamo ascoltata, l'abbiamo ballata e l'abbiamo anche ricordata in questo pomeriggio di giovedì. Su RTR 99 ti ricordi In Alto Mare con Loredana Bertè. Ed ora parliamo di Zucchet Italia, di Gianluca Zucchet, un'azienda specializzata in servizi di disinfestazione, deratizzazione, disinfezione e trattamenti antivolatili, oltre all'installazione di moderni impianti fissi antizanzara per giardini privati, ma anche ville o casali. Zucchet Italia opera su tutto il territorio di Roma e provincia, inclusi Latina, Frosinone e Viterbo. E Zucchet Italia dispone di un punto vendita situato sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, esattamente circonvallazione orientale 4703-4705. Tutti gli interventi di disinfestazione sono coperti da garanzia di risoluzione dell'infestazione. E poi Zucchet Italia vi offre un servizio di disinfestazione biologica contro cimici dei letti e acari, effettuato con uno speciale macchinario professionale che impiega un vapore secco oltre 180 gradi per un trattamento efficace ed ecocompatibile. E allora contattateci al numero 06 87 77 29 15. Zucchet Italia è presente anche su un sito www.zucchetitalia.it. Zucchet Italia, l'originale di Gianluca Zucchet. Vi ripeto il numero di telefono 06 87 77 2915. Zucchet Italia, un altro dei consigli di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro?
9: Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

classifica 45 giri, i dischi più venduti in Italia, 11 di giugno 1969, dalla top 10. Sicuramente uno dei 45 giri più fortunati di quell'anno, Tutta mia la città dell'Equipe 84, di Maurizio Vandelli, naturalmente nella edizione italiana della famosa Blackberry Way dei Move. A proposito di brani internazionali, primo settembre del 1981 esce il decimo album di John Oates, Daryl Hall and John Oates, intitolato Private Eyes, album che conteneva anche un altro super successo come I Can Go For That, No Can Do. Ma oggi ascoltiamo l'investigatore privato, cantato proprio da Hall & Oates, RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati i negoziati. Stati Uniti e Iran proseguono nonostante il fuoco incrociato, lo riferisce la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud della Repubblica Islamica. In risposta a Teheran ha colpito le basi americane in Bahrain, Kuwait, Giordania, ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Nonostante la forza dell'impatto, il vicepresidente AD di Mediaset ha riportato solo ferite lievi. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità. Così Papa Leone XIV dal porto di Arghineghin alle Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha gettato in mare una corona di fiori in memoria dei migranti morti nel Mediterraneo. Stasera al via il mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada, Stati Uniti. Alle 19.30 lo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Rivoluziona la pulizia della tua casa con la nuova gamma Vim Carboni Attivi. Con una sola passata sgrassano, puliscono a fondo e hanno un profumo travolgente. Vim Carboni Attivi, tre prodotti con molecola antiodore e tutta l'efficacia di Vim. Crema cucina, lo sgrassatore e il multiuso. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a un euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

1982 è questo l'anno di produzione del 45 giri di Gianni Togni Vivi, qui nel pomeriggio di RTR 99 Ti Ricordi. Adesso invece voliamo nel 1991 con questo famoso inno umanitario, concepito addirittura nel ranch di Michael Jackson, è dedicato alla pace globale, e viene sempre ripresa questa canzone per questi ritmi corali. Tra l'altro questo brano Heal the World ha dato anche il nome all'omonima fondazione benefica voluta proprio da Michael Jackson. E allora arriva il re del pop su RTR 99 Ti Ricordi con Heal the World, Michael Jackson.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615

Questo folle sentimento, la Formula 3 su RTR 99. Ti ricordi il 1969, un altro anno clou di, per quel che riguarda la carriera importantissima, storica di Lucio Battisti, appunto, oltre ai suoi successi personali come Acqua Azzurra Acqua Chiara, oppure Mi Ritorni in Mente, 7:40, Un'avventura, Non è Francesca, eccetera eccetera. Battisti mise a segno, assieme a Mogol naturalmente, anche un altro colpo importante, ossia firmare il primo 45 giri di successo per la Formula 3, tra l'altro per la neonata etichetta numero 1 proprio della famiglia Rapetti e di Battisti stesso, naturalmente con la produzione, diciamo così, artistica, quantomeno per quello che riguarda come posso dire, il ruolo di direttrice, di supervisor di Mara Maion, che anch'essa giovanissima. E dopo la Formula 3 arrivano gli Eurythmics, un estratto al loro album dell'80 intitolato Revenge, quindi Annie Lennox, Dave Stewart su RTR 99, ti ricordi, con The Miracle of Love.

felicità, abbiamo portato proprio la felicità nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? I nuovi angeli in questo giovedì 11 di giugno, pronti per... Un buon consiglio, lo studio legale Cruciani che trovate a Roma, via Lattanzio 27 in zona Balduina e che risponde allo 06 3975 4234. Sono dei professionisti che si occupano di tanti temi come l'infortunistica stradale, il risarcimento per un infortunio subito, la temuta cartella esattoriale e poi ancora il diritto di famiglia e la mala sanità. Ad esempio, fermandoci proprio sulla mala sanità, lo studio legale Cruciani collabora da diversi anni con professori universitari e anche medici illustri che sostengono le tesi che vengono portate poi in tribunale. I casi di malasanità possono riguardare veramente tutto, dai casi ortopedici, chirurgici, anche i baby case, dove per baby case ci si riferisce a tutti quei sinistri che riguardano la salute del feto e del neonato. Insomma, contattateli perché sono dei grandi professionisti e fatelo a nome di RTR 99, ti ricordi, in via Lattanzio 27 a Roma oppure allo 06 3975 4234. Ripeto, 06 3975 5 4 2 3 4. Risponde studio legale Cruciani, un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria. La tua

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Mamma mia, quanti ricordi che scorrono su questa che sarà di Ricchi e Poveri, ovviamente su RTR 99, ti ricordi. Un po' di anni 70, ora invece andiamo negli anni 80 che sono stati un po' la culla della Italo Disco e tra poco scopriremo perché. Ma intanto l'11 giugno del 1984 nei jukebox suonavamo canzoni come State of the Nation degli Industry, Relax dei Frankie Goes to Hollywood e anche Big in Japan, era una canzone che era molto gettonata, come amava dire il buon Vittorio Salvetti, nei jukebox di tutta Italia. Che cosa succede nell'84? Che tra i giovani tra le giovani promesse arriva un certo Fabio Vanni con Lei balla sola ed è un 45 giri rivelazione di quel festival di Sanremo. Nell'estate scoppia però la versione in inglese fatta da un certo Steve Allen, quindi Italo Disco allo stato puro da rivivere qui nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi. Lei balla sola con Fabio Vanni con Steve Allen diventa Letter from my heart, quindi questa lettera che arriva dritta dritta dal cuore, ovviamente qui su RTR 99 ti ricordi. Now tell me how we spoil the fun and why our love is upside down.

Gli amori diversi con Grazia Di Michele e Rossana Casale, ancora un Sanremo, quello del 1993, condotto per la cronaca da Pippo Baudo e da Lorella Cuccarini. Questa canzone, lo ricorderete senz'altro, arrivò al terzo posto. E adesso un altro consiglio, RTR 99 ti ricorda che il 13 di giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratis, un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta, e chi menziona RTR 99 ti ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Quindi seguite su Facebook o Instagram APS Colle Mannarino.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Un esordio decisamente originale nel 1983 con questo album di Sergio Caputo che conteneva tanti successi, tra cui Bimba se sapessi, che abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Allora, momento dei saluti per questa prima parte del pomeriggio con Paolo e Davide, torneremo domani a tenervi compagnia, speriamo nel migliore dei modi, tra le 13 e le 16. Intanto già lo vedo, bello, motivato, Andrea Torre, la sua torre terapia fino alle 20, a tenervi compagnia questo giovedì 11 di giugno su RTR 99, ti ricordi. Allora, con cosa ci lasciamo oggi? Beh, con un classico della musica pop rock, e lui che è un personaggio originalissimo, una sorta di poeta del rock, sicuramente molto apprezzato, soprattutto in quel 1972 quando lanciò la sua Walk on the Wild Side, sto parlando ovviamente di Lou Reed. È proprio con lui che chiudiamo questa prima parte del pomeriggio firmata RTR 99, ti ricordi. E allora, da Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, buon proseguimento con Andrea Torre. Noi torniamo domani alle 13 e vi aspettiamo, numerosi.

0: RTR 99. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran. Così Trump sul suo social Truth. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio. La decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da 1 euro. Batte.

viaggio in diretta in questa giornata su RTR 99. Ti ricordi? Buon pomeriggio, io sono Andrea Torre, siamo prontissimi a mollare gli ormeggi in un'atmosfera di grande familiarità che ci vede insieme ogni pomeriggio per ritrovare quella serenità un po' intaccata, ma noi riusciremo a ricostruirla puntualmente. Un senso di casa, per intenderci. Se c'è casa, c'è Gianni Morandi.

Efrican, le nostre fidanzatine immaginarie di quegli anni lì, eravamo piccolini, però qualche vibrazione già iniziamo a sentirla, c'era un interesse per alcune protagoniste della televisione. Abbiamo sempre nominato Sylvie Vartan, ma perché Laura Efrican, dove vogliamo metterla? Quanto è bella da me, mamma mia, quanto ero innamorato di Laura Efrican. Vogliamo ricordare il grande autore della musica di questa canzone, di In ginocchio da te, di Gianni Morandi, perché quando noi parliamo di quel periodo lì, della RCA degli anni 60, ovviamente inseriamo sempre Ennio Melis, ovviamente c'è sempre riferimento al maestro Ennio Morricone, a Luis Bacalov. Morricone arrangiò queste canzoni qui, la famosa tris del te, In ginocchio da te, non sono degno di te, e l'altra non me la ricordo nemmeno più, sinceramente non me la ricordo, ma la recupero, attenzione, da qualche parte c'è riferimento sicuramente. Comunque, Bruno Zambrini, vogliamo ricordare Bruno Zambrini, signori, questo grandissimo autore, questo grandissimo musicista, che era uno dei musicisti fissi della RCA di Ennio Melis, che fu anche l'autore di tutte quelle musiche che poi abbiamo ritrovato, non solamente come 45 giri presentati nelle varie canzonissime, ma anche le musiche dei vari musicarelli che erano legati a queste canzoni, a questo periodo meraviglioso. Bruno Zambrini, che si è raccontato perfetto, tra l'altro molto bene, non so se l'avete visto il documentario sulla RCA che è uscito credo un anno fa, dove viene raccontata proprio l'epopea di questa grandissima casa discografica nella squadra di questa casa discografica facevano parte anche due artisti, una in particolare che si affiancò a un grandissimo musicista romano, visto che per noi questa è la torre terapia sta iniziando. Significa recuperare tutte quelle forze, recuperare tutta quella serenità, ma soprattutto farlo sulla base, cavalcando l'amore e, se possibile, ma in effetti è molto così, cavalcando anche il sentimento dell'amicizia, l'amicizia che ci vede in questi scambi continui attraverso il nostro WhatsApp, il 338 99 00 99 0. Allora, questa amicizia tra Amy Stewart e Mac Francis trovò il suo apice in questa canzone meravigliosa del 1984 su RTR 99, ti ricordi?

torre, fatti un bel caffè, va. In ginocchio da te, il primo 45 giri, nonché musicarello, relativo musicarello, non son degno di te e se non avessi più te. Così abbiamo chiuso anche questa pratica. Questa canzone per me comunque, questa Friends, pubblicato sulla R, su etichetta.

0: È un sacrilegio coprire con la voce del presentatore e infatti ancora una volta ce la siamo goduta dalla prima nota. RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
3: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 400 82, cartolinformatica.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!

la nostra passione per i lati B, non in quel senso, lì ragazzi non è ancora stata aperta la linea ormonale, quindi cerchiamo di stare attenti ai doppi sensi. I lati B dei 45 giri, poi nostra passione, quando quei lati B sono stati programmati di più, sono stati più famosi del lato A, che era il posto delle viole sulla B-side di questo 45 giri. E Avogadro e Lavezzi firmarono questa canzone meravigliosa che torna, fa parte insomma di quel pacchetto base, mettiamola così, di quel DNA della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi che a cadenza regolare torna a trovarci. 338 99 00 99 il nostro contatto e l'opportunità che abbiamo ogni pomeriggio anche per raccontarci cose in privato, alcune di queste cose in privato, e poi vengono riportate in diretta, perché i vostri ricordi, i vostri commenti sono sempre molto molto interessanti. Invece adesso io vi riporto in quella trasmissione importantissima americana, importante per la diffusione della musica soul, che poi si tramutò in disco. All'inizio era considerata e chiamata e definita soul music, soul explosion, c'era proprio il bollino sui 45 giri di quegli anni 70. Questa trasmissione si chiamava Soul Train e Don Cornelius fu l'inventore di questo formato che rivisto anche oggi e magari confrontato anche con trasmissioni musicali televisive nazionali, devo dire che rende impietoso questo confronto, perché in quella trasmissione lì, oltre ad esserci la gioia della soul music e della disco music, c'erano anche dei ballerini fantastici, fenomenali, che ballavano mentre gli artisti si esibivano, insomma, a differenza, con anche inquadrature, con bei colori, insomma, a differenza delle immagini un po' più ferme e soprattutto del pubblico seduto, rigorosamente un po' annoiato anche in quelle trasmissioni televisive italiane, dove essendoci una grande base anche di musica da ballare, secondo me sarebbe stato carino metterli a ballare un po' più spesso. È capitato veramente rarissimo.

faccio nomi. Insomma, dentro Soul Train sono nati tanti, tanti nomi importanti della musica. Gli Shalmar, per esempio, erano tre ballerini, anzi erano due ballerini, ai quali si unì poi Howard Hewitt, del gruppo del cast di ballerini di questa trasmissione, di questo Soul Train. E c'era un altro di signore che si chiamava Jermaine Stewart. Si chiamava perché purtroppo anche lui ci ha lasciato troppo presto. Questo Jermaine Stewart rischiò di entrare negli Shalmar, ma non gli disse bene, e quindi decise di trovare nuove amicizie dall'altra parte dell'oceano. Venendo qui in Europa e nel Regno Unito, fu portato alla corte dei Culture Club e cantò nel coro di Miss

di Jermaine Stewart al fatto che non siamo ancora in zona linea ormonale, insomma non c'è bisogno che noi ci si spogli, almeno per ora, nemmeno con la fantasia. We don't have to take our clothes off. Questa è la torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Questo è il nostro viaggio che sta raccogliendo tanti nuovi proseliti. Vi ringrazio veramente, comunicatecelo sempre quando arrivate per la prima volta qui al cospetto di RTR 99, ti ricordi? Però va detto che nel 1975 tale linea ormonale rischiò anche di avere qualche cesura censoria, sì, perché qui il tema era piuttosto forte, sebbene raccontato sempre con grandissima delicatezza. Mina e Cristiano Malgioglio, l'importante è

modificare il testo di Cristiano Malgioglio, ma oggi non mi sembra assolutamente il caso. Però recuperiamoli questi grandi movimenti ormonali di quegli anni lì, degli anni 60, degli anni 70, immaginando queste ragazze che ci erano raccontate dai Beach Boys nel 1965. Sono state un sogno non raggiunto dalla maggior parte di noi, però già la canzone ci provocava grande emozione, ma anche grandissima allegria, ovviamente. Parliamo delle California Girls.

0: 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

che Renato passò per l'esperienza del Q-Disc, Q come 4 tracce, Q come qualità, perché la qualità era migliore, Q come 4.500 lire, che era il primo prezzo di uscita di questo formato, di questa ennesima invenzione di Ennio Melis. Nella sua RCA 1638 sta arrivando il primo colpo di tacco, ve lo voglio preannunciare. Intanto però ricordiamo che Robbie Williams ha sempre avuto una forte dipendenza verso le sostanze, anche verso l'alcol, e una grande paura nei confronti dei suoi fan, quelli che erano più esuberanti nei suoi confronti. Quindi serviva una grandissima forza d'animo per superare entrambe queste sue difficoltà, queste sue criticità, che a tale proposito cantò questa canzone molto importante in tutta la sua storia musicale. Si intitola Strung.

canzone meravigliosa da cantare tutti insieme, cosa che viene regolarmente quando Laia esegue nei suoi concerti. Non so se avete visto il documentario biografico girato praticamente da lui con tante immagini anche di famiglia. Molto bello, molto bello, lui veramente simpaticissimo, molto più di Gary Barlow, che era il suo ex socio di Take That, nemico giurato, amici giurati. Ebbene, ci fu un concerto che Ariana Grande organizzò nel giugno del 2017 alla Manchester Arena, dove partecipò anche Robbie Williams, un concerto organizzato per ricordare le vittime di quell'attentato che purtroppo colpì il pubblico andato a vedere un concerto alla Manchester Arena di Ariana Grande. Quindi quando entrò questa canzone che è riportata in questo documentario, l'effetto è veramente travolgente, anche abbastanza devastante, Che bello trovare questi artisti che sono stati anche lasciati un po' da parte, diciamo, considerati sempre artisti più leggeri, e invece l'artista, finché trasmette emozione, non potrà mai essere definito leggero, ma è leggero nel che è importante la leggerezza, perché ce ne trasmettono tanta, ce ne hanno sempre trasmesse, ci hanno aiutato a ritrovare la nostra leggerezza. Qui su RTR 99 ti ricordi ci sono anche consigli molto importanti. Allora adesso voglio parlarvi di Casanova Infissi. Da Casanova Infissi trovi tutto ciò che serve per dare valore alla tua casa: finestre, vetrate panoramiche, porte e portoni blindati, porte in massello, zanzariere, persiane avvolgibili, scale, ringhiere, gazebo e pergotende. Una realtà nata nel 1970 e guidata da sempre dalla famiglia Tiburzi, con personale specializzato e competente. Oggi ti aspetta un'offerta davvero imperdibile: la porta nuvola bianca elegante o la porta linea essenziale, pensate per chi ama il design pulito e il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Sono già qui, pronte per entrare nei tuoi spazi a soli 235 euro più IVA. Casanova Infissi, ti ricordo, ti aspetta a Fiumicino in via della Scaffa 374. Il sito, così potrai visitare questa azienda meravigliosa e poter avrai così la possibilità, insomma, di vedere tutti i prodotti di Casanova by Tiburzi, casanovainfissi.com, è facilissimo. E poi il contatto telefonico 06 65 02 5262, ripeto 06 65 02 5262, presentati sempre come ascoltatore di RTR 99 ti ricordi, per accedere alle migliori tariffe, agli sconti più alti. Casanova by Tiburzi, Infissi per la vita. 16:45 di giovedì 11 giugno 2026, vi porto al 1971, canzonissima 71, presentata da Raffaella Carrà e Corrado con Alighiero Noschese. Bene, quella canzonissima 71 iniziava così.

60. Le canzoni di Canzonissima, quelle che venivano presentate a Canzonissima, molti testi erano firmati, come abbiamo raccontato nei giorni passati, da Lina Wertmüller, che era anche l'autrice di quelle Canzonissime negli anni 70. Cambia la squadra, almeno autoriale, negli anni 70, subentrano Castellano e Pipolo, Franco Pisano, come sempre invece confermato alla direzione musicale, e tutti e tre firmarono questa sigla che ci ha riportato, credo abbastanza lucidamente, limpidamente alla memoria, anche tutte le sequenze di quella sigla meravigliosa, dove poi Raffaella Carrà, Corrado e Alighiero Noschese, insieme a tanti artisti, hanno riempito veramente i nostri sabato sera. 16:48, giovedì 11 giugno, siamo partiti, siamo usciti dalla zona della rada, quindi siamo in mare aperto, e allora per una corretta navigazione serve anche un artista adeguato, e in questo senso sicuramente Christopher Cross ha tutte le carte in tavola. C'è All Right.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

appartenenza al Nord Italia 1991. Non è sabato, mi sta facendo notare Alessio al 338 99 00 99 0. Purtroppo non è sabato, non è sabato, è vero, però consideriamo sempre che poi quando il sabato arriverà durerà talmente poco che rimpiangeremo il momento in cui l'abbiamo attesa, il piacere dell'attesa per intenderci. 1981, e il nostro presidente, come sappiamo, con nostra grande invidia, è andato nella terra degli ABBA, ha visitato il museo degli ABBA, e quindi sarebbe anche abbastanza inevitabile, visto che loro sono sempre presenti nelle scalette di RTR 99, ti ricordi, nelle scalette della Torre Terapia, adesso unire una loro canzone, una canzone del loro repertorio. Invece no, ho ritrovato questo pezzo che mi ricorda moltissimo i suoni degli ABBA, SOS in particolare. Lei è Kim Wilde, siamo nel 1981. Si titola

0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a €2,19 e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a €2,79. Lidl vale davvero.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a €579 fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
7: RTR 99 ti ricorda.

rettore non si usa così. Soprattutto la specifica, l'indicazione che il cobra, almeno in quel caso, non era un serpente. Tante volte ci fosse una certa avversione nei confronti dei rettili, e molti abbiamo quella versione nei confronti dei rettili. Del suo cobra invece credo che ci sia un nutrito fan club un po' in tutto il mondo. Fa parte dell'umanità, ecco, mettiamola così. Che meraviglia. Beh, linea ormonale, ma praticamente tutte le canzoni possono rientrare nella linea ormonale, perché poi in realtà ci sono tante di quelle allegorie, tanti di quegli esempi, tante di quelle poesie che raccontano in maniera più edulcorata, insomma, l'intimità, che potremmo mettere il bollino della linea ormonale sul 80% delle canzoni che condividiamo insieme qui su RTR 99 ti ricordi. Beh, prima Raffaella Carrà, la sigla di canzonissima 71, come mi aspettavo e come anche ha riaperto netti, limpidi quei ricordi di quelle serate davanti alla televisione, tutta quell'umanità, quegli spettacoli meravigliosi, tantissima musica, ma soprattutto questa capacità che abbiamo attraverso la musica di ricostruire, ritrovare un po' tutto il nostro percorso, tutti i nostri ricordi musicali. Intanto mi squillano al telefono e ti sono in diretta, chiedo scusa. Invece, tornano ad emergere, emergono abbastanza chiaramente nella nostra memoria, sì, è una memoria che scopriamo essere fotografica, insomma, quasi cinematografica. Ricordi associati a musica e immagini, mi scrive Marina al 338 99 00 99 0, è indelebile, cosa che è un po' differente per le nuove generazioni, perché Marina dice non hanno ricordi così profondi, e questo è colpa della tecnologia. E in effetti la tecnologia si abbina con il cosiddetto momento, il cosiddetto problema, grandissimo problema della memoria del pesce rosso, e in effetti sì, è una questione di pigrizia, insomma, eh? E poi abbiamo Ignazio che ci scrive dalla Sardegna, che bello, gli anni più belli, è proprio vero, sono nato nel dicembre del 62, certe musiche che trasmettete non le sentivo da quando ero bambino, vi ascolto da Cagliari tramite Echo Dot. Alexa, fammi ascoltare RTR 99 ti ricordi, eh? Vi ascolto da Cagliari tramite Echo Dot, sarebbe fantastico trovarvi anche sul DAB, pian pianino, poco per volta, insomma, la nostra copertura è in continuo aumento, la diffusione su questa tecnologia DAB, appunto, ogni giorno ci regala nuove zone di copertura. Andiamo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria disco in

0: 081 autocentro saxarubra.it.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

Beh, che ripescaggio, eh? Su RTR 99, ti ricordi? Quando Vasco era molto più cantautore che rocker, il suo primo album. Beh, oggi si festeggia il compleanno di una carissima amica di RTR 99, ti ricordi? Si chiama Caterina Cate, da Latina, della famosa coppia di grandi artisti Fabio e Cate, che spesso citiamo, quindi visto che sono stati citati così spesso diventano automaticamente artisti, mi sembra giusto. Oggi compie gli anni, non vogliamo sapere quanti sono, però tanti auguri da parte nostra. Ho voluto, diciamo, operare una scelta un po' chirurgica per abbinare ai miei auguri una canzone del repertorio di uno dei tuoi artisti di riferimento, se non sbaglio, credo che sia così. Dove già iniziavano a collaborare con Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Giovanni Pezzoli, Ricky Portera, quelli che sarebbero diventati poi in gran parte i fondatori, insomma, degli Stadio. E dove c'è per le registrazioni un ingegnere del suono che non so quanti voi abbiano conoscenza della programmazione di Sky.

Sky c'è una serie molto bella che si chiama 33 giri master. Vengono riaperti i vecchi nastri da due pollici master, dove ci sono incisi, sono registrate i 33 giri più importanti della storia della musica italiana, da Nero a metà di Pino Daniele a Smalto di Nada, per intenderci, a questo album di Vasco Rossi, che fu il primo 33 giri di Vasco Rossi. Lui si chiama Maurizio Biancani, che è quel tecnico del suono che ritrova tutte queste vecchie incisioni, queste vecchie registrazioni più che altro, e ci fa ascoltare le tracce singolarmente, ci racconta con i protagonisti, insomma, come sono nati questi 33 giri. Se avete occasione andate a cercarlo, perché è veramente molto molto interessante per noi che amiamo così tanto la musica. 17:22, allora auguri a Caterina, serve una canzone che dia il senso della festa. Secondo me questo pezzo delle Bell Stars ci sta veramente tutto. Si intitola Aiko Aiko.

a tutte feste, a tutta festa su RTR 99, ti ricordi, con il capitano, con la torre terapia. Ancora una volta fu recuperata un'antica melodia, questa era una cosa di New Orleans del 1956, le Bell Stars reinterpretarono, divenne un successo planetario grazie all'inserimento nella colonna sonora di un film che ci ha commosso tantissimo, Rain Man, per l'esattezza, 17:25, Torre Terapia, RTR 99 ti consiglia, il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0. Un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Attenzione, chi menziona RTR 99 ti ricordi durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. Erano molto amici nel 2002, poi litigarono un po' per colpa di Alfredo Cerruti. Parlo di Neck e Laura Pausini. Questa canzone è veramente meravigliosa, si titola Sei solo tu.

gossip della Torre dei Rapieri questo giovedì 11 giugno. Quando mischi il lavoro con il sentimento si rischiano anche dei grandi problemi. In questo caso Alfredo Cerruti, che aveva questa liaison con Laura Pausini, si lasciarono non troppo bene, quindi lei mise fuori dalla sua cerchia di amicizie anche Neck, per quanto insomma l'amicizia era veramente molto molto forte. 17:29, ancora una volta torniamo lì ad Harlem, il ballo in voga in quegli anni lì, negli anni 60 ad Harlem era lo shuffle, e loro sono Bob and Earl, Harlem Shuffle.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La pubblicità sembra durare per sempre. Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. Prova la nuova Equilibrio Urea Repair Dermo Crema Idratante a 5,89 euro. E per i tuoi capelli c'è il nuovo Equilibrio Rosmarino Ialuronico Siero Capelli Sublime 10 in 1 a 3,99 euro. Trattamento istantaneo senza risciacquo. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
8: La tua estate parte da Valentino, concessionaria Volkswagen.

E quanta verità, se non la pensiamo come voi ci disprezzate. Perché ci disprezzate se non vestiamo e se non la pensiamo come voi? Ragazzi, quanta profondità, quanta verità, ma soprattutto quanta attualità, perché loro si riferivano naturalmente ai contrasti generazionali. E come potete giudicare, no? Ma di che colpa abbiamo noi, in questo caso i Rox di Shel Shapiro? Però se cerchiamo di farla aderire invece all'attualità, a come è diventato veramente impossibile riuscire a dialogare con chi non vuole ascoltarci, vuole solamente dire la sua, possiamo dire che sono stati veramente, sarà un grande presagio questa canzone meravigliosa, che tra l'altro ebbe successo anche in questo caso grazie a un'apparizione a Studio 1 del 1966, condotto da Lelio Luttazzi, un'edizione che abbiamo ricordato moltissimo in questa settimana di Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Prima la rettore ci insegnava come usare il cobra, specificandoci che il cobra non è un serpente. Un'altra signorina invece, sempre in quell'anno lì, nel 79, negli Stati Uniti d'America, invece ci autorizzava a suonare il suo campanello. E qui diciamo che possiamo riaprire con tutta l'allegoria, le metafore che ci possono venire in mente, quelle che vi vengono sono quelle giuste. Possiamo riaprire la nostra linea ormonale nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? C'è

po' freschina. Questa è giovedì 11 giugno. Questo va detto su RTR 99. Ti ricordi? Linea ormolare, che a quanto pare ci stai piacendo moltissimo e che ci aiuta a tenere anche viva quella parte di noi stessi che magari per alcuni è relegata un po' a ricordi lontani. Non per tutti, per alcuni. Adriano Celentano nel 1981 realizza questa bella cover di un pezzo di Joe Cocker, ma nessuno si azzardi ad abbinarla a Diavolo in me di Zucchero. Si intitola L'artigiano su RTR 99. Ti ricordi?

Del resto Stio Fornaciari non ha mai nascosto la sua ammirazione per Joe Cocker. Mi ha emulato anche le mosse spesso, eh. Poi se non ci credete, cercate questo pezzo di Joe Cocker, High Time We Went, che è un grande successo di Joe Cocker. Adriano Celentano arrivò prima, dichiarando anche ovviamente la cover ufficiale, raccontando la nostra società come ha sempre fatto. Lo fece anche in occasione di questo singolo intitolato L'Artigiano, che era incluso in un album intitolato Deus. La figura dell'artigiano, capace di scolpire il legno e custode di un mestiere che sta scomparendo, forse quasi completamente scomparso, e portando con sé forse il futuro dei giovani. Quanta tristezza, ma l'importante è poterle raccontare tutte queste cose della nostra vita, perché poi è anche normale che il mondo cambi, eh?

0: Ricordi, una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

sapore di casa, immagini di casa, piccolino, se canzonissima, quelle bellissime puntate del sabato sera si sono di nuovo materializzate nella mente, nel ricordo così vivido. Ci sono altri ricordi legati a questa canzone di Ornella Vanoni, sono meno televisivi, anche se la cantò in televisione, ma abbiamo raccontato proprio in questi giorni di questo amore scoccato tra Ornella Vanoni e il Brasile dopo un suo viaggio, e in questo caso era un brano molto più intimo, molto più intenso, firmato da Roberto ed Erasmo Carlos, che ricordiamo sempre non avevano nessun legame di parentela, ma il testo italiano ricordiamo sempre che fu scritto da Bruno Lauzi. Non c'era Bardotti in questo caso, ma c'era Bruno Lauzi che ha firmato testi, canzoni e pezzi veramente incredibili di quegli anni lì. Andiamo invece negli anni 60. Andiamo negli anni 60, la vita piuttosto disordinata dei signori Rolling Stones, in particolare di Keith Richards e di Mick Jagger. Ovviamente sono passato una nottata come al solito di grandi divertimenti, e fermiamoci qui. È una notte in cui è piovuto tantissimo e il signor Keith Richards aveva un giardiniere che si chiama Jack Dyer, e allora la mattina, avendo raggiunto gli orari della prima mattina, insomma essendo riusciti a connettersi con l'alba dopo quella notte di grandissima immersione, diciamo, ecco, nei divertimenti, sentono un rumore che viene dal giardino di questa villa meravigliosa dove abitava Keith Richards, perché era piovuto e quindi il prato era pieno di acqua, e questo rumore erano i passi del suo giardiniere Jack Dyer, che saltellava da una parte all'altra di questo giardino. Questo gli diede l'ispirazione per firmare un pezzo che poi, diciamo, è entrato nella storia, che abbiamo ritrovato molti anni dopo con un film con Whoopi Goldberg e una reinterpretazione di Aretha Franklin. Ma questo è l'originale dei Rolling Stones, c'è Jumpin' Jack Flash su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio la replica in Senato, Europa, Ucraina, Medio Oriente tra i temi toccati. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento come propaganda. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli. M'inchino alla vostra dignità, scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa. Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
0: RTR 99

0: Sarà un caso che prima per parlare di 33 giri Italian Master con Maurizio Bianconi io abbia citato anche Smalto, questo disco meraviglioso di Nada? Chi può dirlo? Se l'ho prodotto tutto da sola questo album, questa grandissima artista si è scelta con cura i suoi musicisti, c'era suo marito Jerry Manzoni che era da poco uscito dai Camaleonti in quegli anni lì. Ma anche una bella rappresentanza di quei musicisti romani che hanno reso importante la musica italiana e hanno fatto parte anche di una formazione molto importante. I Goblin, Fabio Pignatelli, Derek Wilson, Marco Rinalduzzi. Attenzione perché siamo in un ambito in cui abbiamo deciso che vogliamo divertirci, ricordando come ci si divertiva negli anni 70 nelle discoteche. In quegli anni lì, soprattutto a New York, c'era un accessorio molto molto utilizzato, il fischietto.
1: Hey!

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
1: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: ti devi andare.
1: Unica sede.
2: È la mia nuova acqua di casa.
1: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Abbiamo parlato ampiamente dei temi trattati, dei temi meravigliosi trattati da Fabio Concato, ma una cosa che voglio sottolineare oggi, questo giovedì 11 giugno, sono i suoi riferimenti alla natura. Domenica ti porterò sul lago, fiori di maggio, e dove ci sono i riferimenti alla natura, noi ovviamente non possiamo che legare anche un riferimento importante al nostro partner commerciale, perché per noi è importante sia la cura della natura, ma soprattutto avere la consapevolezza che possiamo raggiungere un angolo immersi veramente nella bella natura della bella campagna romana a pochissimi chilometri dal centro. E questa è l'azienda agricola di Cola che io voglio ricordare agli amici e alle amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi. È un partner storico di questa radio, è un'azienda che da 4 generazioni vi propone quello che loro producono, dal produttore al consumatore. Quando si dice chilometri zero e quando poi si applica il chilometri zero, perché hanno i loro allevamenti, hanno le loro coltivazioni, e quindi sia sul campo delle carni che dei formaggi che della frutta e della verdura, azienda agricola di Cola vi darà sicuramente sempre il meglio, perché sono loro a curare tutto quello che poi vi vendono e che andrà sulla vostra tavola. All'azienda agricola di Cola si può andare a fare la spesa, ma da qualche anno a questa parte ci si può anche fermare, e secondo me è una bella idea, per esempio per il fine settimana che ormai iniziamo a intravedere all'orizzonte, andare all'azienda agricola di Cola, che è in via di Casal Selce 491, cercatelo su Google Maps o uno dei vostri navigatori, insomma, per capire quanto sia veramente vicino, facilmente raggiungibile da qualsiasi zona dal centro di Roma. Ebbene, lì potete, oltre che fare la spesa, anche fermarvi e farvi cucinare direttamente lì, in questa modalità braceria, la carne migliore che voi andrete a selezionare, e quindi potrete fermarvi e godere di questa immersione, questa totale immersione nella natura. Azienda Agricola di Cola, un sito molto bello, aziendaagricoladicola.it, dove potete ammirare tutti i prodotti di questa grandissima azienda, ma ci sono anche i prezzi, ci sono dei pacchetti speciali, ci sono tante opportunità per acquistare, ripeto, alimenti assolutamente controllati, assolutamente garantiti. Quindi questo va in favore della nostra salute, del nostro benessere e della nostra serenità, appunto scegliendo di passare, che so, una mezza giornata questo fine settimana all'azienda agricola di Cola. Fateci un pensierino, chi ci è andato è rimasto più che soddisfatto. Via di Casal Selce 491, il sito è aziendaagricoladicola.it e il contatto telefonico che è 06 6931 8114, ripeto 06 6931 8114. Presentatevi sempre come ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99 ti ricordi. Eccoci qua alle 18:21. Che bell'inizio questo pezzo. Questo, ragazzi, è un personaggione della musica americana, poco conosciuto dalle nostre parti, ma considerando che i primi passi li mosse nei Mother of Invention di Frank Zappa, e che poi passò anche per i Weather Report e fu al fianco dei più grandi artisti della musica nera americana, da Usher, Rose, Stevie Wonder a George Benson, parliamo di una superstella della musica americana.

bello io ricordo legato a questo signore che si chiama George Duke fu quando costituirono il Duke and Clark Duo, Stanley Clark e George Duke, veramente meravigliosi. Se cercate i vecchi video di Stevie Wonder, spesso c'è lui alle tastiere.

0: Colpo di tacco, poi detto ce n'è un altro di quelli pazzeschi, ragazzi. Ah, se la Carrà vi ha fatto volare, preparatevi a cantare. Preparatevi, dico solamente, soprattutto le amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Poi ci avevo portato in dote un po' della mia musica del mio mondo, che a quanto pare può benissimo convivere con il resto delle sonorità alle quali magari in Italia siamo più abituati, eh?
1: Buonasera, sono Michi.
0: Buonasera.
1: Volevo fare un saluto particolare alla mia enciclopedia musicale vivente. No. più non mi ricordo più.
0: Vabbè, più cosa?
1: Che amo di più.
0: Va bene, benissimo.
1: Capitano, io le auguro una buona serata e una buona trasmissione.
0: Grazie Michi, grazie di cuore. A volte capita che le parole non ti vengano, però apprezzo veramente tantissimo. Non siamo un tomo di questa, un tomino di questa enciclopedia. Bello scaldato sulla padella, che meraviglia. Una cosa da cantare tutti insieme, secondo me ci sta benissimo alle 18:26 di questo giovedì 11 giugno, ed è un'altra di quelle canzoni motivazionali meravigliose. Loro sono i Luna Pop, Un giorno migliore. Yeah.

0: 99. Ti ricordi?
1: Una bella gita fuori ed ecco il risultato. Grasso, erba, fango. Non siete stanchi delle solite macchie ostinate?
2: No! Off-road o città, noi sappiamo sempre come lasciare il segno. Nuova BMW F450 GS. Il gioco si fa sporco. Scoprila dal 12 giugno in tutte le concessionarie BMW Motorrad e prenota il tuo test ride.
3: Sono Giorgia Palmas, rilassiamoci con le offerte di acqua e sapone. I detergenti Cili Intimi classici sono a 2,79 euro, quelli senza risciacquo a 3,49 euro. Prova anche i nuovi Intimo Deo a 3,99 euro e con due prodotti Cili, di cui un detergente Intimo, in omaggio un mini Cili Gel da 50 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce e plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

l'amico modalità MacGyver. RTR 99, ti ricordi? Che fine hanno fatto? Regolare il minimo, strappi al motore, picchiare in testa. Che fine hanno fatto? Anche queste cose qui, anche questa situazione qui l'abbiamo consegnata al passato. Che tristezza E invece no, perché Lucio ci aiuta a ritrovare quel buon umore, quel relax, quella voglia di condividere insieme le cose belle della vita. Sentiamo proprio un bel Lucio a quest'ora. L'album Amaracano, con tanti musicisti americani importanti, per esempio Ray Parker Jr., che prese spunto per un paio di suoi pezzi proprio da alcuni brani di questo Io, Tu, Noi Tutti. Ma qui ci fu anche la chitarra ovviamente di Ivan Graziani, perché poi gli ultimi ritocchi a questo album li fece quando tornò qui in Italia da Los Angeles, dove era andato a registrare con questi importantissimi turnisti il suo album meraviglioso, forse il più soul di tutti, di tutta la discografia del nostro amatissimo Lucio, che non può mai mancare nelle torre terapie di RTR 99, ti ricordi? C'è un sceneggiatore che si chiama Dean Pitchford, sceneggiatore di film importanti, ecco, altra sottocategoria. Lesse una notizia che riguardava una cittadina dell'Oklahoma, Elmore City, dove dal 1800 vigeva una legge che proibiva il ballo. Avete già capito, e lo so, ma 14 studenti dell'ultimo anno delle superiori volevano a tutti i costi organizzare un ballo di fine anno e riuscirono a convincere il consiglio comunale a revocare questo divieto così antiquato. E questo è lo spunto per la sceneggiatura di un film che rimane nella storia della cinematografia, ma anche della musica, perché la colonna sonora fu affidata a questo grandissimo autore e interprete che si chiama Kenny Loggins. Eh sì, Kenny Loggins, ho amato tutto quello che ha fatto, anche la sua linea più rock, verso la quale non avevo particolare simpatia, però questo pezzo è inevitabilmente trascinante, no? E so che vi piace tanto, lo ballerete anche voi, amici.

state saltando, eh? Confessate mascherine. È tutto un salto alle 18:43 di giovedì 11 giugno. Vi preannuncio un colpo di tacco e vi dico anche che se vi siete divertiti con Footloose ricordando il film, ma soprattutto godendo di questa canzone meravigliosa, a me piace fare gli abbinamenti un pochettino strani e quindi oggi, avendo scelto Footloose, ho detto secondo me per la categoria colpi di tacco dopo Footloose deve seguire questa meraviglia qui.

Mi è piaciuta, buon pomeriggio Torre 99, tranquillo, ci piace anche Occhi di Gatto, quanti ricordi, i ricordi di quei pomeriggi insomma, dove per le mamme e le nonne c'erano le soap opera, le telenovela, ma poi su Italia 1 per i più piccolini e le più piccoline, molte ragazze secondo me hanno sognato grazie alle avventure di questo trio compatto, un cartoon, un anime che partì il 15 settembre del 1985 su Italia 1 ed era un anno, è stato un decennio meraviglioso perché c'era questo repertorio infinito, sterminato, c'era questa sorta di catalizzatore per i bambini o per i nipoti che in qualche modo dovevano passare il pomeriggio e quindi c'era questo effetto ipnosi, questa sorta di operazione di ipnosi collettiva, li si mettevano avanti alla televisione e si seguivano tutti questi cartoni animati meravigliosi. Che belli i vostri messaggi al 338-9900-990. La Torre Terapia con Cristina D'Avena e il suo perché e come se ce l'ha. Cristina, tra l'altro, che ho avuto anche la fortuna di conoscere, ho avuto anche la fortuna di presentare un suo spettacolo qui a Roma. Pensate un po'. 77 album e 7 milioni di dischi venduti, mica bruscolini, mi suggerisce Gianluca da Ostia. E poi il perfido ma amorevole Ezio, solo voi che radio fratello, lo puoi ben dire, lo puoi assolutamente ben dire. Che ne dite di questo colpo di tacco, il secondo di livello altissimo, perché se era alto con la Carrà, con Occhi di Gatto, secondo me a questo punto, sì, me lo dico da solo, non ce n'è per nessuno. Sempre negli anni 80, vediamo se ricordate questi signori, Living in a Box.

personalmente ricordo solamente questa, che era la canzone che ho intitolata con il loro nome, Living in a Box. Hanno fatto anche altre cose, però questa è veramente clamorosa, era tanto che non ascoltavamo. Il ballo e tutte le sue declinazioni in questa porzione di Torre Terapia su RTR 99 di Ricordi, il rock di Footloose, il divertimento di Cristina D'Avena, la buona dance music dei Living in a Box e poi un po' di ottimo rock and roll degli anni 60. Questo pezzo fu portato al successo dagli Isley Brothers, ma c'è questa versione meravigliosa di Lulu che ho ritrovato proprio per oggi.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta, la radio che vi racconta gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

presentazione al Parco della Versiliana di questo album, Torre e Ficchi sul palco, per dare la possibilità agli astanti, che erano gli addetti stampa ovviamente, di conoscere in anteprima le tracce di questo disco meraviglioso. Zio Eric Clapton ha dato un bel tocco a Wonderful World. Tante belle sgambate, ci siamo veramente scaricati ballando clamorosamente fino a pochi minuti fa. Adesso pian piano torniamo verso la zona di introspezione della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Lui si presentava con una coppola, con un taglio di capelli a ciotola, uno stile molto vicino a quello dei Monelli, i Monelli di strada della Grande Depressione, insomma un po' lo stile Peaky Blinder, non so se avete visto, insomma una serie veramente meravigliosa. Si sedeva al pianoforte e cantava questa canzone che per noi è stata una delle lenti importanti, i lenti importanti di quelle feste pomeridiane degli anni 70. C'è Gilbert O'Sullivan, signori, la meravigliosa Alone Again su RTR 99. Ti ricordi?

0: Facciamola breve. Con Ilia dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese. Poche cose sono per sempre. Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno ore 15. Info su iliad.it.
1: Con il Summer Black Friday di UniEuro, il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI connesso e Total No Frost a 749 euro fino al 17 giugno. UniEuro.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: RTR 99 ti ricorda.

mai, non rimpiangere mai. Avevo detto, messo in premessa, come si dice in questi casi, un momento dedicato maggiormente all'introspezione. Ascoltare questa canzone meravigliosa di Franco Battiato significa accogliere dentro di noi questo spirito che lui ci comunica, quello è lo spirito dell'accettazione, che è molto difficile da tenere sotto controllo, è molto difficile da sposare, ma la vita in fondo è ciò che è. Non serve rivangare il passato, preoccuparsi del futuro, perché tutto arriva al momento giusto, e ci sono anche cose che purtroppo non tornano più, semplicemente perché non è destino che ritornino. L'approccio di Franco Battiato è quello che ci aiuta, secondo me, a ritrovare quella serenità tanto cercata e tanto agognata per noi che decidiamo ogni pomeriggio di farci coinvolgere dalla torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma torniamo sul tema dei bei lentoni, Alone Again, sebbene fosse un testo terribilmente depressivo, quello che meno male che non abbiamo mai imparato, non abbiamo mai tradotto il titolo di Alone Again di Gilbert O'Sullivan, ma c'è un'altra canzone che secondo me può rappresentare, anzi forse uno dei capisaldi, dei lenti degli anni Ottanta. Ebbene sì, tornano loro, avevano pensato di affidarla a Yvonne Elliman, questa How Deep Is Your Love, ma il loro produttore Robert Stigwood disse a lei va If I Can't Have You, voi invece ve la cantate tutta, How Deep Is Your Love.

0: R99.
1: Ti ricordi? Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

è presente praticamente sempre nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma gli arrangiamenti sono il motivo che più di tutti mi fa vibrare riascoltare gli arrangiamenti di queste sue canzoni meravigliose. In questo caso era la cover di un pezzo francese. Si occupò un mogol, un giovane mogol che si faceva le ossa in RCA. Lui realizzò il testo in italiano di Riderà. I servizi segreti svedesi non sono mai stati molto famosi, ma i Secret Service invece sì, secondo me. E allora riprendiamo per un paio di minuti la via del ballo con questo pezzo che il capitano vuole regalarvi alle 19.

veramente a disposizione dei disc jockey da discoteca, Flash in the Night, che meraviglia. 19:22, Torre Terapia, Torre 99 su RTR 99, ti ricordi? Un volo, un viaggio, un estraniarsi completamente dai nostri problemi quotidiani che però ci sono, e allora se alcuni problemi non riuscite a risolverli in maniera autonoma

Beh, io vi posso consigliare di rivolgervi allo studio legale Cruciani, perché ci possono essere piccoli e grandi problemi che però ci fanno perdere il sonno, le cartelle esattoriali, questioni che riguardano la vostra famiglia, che può essere un problema di tipo ereditario, ma può essere anche magari una questione di coppie che non riescono più ad andare avanti, a vivere insieme, insomma, ci sono tanti momenti della nostra vita che non riusciamo a risolvere autonomamente. Allora ci affidiamo allo studio legale Cruciani, che aiutano a tenere alto il valore dei nostri diritti. Può essere l'infortunistica stradale, può essere il risarcimento che si può chiedere per un infortunio subito, o può essere anche magari un contenzioso con il mondo della sanità, o anche una rata di un prestito che non riusciamo più a pagare, non riusciamo più a far fronte a quel prestito che ci è stato concesso con tanta generosità, però poi le rate arrivano. Per qualsiasi problema voi abbiate, dovete rivolgervi allo studio legale Cruciani, ma tranquilli, perché non dovete pagare nulla all'inizio, perché vi presenterete, racconterete la vostra storia e poi deciderete insieme se andare avanti. Loro vi diranno, insomma, se ci sono anche gli estremi per poter superare agevolmente questa vostra problematica. E allora vi do il numero ancora una volta dei nostri amici dello studio legale Cruciani, che è uno studio legale ma soprattutto una grandissima famiglia. 06 39 75 42 34, ripeto, 06 39 75 42 34, e lo studio in via Lattanzio 27 alla Balduina, dove andrete fissando questo appuntamento. Tenete, magari non avete nessun tipo, non dovete affrontare nessun tipo dei problemi che vi ho elencato, diciamo che il campo è molto più vasto, sul sito potete sicuramente capire quanto sia totale la copertura riguardo le nostre questioni quotidiane, i nostri problemi. Magari non ne avete bisogno, però il numero segnatelo, perché può sempre tornare utile, sempre incrociando le dita ovviamente. 06 39 75 42 34, studio legale Cruciani. E adesso andiamo al 2024, signori, perché ci sono sempre un paio di incursioni in questi anni 2000, in questi anni 20. Strano chiamarli anni 20, quando si citavano gli anni 20 fino a poco tempo fa ci si riferiva a quelli del secolo scorso, ma noi stiamo vivendo gli anni 20 del 2000. E allora nel 2024, dopo la grande vittoria del 2020, tornò su quel palco il signor Diodato.

meraviglia meravigliosa, o no? Stiamo allargando il nostro repertorio a quanto pare, leggendo i vostri messaggi al 338-9900-990. Questa cosa vi piace anche moltissimo, sempre scegliendo con grande cura. Ricollegandoci invece a quella Eurodance che si ballava negli anni 80, c'era questo signore qui che era un attore, aveva

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
8: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
9: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
12: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
12: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
12: Allora sei nel posto giusto.
13: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

allarghiamo troppo i riferimenti, se no non si finisce più. Il disco Tedesco di Umberto Tozzi e il grande Greg Madison, che lo aiutò a curare gli arrangiamenti di questo pezzo, ma lo aiutò anche a far conoscere Gloria ai discografici americani, ma questa è un'altra storia. Aveva 15 anni quando scrisse questo pezzo Stevie Wonder, ne aveva 16 quando invece lo incise. Fu il suo primo grande 45 giri di successo. C'è Uptight con Stevie Wonder su RTR 99. Ti ricordi?

Oggi non riesco proprio a mollare la presa, eh. No, no, no, no. Non riesco a stare più basso delle 150 battute. Mamma mia, che puntata di Torre 99. Uptight, everything's alright, va tutto bene, tranquilli. Tra poco torniamo anche in una modalità più introspettiva, preparatevi, eh. Intanto RTR 99 ti consiglia il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio tra artigianato, folklore e degustazione dei prodotti locali gratuita. Un'esperienza sensoriale unica per tutta la famiglia. Da noi il territorio si vive e si gusta. Chi menziona RTR 99 ti ricordi? Durante la visita riceverà un piccolo omaggio con uno dei prodotti tipici della nostra terra. Seguici su Facebook e Instagram APS Colle Mannarino. E io sono convinto che a quest'ora alle 19.45 tra i tanti amici e amiche che sono di ritorno a casa e stanno facendosi accompagnare proprio dalla cura musicale di RTR 99 ti ricordi, ce ne sono anche alcuni che hanno un'azienda e che sanno, così come noi ci relazioniamo con voi con grande senso dell'amicizia abbracciandovi, la stessa cosa facciamo anche con i nostri partner commerciali. Per noi non è solamente pubblicità, non è solamente, e questo va comunque detto, un fondamentale sostentamento di questa bella azienda, di questa bella radio, ma anche il modo differente di comunicare il vostro prodotto, le vostre aziende, perché noi raccontiamo le vostre aziende, raccontiamo i vostri prodotti e poi diamo anche un piccolo valore aggiunto, che è quello di consentire al vostro marchio di essere visto sui nostri canali televisivi. Eh sì, quando il vostro spot è in onda, perché RTR 99 ti ricordi è radio ed è anche TV con dei bei numerini, più di 100.000 ascoltatori al giorno, più di 400.000 ascoltatori ogni settimana. Quindi questo numero è il momento per darvelo e segnatelo, mettetelo in memoria, consigliatelo se avete amici con aziende, con negozi, con attività commerciali. 375 922 7663, ripeto 375 922 7663, per portare la tua pubblicità in onda ed entrare soprattutto nella grande famiglia di RTR 99 ti ricordi. Dicevamo che c'era bisogno di tirare un po' un piccolo sospiro, di riprendere fiato, perché ci siamo molto mossi questo giovedì 11 giugno, e lui, oltre ad averci regalato melodie, arrangiamenti pazzeschi per lui e per le artiste che hanno usufruito della sua grandissima vena creativa, ci ha raccontato anche cose belle, ma soprattutto spesso e volentieri si è pronunciato verso quella cosa che a noi piace, anzi non piace assolutamente, piace meno di tutte, no, non ci piace assolutamente, che è la guerra, le guerre nel mondo, ma anche le guerre all'interno delle nostre stesse famiglie. Mio fratello che guardi il mondo, Ivano Fossati ancora una volta ci farà volare.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi. Con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

noi non interessa nemmeno la quotidiana guerra alla razionalità, non la consideriamo proprio, perché noi durante il nostro viaggio, il viaggio della torre terapia, invece amiamo trovare tutto ciò che di irrazionale possa rendere il nostro vivere quotidiano, il nostro vivere di queste 4 ore del pomeriggio, in maniera più vicina a ciò che possiamo definire umano, insomma. E c'è tanta irrazionalità nel nostro essere umani, in questa nostra condizione che è inevitabile, del resto. Vi saluto, abbraccio tutti gli amici e le amiche che anche oggi hanno seguito Torre 99, che si sono sottoposti volontariamente alla torre terapia di RTR 99, ti ricordi? E tra poco riaccendiamo il jukebox, il nostro jukebox, per 2 ore selezionerà tante belle canzoni, perché di monetine da 50 100 lire ne abbiamo messe da parte sempre tantissime. Domani si torna alle 16 per l'ultima puntata di questa settimana, e per chiudere dal repertorio delle Ricci Family un pezzo che è stato particolarmente importante nel loro repertorio, soprattutto la loro presenza nel mercato americano. Qui è stato, diciamo, un po' meno considerato, però come al solito a noi piacciono questi colpi di tacco che ci mettono al cospetto anche di musiche che magari non abbiamo conosciuto, che però sono molto molto belle. Robert Sacchi, per esempio, ha avuto un gran bel riscontro. Molti hanno riscoperto, molti hanno scoperto quel Jungle Queen, e le Ricci Family con Quiet Village in quegli anni lì, in quel 1977 nello specifico, in particolare, conquistarono le classifiche americane. E qui Andrea Torre vi saluta, buon proseguimento come sempre su questa meravigliosa RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Bentrovati. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco continua anche in Libano, decine i raid di Israele contro obiettivi di Hezbollah. In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo, dall'Ucraina al Medio Oriente, tanti temi affrontati, duro botta e risposta con le opposizioni anche sulla pressione fiscale. Sentiamo la Premier e la segretaria Demschlein.
3: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate. E la pressione fiscale aumenta, ad esempio, se c'è più gente che paga le tasse perché invece di stare a casa a prendere il reddito di cittadinanza lavora.
4: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
2: Il mondiale di calcio extra large scatta stasera con Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di tre cerimonie d'apertura, una per ogni nazione ospitante. Una buona serata da Alessio Galea.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: RTR 99, ti ricordi? Presenta il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
7: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1982.

Mettete la vostra moneta nel jukebox di RTR 99 e ti ricordi, verrà abilitata la tastiera per la selezione dei brani. E buon ascolto.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto. Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1999.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online, solo da Unieuro.

0: Tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1981.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Ciao, sono Giorgia Palmas. Rilassiamoci con le offerte di Acqua e Sapone. La carta igienica Scottex pulito completo da 16 rotoli a 7,99 euro. Prova anche la carta da cucina Scottex Tuttofare, il formato da 6 rotoli a 5,99 euro. Trovi anche i fazzoletti Scottex tutti i giorni, nel formato scorta da 36 pacchetti a 3,99 euro. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. In negozio trovi il primo numero mensile a 1 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1982.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99, ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99, ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

quattro secoli di vita. Io ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: Salite sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Il cuore batterà più forte, le emozioni saranno tante. Per ogni epoca, una canzone bellissima.
1: RTR 99, ti ricordi?

soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia che

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordo.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.